Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: futuro è un treno che deraglia. Scordano Stradamus e le profezie dei Maya. Il mondo è un cane pazzo che abbaia. Seduto su una bomba, zippamos alla playa.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE. Vicina a te.
1: Yes. Check, check, check, check, check.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro.

0: Col Team DAB siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria.
1: RBE. Cultura, informazione, relax.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

In FM siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina. A te.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
4: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000

0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
2: Vivo, ma non ho scelta né un motivo.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: Fall in love again.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Eccoci insieme a voi con la diretta di Voci Protestanti. Sono le 14:05 e non sono da sola. È tornata a trovarci Sara Turn della redazione di Riforma. Buongiorno Sara, che oggi conduci con me Voci Protestanti.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti quelli che sono all'ascolto.
0: Allora, con Sara oggi andremo ovviamente a vedere un po' di appuntamenti, di iniziative, di incontri di questa ricca estate che si sta portando avanti e diciamo districando tra vari incontri ed iniziative, passeggiate, cinema all'aperto, davvero c'è di tutto di più. E poi però avremo con noi tra poco anche un ospite. Di chi si tratta, Sara?
1: Sì, quest'oggi andremo a Colleferro, quindi vicino a Roma, dove è stato aperto da pochi mesi un nuovo community center della Diaconia Valdese, e scopriremo e faremo un ripasso su
0: cosa sono
1: i community center con la responsabile Ilaria Tranghese.
0: E quindi ci ascoltiamo Peter Gabriel con Shock the Monkey, il primo brano di oggi di Voci Protestanti, e intanto ci mettiamo in collegamento con la nostra ospite.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso.

0: scriveteci, segnalateci iniziative, appuntamenti, progetti, percorsi, a noi farà piacere parlarne, anche perché, come diciamo sovente anche con Sara, insomma, replicare, duplicare, copiare progetti ben riusciti è una cosa che si può fare, noi la sponsorizziamo sovente.
1: Non è come a scuola che copiare, insomma, non è proprio una cosa positiva in questi casi. Copiare bei progetti e belle iniziative è assolutamente una buona prassi, una buona pratica.
0: Esatto, la rete dei community center della Diaconia Valdese ormai è una rete amplissima in tutta Italia, ne sono nati molti anche negli ultimi mesi, negli ultimi periodi, in luoghi non per forza centrali di grandi città, ma magari anche di periferia, e questo è proprio il caso di cui vogliamo parlare quest'oggi, giusto Sara?
1: Sì, come vi anticipavamo prima della musica, ci spostiamo virtualmente a Colleferro, che è una cittadina di 20.000 abitanti più o meno a sud-est di Roma. Forse qualcuno ha già sentito questo nome, e non a caso, perché qui a Colleferro c'è una chiesa valdese, e quindi magari qualcuno appunto ne ha già sentito parlare, se no altrimenti non è proprio la prima città che verrebbe in mente per aprire un community center. Di solito si parla di capoluoghi di provincia o di regione, città molto più grandi, però c'è molto da lavorare anche qui a Colleferro, quindi vogliamo saperne un po' di più con la nuova responsabile di questo nuovo community center di Colleferro, Ilaria Tranghese. Buon pomeriggio Ilaria e benvenuta.
0: Ciao Ilaria, buongiorno.
2: Buon pomeriggio e grazie mille per questa occasione, insomma, di racconto, per questa opportunità.
1: Allora, questo community center, che non so se possiamo tradurre letteralmente in italiano come centro di comunità, poi tu ci spiegherai un po' in che cosa consiste, ha aperto da pochi mesi in realtà, dall'inizio di quest'anno, e tu tra l'altro sei già anche attiva nell'altro community center vicino, che è quello di Roma, quindi ci parlerai magari anche un po' della differenza, immagino piuttosto grande, tra questi due contesti. Ma la domanda che uno potrebbe farsi è: ma perché aprire un community center a Colleferro? Che cosa si vuole fare?
2: Allora, sì, innanzitutto il community center di Colleferro è il 13° community center, che ha aperto da pochissimo, possiamo dire, insomma, da inizio marzo siamo operativi con la prima fase di mappature, proprio di costruzione dello spazio e della rete. È stata scelta Colleferro da un lato perché la presenza della chiesa valdese qui a Colleferro ha radicato molto profonde, ma soprattutto perché Colleferro, sebbene è sicuramente un territorio più piccolo rispetto ai territori che solitamente in cui nascono solitamente community center, è comunque un territorio molto particolare, che ha una storia molto ricca. Infatti, diciamo, nasce come la classica città nata intorno alla fabbrica, ossia dai piccoli villaggi operai nati intorno agli impianti, che però piano piano si è espansa sempre di più, diventando però ad oggi invece una città in forte espansione, che si caratterizza anche un po' per un dualismo, perché da un lato è un polo tecnologico avanzato, infatti proprio si è stata dichiarata la capitale europea dello spazio grazie alla presenza di molti centri, e dall'altra parte però vede anche l'espansione della grande logistica, quindi con i colossi come Amazon. Quindi ovviamente questo ha creato, ovviamente sta creando, da un lato nuove opportunità di lavoro, ma anche nuove fragilità per quanto riguarda le categorie più vulnerabili. Quindi essendo un territorio anche molto attivo dal punto di vista anche del terzo settore, dell'associazionista, dal punto di vista del tema ambientale, perché Colleferro si trova nella Valle del Sacco, che è una zona che per molto tempo è stata lungamente caratterizzata da forti problemi di inquinamento, anche sempre alla presenza di molte fabbriche, ad oggi c'è una grandissima attenzione a questi temi, e quindi è stata molto attiva. Quindi è sicuramente un luogo in cui il community center, che possiamo sì definirlo come un luogo di prossimità aperto a tutta la cittadinanza, può sicuramente essere di supporto e entrare a far parte della rete già esistente.
1: Ecco, tu parlavi prima di mappatura e di rete già esistente, quindi immagino che tu abbia fatto un sondaggio, una cartina, una mappa di quello che esiste già con Colleferro come servizi. Quindi come avviene un po' questo lavoro?
2: Allora, per il lavoro di mappatura

0: Matura siamo partiti da un lato con l'incontro con la speranza, con il pastore di Colleferro, Massimo Aquilante, e alcuni membri della comunità e frequentatori comunque della Chiesa Valdese, proprio per farvi un po' raccontare il territorio, anche perché io stessa nuova di Colleferro, io vengo da Roma, quindi avevo bisogno proprio un racconto proprio di questo centro, che seppur piccolo, appunto, molto vario, molto stratificato. E poi diciamo si è cercato di creare diciamo un ponte sia con le istituzioni, quindi in primis con il comune di Colleferro, quindi che sicuramente il sindaco uscente, perché da poco appunto sono elette le elezioni per il comune di Colleferro, è sicuramente stato diciamo molto vicino alla cittadinanza, sono stati fatti diversi interventi anche a fuori sotto dei più giovani, ma anche dei più anziani, quindi sicuramente si è creato un dialogo sia con appunto l'ufficio del sindaco, ma anche con i servizi sociali e poi anche con tutte quelle che sono le realtà del terzo settore, quindi prima fra tutti in realtà Croce Rossa, Emergency e in realtà anche altri attori sempre del mondo della chiesa, quindi in primis la Caritas, che anche lei è molto attiva qui a Colleferro con ben 4 sportelli che si occupano in realtà di assistenza primaria alla popolazione, e quindi in realtà grazie a questo già ci sono stati in realtà proprio negli ultimi giorni anche degli invii, quindi molto bella anche questa dimensione di rete e di supporto reciproco proprio per integrare ciò che già esiste qui a Colleferro.
1: Sicuramente il lavoro di rete, ne abbiamo parlato negli altri molti altri casi di community center e in generale dell'attività della diaconia nelle varie città, è fondamentale. Poi quando si inizia è ancora più importante per capire un po' cosa si sta facendo, di che cosa c'è bisogno, quali sono le necessità principali. E pensando un po' all'utenza potenziale, cioè tu parlavi appunto di vari settori economici che sono in ampliamento, però noi pensiamo magari piuttosto a un pubblico di persone magari di recente immigrazione che hanno bisogno di orientarsi meglio, ma quindi quali sarebbero?
2: O che magari dalla città vicina di Roma, esatto, scelgono di spostarsi in una periferia non lontana, anche perché forse costa un po' di meno, è più gestibile come situazione. Quindi immagino vi troviate davanti l'aria a tante situazioni diverse.
0: Sì, in realtà infatti la partita di Colleferro è proprio questa, perché ovviamente negli ultimi anni si è popolata anche di tante persone con background migratorio, che proprio magari dalle grandi città, in primis chiaramente Roma o i centri magari leggermente più grandi come anche Frosinone, si spostano a Colleferro, che è diventata anche un pochino una sorta di dormitorio, proprio perché appunto gli affitti sono più bassi, anche se in realtà si sta registrando un aumento degli affitti anche qui a Colleferro, però comunque di base ci sono molte persone che vengono qui proprio per cercare appunto affitti più bassi dalle grandi città, e quindi o anche per la questione lavorativa, questo perché appunto Colleferro ospita molti poli logistici aperti anche recentemente, quindi in realtà tra i nostri servizi c'è anche orientamento lavorativo, che da questa prima mappatura e da questo primo confronto credo che sarà uno dei servizi diciamo più necessario proprio per questa zona. Infatti io sono entrata anche in contatto con il centro per impiego, con le diverse agenzie per il lavoro presenti sul territorio. Stiamo cercando con diverse agenzie anche per trovare un modo più giusto proprio per mettere le persone, creare anche un link, aiutare le persone magari che hanno anche scogli linguistici o di altro tipo in contatto con i datori di lavoro, e quindi accompagnarli anche in un percorso di autonomia, perché poi l'obiettivo dei community center è accompagnare l'autonomia, oltre che poi magari anche creare una piccola comunità intorno al community center, quindi magari creare che ex beneficiari poi ci aiutino a aiutarli di nuovi, quindi creare anche una piccola comunità. Questo è il nostro obiettivo più grande, quindi
2: community center
0: in primis i
2: servizi. Dicevo community center, sì, d'altronde sì, riprende sì, questa parola,
0: esatto, poi sfruttare anche il fatto che siamo in un centro più piccolo, che da questo punto di vista invece aiuta, perché sicuramente è più facile creare legame, creare dialogo, creare gruppo, quindi è quello che mi auguro e speriamo. Poi sicuramente un altro servizio che noi offriamo è l'orientamento e il supporto legale nell'ambito di tutte le immigrazioni, e quindi anche questo, essendo la questione di riferimento quella di Roma, speriamo anche di poter fare da link con l'ufficio di Roma, e quindi anche questo per supportare ancora di più le persone che magari fanno fatica anche a spostarsi giornalmente per recarsi in questura, in prefettura, quindi insomma speriamo di essere di supporto anche a 360 gradi. Un altro mio desiderio sarebbe anche quello proprio di accompagnare le persone su più aspetti, magari su quello documentale, poi sul lavoro, poi sulla casa, chissà. Quindi questo un po' è il nostro obiettivo, e in questo è importante anche il supporto degli altri attori vedati su Colle Ferro, anche per aiutarci a presentarci, a creare fiducia con la persona, perché capiamo anche che non sia facile arrivare in un posto nuovo a chiedere aiuto. Quindi insomma stiamo cercando anche di farci conoscere piano piano da questo punto di vista.
1: Quindi no, non soltanto uno sportello che offre dei servizi, ma proprio anche un luogo in cui ritrovarsi, in cui avere un punto di riferimento anche per necessità che non sono quelle proprio di base, ma anche proprio costruire una società più integrata, e quindi anche gestire per esempio il tempo libero insieme ad altre persone. La sede proprio del Community Center dov'è? Dove si trova?
0: Allora, la sede si trova proprio all'interno dei locali della Chiesa Valdese, quindi anche questo secondo me è qualcosa che aiuta a rafforzare il senso di comunità e il legame con la Chiesa. Poi quegli spazi sono anche molto grandi, c'è un ampio giardino, quindi quello che io mi auguro è anche poi magari piano piano creare dei laboratori, creare degli eventi di riunione dove ci si incontra, ci si scambia idee, o anche semplicemente si organizza qualcosa per il tempo libero, anche magari soprattutto rispetto all'utenza più giovanile. Quindi siamo all'interno degli spazi che sono ancora in una fase di allestimento, ma già siamo pronti per ricevere i possibili beneficiari, quindi anche questo ci aiuta insomma a fare più comunità, secondo me, rispetto a un ufficio isolato, ecco.
1: Infatti vediamo dietro di te c'è un cartellone, chi magari ascolta solo in radio non vede il video, non vede che c'è scritto un cartellone con scritto La Bib, immaginiamo che possa essere La Bibbia e questo ci suona molto, molto familiare.
2: Bene.
0: Abbiamo gli spazi in cui si svolgono infatti.
2: Sì, ci sono altre attività chiaramente nei locali in cui è presente il Community Center. Allora, io direi che ringraziamo Ilaria tantissimo per essere stata con noi. Buon lavoro, siete appunto in fase di costruzione di un progetto che vi auguriamo possa essere il più possibile ampio, efficace, lo sarà sicuramente. L'inizio però è giustamente sempre particolarmente impegnativo, perché bisogna insomma investire, seminare, e poi più in là si inizia anche a raccogliere. Quindi buon lavoro a te e a tutti coloro che lavorano con te al Community Center di Colleferro, vicino a Roma, e ricordiamo l'importanza di questi presidi che la Diaconia Valdese appunto ha creato in questi anni, in questi decenni. Ce ne sono davvero tantissimi. Sul sito Diaconia Valdese trovate tutta la rete dei Community Center. Se siete interessati a saperne di più, a conoscere meglio questa realtà, consultate il sito diaconiavaldese.org. Ciao Ilaria, buon lavoro, a presto.
1: Alla prossima.
2: Alla prossima.
3: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 87 57 845.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 6.30. Sono almeno due le vittime degli attacchi statunitensi sull'Iran avvenuti nella notte, 11 le persone ferite. Teheran accusa gli Stati Uniti di aver colpito anche due navi da ricerca e soccorso. Lo stretto di Hormuz è ancora al centro della contesa. Gli Stati Uniti dicono di aver deviato una decina di mercantili per impedire loro di entrare o uscire dai porti iraniani. Teheran parla di una petroliera in fiamme nello stretto, sembrerebbe a causa dell'esplosione di una mina, e di altre costrette a fare dietro front, ripetendo che lo stretto è chiuso. Nel frattempo i miliziani yemeniti Houthi hanno colpito nel Mar Rosso due navi saudite.
3: È in corso in questi minuti l'incontro a Manila, nelle Filippine, tra il segretario di Stato americano Marco Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov. Sul tavolo le possibili prospettive per una risoluzione del conflitto in Ucraina. Ucraina che questa notte ha colpito la logistica russa per la terza volta in pochi giorni. In fiamme un altro deposito dell'e-commerce Wildberries, questa volta a Voronezh. Mosca fa sapere di aver abbattuto dei droni diretti verso la capitale.
2: In Francia salgono a 12.000 le persone evacuate nel dipartimento della Gironda, la zona di Bordeaux, nel sud-ovest del paese, per via di un enorme incendio boschivo che ormai ha bruciato circa 2.000 ettari di terreno. Dall'area, già interessata da gravi incendi nel 2022, sono stati evacuati anche molti turisti.
3: In Sicilia un pompiere è morto dopo aver avuto un malore mentre partecipava allo spegnimento di un incendio in provincia di Caltanissetta. Si chiamava Alessandro Marchi e aveva 59 anni. Una tragedia che avevamo preannunciato. Non si può continuare a operare in condizioni disumane, ha detto Carmelo Barbagallo, segretario nazionale del sindacato Fisi Vigili del Fuoco. Affrontare roghi devastanti con temperature che superano i 40 gradi, in costante emergenza organica, con turni massacranti e con una pressione psicofisica insostenibile, significa mandare i lavoratori al macello, ha aggiunto il sindacalista.
2: Ilaria Salis ha commentato la sentenza del Tribunale di Milano che l'ha condannata a risarcire alcune centinaia di migliaia di euro a due assistenti con cui aveva interrotto in anticipo il rapporto di collaborazione. L'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra è accusata di averlo fatto senza giusta causa. Quella decisione non è stata priva di motivazioni, era necessaria per tutelare il corretto esercizio del mio mandato, le risorse pubbliche affidate alla mia responsabilità e le persone che rappresento, ha dichiarato Salis, dicendo anche di aver fatto ricorso e di non aver potuto difendersi nel procedimento di primo grado che si sarebbe svolto in sua assenza e a sua insaputa, perché non gli sarebbe mai arrivata una notifica ufficiale.
3: Mario Calabresi ha ammesso di star valutando una possibile candidatura a sindaco di Milano. Ci sto pensando, sono in attesa di capire che tipo di percorso verrà deciso e se potrò fare la mia parte, ha detto l'ex direttore di Repubblica rispondendo a una domanda durante un dibattito ospitato da una festa dell'Unità. Da tempo circolano indiscrezioni sull'ipotesi che alle elezioni del prossimo anno il centrosinistra possa candidare il figlio del commissario Calabresi. Date anche le parole di apprezzamento per il giornalista arrivate dal sindaco Sala già due anni fa.
2: La prossima edizione del giornale radio alle 7. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te. Mille.
5: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. dalle 14 alle 16 in diretta sulle frequenze di RBE e il mattino successivo in replica. Quindi se non vi è comodo questo orario, se preferite ascoltarci o potete ascoltarci solo magari in altre fasce, sappiate che questa prima parte di Voci Protestanti viene replicata il mattino dopo. Quindi un saluto a chi ci sta ascoltando all'inizio di questo giovedì 23 luglio dalle 6 alle 7 del mattino. L'orario è piuttosto mattiniero ed è per questo che appunto auguriamo un buon inizio di giornata a chi ascolta la replica. Torniamo invece alla nostra diretta, torniamo al nostro primo pomeriggio di mercoledì 22 di luglio, oggi puntata co-condotta dalla sottoscritta Daniela Grill e da Sara Turn di Riforma. E se vi siete persi poco fa l'intervista con Ilaria Tranghese, che ci ha parlato del nuovo community center aperto a Colleferro con la Diaconia Valdese, la ritroverete sia su Riforma che su RBE pubblicata nei prossimi giorni, quindi la ritroverete in altra forma, ma ci pareva importante insomma dare spazio a questo impegno anche e a questo investimento che la Diaconia Valdese sta facendo.
6: Assolutamente sì. Appuntamenti,
5: apriamo l'agenda. Dove andiamo, Sara?
6: Allora, in questo periodo la nostra agenda è molto molto focalizzata sulle Valli Valdesi, sembra che nel resto d'Italia non stia succedendo niente, ma non è così ovviamente, però d'estate vengono un po' meno le consuete attività delle chiese, dei centri culturali, che giustamente si concedono un po' di vacanza, anche perché tanti effettivamente poi si spostano nelle valli e quindi li ritroviamo anche qua. Però io invece vi segnalo proprio uno dei pochi appuntamenti che in questo periodo si tengono, diciamo, extravalli, e in particolare a Catanzaro, perché a Catanzaro fra qualche settimana, l'8 agosto, si terrà il primo Pride di questa città, e non è una cosa casuale, non è una scelta così en passant, ma è stato un lavoro di preparazione veramente molto molto intenso. Noi l'abbiamo saputo perché appunto a Catanzaro la Chiesa Valdese, la pastora della chiesa locale Giuseppina Bagnato, si sta spendendo molto per questa iniziativa, che come potete immaginare è un'iniziativa ecumenica, anzi interreligiosa. E quindi, perché ve lo diciamo, l'8 agosto è ancora lontano, ma domani, giovedì 23 luglio, ci sarà un talk in vista di questa manifestazione. Si terrà al Foyer Lounge Bar, quindi in una location, come si dice oggi, molto molto easy, molto molto tranquilla, e appunto sarà un incontro interreligioso, perché oltre a Giuseppina Bagnato ci sarà Luigi Mariano Guzzo, professore di diritto e religione, diritto canonico all'Università di Pisa, ci sarà Laura Calderano del gruppo Coordinamento Movimento Regionale in Calabria Cristiani LGBTQ+, ci sarà un esponente della Chiesa Cattolica, Don Alessandro Nicastro, una referente della Soka Gakkai, quindi buddisti, Francesca Sicoli, un referente dell'Associazione Musulmana di Catanzaro, Marco Bruni, e il tutto sarà moderato da Fabiola Scossia del comitato Road to Pride. Quindi un incontro per prepararsi e magari anche preparare la città, visto che il contesto non è proprio facilissimo, a questo primo Pride.
5: Invece a Luserna San Giovanni, domani sera, giovedì 23 di luglio, un nuovo appuntamento con il cinema per la rassegna Mi rifugio al cinema, la proiezione del film Non dirmi che hai paura, con la possibilità anche, se volete, di partecipare prima alla cena con paella, ammesso e non concesso che ci siano ancora posti, perché sappiamo che le cene abbinate al film Al rifugio Re Carlo Alberto sono sempre particolarmente diciamo apprezzate. Quindi voi telefonate, è obbligatoria la prenotazione, telefonate al rifugio Re Carlo Alberto se volete partecipare, potete approfittare o solo della cena o solo del film, oppure fare la combo e partecipare ad entrambe le proposte. Continuiamo anche con la musica, Get Down on It.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. E approfittando della presenza di Sara Turn della redazione di Riforma con noi oggi, conduce con me la puntata di Voci Protestanti. In realtà però quando viene Sara a trovarci, diciamo che cambia anche cappello, perché di tanto in tanto, non tutte le volte, ma di tre mesi in tre mesi ci presenta il numero dell'Amico dei Fanciulli, e quindi cogliamo l'occasione, visto che estate, per presentare il numero estivo dell'Amico dei Fanciulli. Sara?
1: Ebbene sì, ormai siamo già nel pieno dell'estate, ce ne siamo accorti.
0: La copertina è molto estiva, eccola qua, ve la stiamo facendo vedere per chi ci guarda anche in video. Una copertina decisamente marittima, direi.
1: Sì, molto marittima, molto fresca. Questa l'ha fatta Monica Pons, che è una delle nostre illustratrici di punta. Lei fa sempre queste copertine molto fresche, molto riposanti. E questa era stata fatta in realtà prima dell'inizio di questa vampata di calore assurda, però è capitata veramente a fagiolo.
0: E quali sono i temi di questo secondo numero del 2026 della rivista per ragazzi e ragazze, scuole domenicale e gruppi giovanili, insomma anche singoli, persone delle chiese battiste, metodiste e valdesi?
1: Ci sono anche delle persone di una certa età che sono
0: abbonate,
1: lo ammettiamo.
0: Eh sì, ma anche perché ci sono ricette, c'è bricolage, ci sono dei giochini, delle storie, quindi è una rivista che va bene per tutti, non solo per ragazzi. Grazie ragazze, assolutamente.
1: Sì, come diceva qualcuno, la letteratura per l'infanzia era in realtà una letteratura per tutti, e non vale il contrario. E allora, in questo numero, sì, diciamo che il contenuto di punta, quello più come numero di pagine, come impegno anche da parte nostra, è quello dedicato alle scuole domenicali e alla festa che abbiamo fatto a Marghera, quindi Venezia, a maggio. Ho partecipato con un laboratorio, forse ne abbiamo già parlato,
0: accennato, sì.
1: a questi microfoni. Questa festa che si fa ogni anno un po', diciamo, in tutte le chiese in tutta Italia, ci sono delle feste locali delle scuole domenicali e delle chiese, un modo un po' per chiudere l'anno in bellezza, quindi delle giornate dedicate col culto e l'attività, i canti insieme. E quindi le scuole domenicali delle chiese battiste, metodiste e valdesi del Veneto e Friuli Venezia Giulia si trovano ormai da molte edizioni proprio a Marghera, perché è un po' il crocevia di questa regione, quindi si può arrivare più o meno comodamente col treno, con l'auto, e ci si trova lì, e appunto la giornata è dedicata ad attività insieme. Quest'anno l'attività del pomeriggio era proprio fare il giornalino, quindi
0: hai colto l'occasione di utilizzare giovani redattori e redattrici.
1: Esattamente, loro si sono prestati molto bene, hanno fatto le interviste, anche video, si sono proprio calati molto bene nella parte, hanno fatto dei disegni per rappresentare i momenti clou della giornata, e il viaggio in treno era uno dei momenti clou, soprattutto per i più piccoli, perché possiamo immaginare il viaggio in treno quanto sia emozionante per chi non l'ha mai sperimentato. E poi anche era l'occasione per presentarsi come singole scuole domenicali, perché magari tra di loro si conoscono abbastanza bene, però presentarsi anche agli altri lettori poteva essere appunto un'occasione per fare scoprire che ci sono delle chiese valdesi, metodiste a Bassano del Grappa, per esempio.
0: Esatto.
1: Tutti sanno che c'è una chiesa valdese metodista a Bassano del Grappa.
0: Rovigo, Udine, Marghera, Bassano del Grappa, Vicenza, Trieste, ne dimenticherò sicuramente qualcuna, però sono tante in effetti le chiese presenti in questa zona del Triveneto.
1: Assolutamente sì. E poi la particolarità di queste comunità è la fortissima componente, prima parlavamo appunto con Ilaria Tranghese delle varie tipologie di utenze dei community center, in questo caso appunto una componente con un background migratorio fortissimo, in questo caso forse non possiamo neanche più parlare di background migratorio, perché la maggior parte di questi bambini e bambine sono nati in Italia. Però hanno genitori ghanesi, nigeriani, e quindi è un mix interculturale molto bello, molto, molto stimolante. Appunto, anche loro stanno assistendo un po' a una migrazione secondaria, perché molte persone, appunto, problemi di lavoro, crisi economica anche da quelle parti, quindi stanno migrando verso il nord Europa, e quindi chiese che si sono ingrandite moltissimo negli scorsi anni, scorsi decenni, adesso si stanno un po' reimpastando, però la speranza, appunto, è che questi bambini, queste ragazze che sono veramente incredibili, possano portare avanti la storia di queste chiese che interpretano in modo veramente sorprendente.
0: Quindi, insomma, uno spaccato, un focus in modo particolare dedicato alle chiese e alle scuole domenicali, chiaramente, della zona del Triveneto, con appunto il numero dell'amico dei fanciulli uscito adesso per l'estate 2026. E poi cos'altro troviamo in questo secondo numero 2026, Sara? Troviamo le consuete pagine di attività per i più piccoli, bricolage,
1: i racconti,
0: esatto. Spero ci siano le ricette. Ci sono le ricette?
1: Allora sì, adesso ho in mente il numero di settembre.
0: Ci sono le avventure di Zamparossa, le avventure di Zamparossa che tornano con la terza puntata.
1: Sì, questa
0: puntate in questo caso.
1: Sì, è un recupero di un racconto che era stato pubblicato diversi anni fa, scritto appunto da Lidia Gastaldi, illustrato da Alessandro Spanu. L'abbiamo recuperato perché è un racconto bellissimo. Tra
0: le illustrazioni sono molto belle. Se ci state guardando, ve le stiamo facendo vedere queste immagini dei due topolini protagonisti.
1: È una storia molto divertente, ambientata nel Tempio Valdese di Massello, e l'abbiamo riscoperta proprio in occasione dei 300 anni del Tempio, che sono stati festeggiati lo scorso anno, e quindi appunto in quell'occasione era stata rispolverata e ristampata questa storia con un librettino, diciamo, fai da te. Noi abbiamo detto: ma perché non la ripubblichiamo anche sull'amico dei fanciulli? E quindi l'abbiamo riproposta, perché è sempre valida, attuale, una storia molto molto carina.
0: Bene, quindi lasciamo a voi prendere in mano le pagine dell'amico dei fanciulli, sfogliarle, leggerle. Io credo sia anche doveroso, Sara, visto che stiamo parlando dell'amico dei fanciulli, visto che abbiamo parlato tanto di immagini, ricordare un illustratore, una persona che forse ha lavorato anche con l'amico dei fanciulli, non lo so, Umberto Stagnaro, sicuramente ne avete parlato, e dedicata proprio alle opere di questo illustratore, Umberto Stagnaro, una mostra che è aperta al Museo Valdese di Torre Pellice.
1: Sì, ne parleremo nel prossimo numero dell'amico, con un articoletto che è per invogliare un po' anche i bambini ad andarla a vedere. C'è tempo fino a fine novembre, quindi chi è da queste parti, a Torre Pellice, deve fare un salto, perché la mostra veramente merita. E soprattutto ponete attenzione all'aspetto materiale di questo lavoro, perché è molto bello vedere proprio le carte, la carta lucida, la carta opaca, le penne, i pennarelli, gli inchiostri, le matite, lo scotch, cioè aspetti che oggi con la grafica digitale sembrano quasi archeologia, ma sono veramente un aspetto che richiede, per chi lo fa ancora, una precisione e una maestria veramente
0: una
1: notevoli.
0: Una manualità incredibile, veramente. Intanto abbonatevi all'amico dei fanciulli, lo ricordiamo tutte le volte, non è necessario abbonarsi ad inizio anno, si può fare anche in corsa durante l'anno, si può fare riferimento alle edizioni protestanti, oppure scrivere direttamente a Sara Turn, che è la direttrice. Grazie Sara, all'amico dei fanciulli, numero estivo di quest'estate 2026. Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.

0: E questa era Rita Pavone con il Gegege. Abbiamo fatto un salto nel passato, riprendiamo invece il legame con l'attualità in questa puntata di Voci Protestanti, in questa prima parte di Voci Protestanti, in cui è stata con noi Sara Turna della redazione di Riforma. Sara, io direi riapriamo il nostro calendario, riapriamo la nostra agenda.
1: Sì, molto volentieri, visto che gli appuntamenti sono veramente tantissimi, le rassegne, i cicli, quindi è un po' difficile effettivamente stare dietro a tutti, ma il nostro consiglio è sempre di andare a consultare le nostre agende online per rimanere aggiornati.
0: Esatto, la sentite su RBE, la trovate su riforma.it, sul sito nev.it, sul mensile L'Eco delle Valli Valdesi, sul sito vallivaldesi.chiesavaldese.org. Direi che non avete scuse per non essere informati su quello che avviene nel mondo chiese nei vari territori.
1: Assolutamente no. Una delle iniziative più apprezzate, che appunto ha già diverse edizioni ormai e ha un pubblico che segue le varie tappe, quello delle passeggiate storiche sui luoghi storici valdesi, organizzate dai vari musei e luoghi storici del sistema museale valdese, ogni più o meno una volta al mese nei mesi estivi, ma in realtà poi si prolunga perché
0: l'ultima sarà a ottobre,
1: quindi l'estate è lunga. E quella che vi segnaliamo oggi è quella prevista per sabato 25 a Ussò, lungo la via dei Romani. Ci sarà questa appunto passeggiata storica, e consigliata la prenotazione scrivendo a il.barba@fondazionevaldese.org. Per tutte le informazioni, per appuntarvi anche gli altri appuntamenti che ci saranno, il prossimo sarà il 2 agosto, andate sul sito www.museovaldese.org e avrete tutte le informazioni.
0: Rimaniamo sul sabato 25 di luglio, ma ci spostiamo a Luserna San Giovanni per ricordarvi, credo, l'ultimo appuntamento dei 4 incontri previsti a luglio, dal titolo Luglio al Ciabas. Stiamo parlando del Tempio Storico del Ciabas, peraltro recentemente ristrutturato, riaperto al pubblico e giustamente utilizzato adesso ampiamente. Ebbene, ci sarà un incontro alle ore 21 tra musica e parole, a cui parteciperanno Enrico Groppo al violino e Giancarla De Ferrari nella lettura ad alta voce. L'appuntamento è appunto al Tempio del Ciabas della Chiesa Valdese di Luserna San Giovanni, questo sabato 25 di luglio, mentre se voleste visitarlo al mattino, sappiate che sarà aperto anche al mattino dalle 9:30 alle 12. Anche questo è un modo per far vivere i nostri templi, le nostre chiese solitamente non sono aperte al pubblico, ed è un gran peccato perché appunto pur essendo semplici sono veramente molto molto belle e particolari, e quindi potete visitare il Tempio del Ciabas il mattino dalle 9:30 alle 12. Cara Sara, intanto si sono fatte le 15 quasi, mancano pochi minuti, quindi dobbiamo chiudere questa prima parte di Voci Protestanti. Saluto chi ha potuto seguirci con la replica, quindi per voi chiudiamo qui il momento di ascolto. Per chi invece può proseguire, rimanete con noi perché proseguiamo tra poco con Voci Protestanti Talk, e Sara ci verrà a trovare prossimamente, non sappiamo ancora quando, ma tornerà, di tanto in tanto compare Sara con noi.
1: Assolutamente sì, buon proseguimento a tutti, buona giornata e buon pomeriggio.
0: Grazie altrettanto a te, altrettanto a tutti i colleghi e le colleghe ovviamente della redazione di Riforma. Ciao.
1: Ciao.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 7. Gli Stati Uniti colpiscono un valico tra Iran e Iraq, almeno 2 vittime. Raid anche sulle città affacciate sullo stretto di Hormuz. Teheran attacca obiettivi americani in Kuwait e scrive al paese: sono gli Stati Uniti a violare la vostra sovranità, non noi. Nelle Filippine poco fa è finito un incontro tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov. Nella notte droni di Kiev su logistica e infrastrutture petrolifere russe. In Italia nelle ultime ore 5 persone sono morte sul lavoro. In serata la notizia dell'ultima vittima, un pompiere che si è sentito male mentre spegneva un incendio in Sicilia. Una tragedia annunciata, dice il sindacato nazionale di categoria Fisi, denunciando turni massacranti e una pressione psicofisica insostenibile. Ilaria Salis annuncia di aver fatto ricorso dopo la condanna a risarcire 2 assistenti con cui aveva interrotto in anticipo la collaborazione. L'accusa è di averlo fatto senza giusta causa. Quella decisione non era priva di motivazione. Nel procedimento di primo grado non ho potuto difendermi perché non mi è mai stato notificato, dice l'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra. Queste altre notizie nel giornale radio delle 7.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Sabato 25 luglio la meditazione di oggi è curata dal pastore Marcello Salvaggio della Chiesa Valdese di Pomaretto. In chiusura ascolteremo Abun Beshmayo, un Padre Nostro in aramaico. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola, edizione Claudiana, sono letti per questo mese da Cristina Pretto della Chiesa Valdese di Torre Pellice.
2: Leggiamo nel Salmo 88 i versetti 8 e 9. Io sono imprigionato e non posso uscire. I miei occhi si consumano di dolore. Io ti invoco ogni giorno, Signore, e tendo verso di te le mie mani. E dagli Atti degli Apostoli, al capitolo 3, leggiamo i primi due versetti. Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera dell'ora nona, mentre si portava un uomo, zoppo fin dalla nascita, che ogni giorno deponevano presso la porta del Tempio detta Bella, per chiedere l'elemosina a quelli che entravano nel Tempio.
3: Sorelle e fratelli, a prima vista l'accostamento di questi due versetti sembrerebbe suggerire una correlazione tra la prigionia

è il dolore da una parte e la disabilità e l'indigenza dall'altra. Associazione che sovente mi crea, ve lo confesso, non pochi problemi. Non voglio certo suggerire che il fisico, la mente, la condizione socio-economica non siano spesso condizioni di grande sofferenza per le persone, tanto da indurle a gridare a Dio il proprio desiderio di liberazione. Tuttavia, oggi vorrei mettere l'accento sulle cause di questa condizione e sul senso di questo grido, al tempo stesso straziante e soffocato. Quando oggi ho letto le prime parole del Salmo, io sono imprigionato e non posso uscire, sono rimasto raggelato. Non è certo la prima volta che leggo questo Salmo, tuttavia non credo di essere mai stato così tanto colpito da queste parole. Il salmista dice: «Tendo verso di te le mie mani». Perché? Credo che la risposta sia da cercare nel fatto che l'aiuto per lui non può che giungere dal Dio che sta invocando. La scena è orribile. Non ho potuto fare a meno di pensare alle ultime parole di Eric Garner nel 2014, a quelle di Javier Ambler e di Elijah McClain nel 2019, a quelle di Manuel Ellis e di George Floyd nel 2020, a quelle di Abderrahim Fakir il 19 luglio scorso. Non posso respirare, sono imprigionato, non posso uscire. Quello su cui sto riflettendo oggi con voi è il senso di vuoto assoluto che sperimenta chi è preso nella morsa dell'ingiustizia sistemica, razzista, classista, sessista. È il vuoto della speranza, il non riuscire più a vedere alcuna soluzione davanti alla constatazione della propria distruzione, da parte di chi dovrebbe difendere dall'ingiustizia che invece la agisce per nessun altro motivo se non quello di annientare. In questo momento vorrei ribaltare la preghiera di Lothar Zanetti che oggi un giorno una parola ci offre. Zanetti diceva: «Mi preoccupo per alcune persone, vorrei aiutarle, ma non posso. Vorrei solo che fossero al sicuro con te e che potessero trovare la strada per uscire dalle tenebre e raggiungere la tua luce». Ebbene, io, Signore, non vorrei invece che le persone fossero semplicemente al sicuro con te. Vorrei che fossero al sicuro nei luoghi in cui vivono e vorrei che la sicurezza non fosse avere più polizia nelle strade, ma più libertà di vivere la nostra vita, più certezza che davanti alle ingiustizie le mie sorelle, i miei fratelli, io stesso, io stessa, sappiamo prendere posizione e gridare finché abbiamo voce la tua giustizia di amore e sostegno reciproco. Vorrei che la mia preoccupazione per le persone si trasformasse con il tuo aiuto, Signore, in una presa di coscienza di ciò che posso fare e non in una dichiarazione di impotenza. Vorrei chiedere al Signore di immaginare con Pietro e Giovanni non tanto semplicemente di guarire le persone nel fisico, ma di poter costruire con loro un mondo nuovo in cui vivere. Perché, sorelle e fratelli, c'è molto da fare e possiamo, grazie a Dio, farlo assieme. Questo sarebbe il vero miracolo. Amen.

faccia, sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Popolare Network.
1: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrà in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Vi appropriate di Borsellino e poi ostacolate la lotta alla mafia. In Parlamento l'opposizione attacca la destra dopo il no alla magistratura che voleva acquisire le chat tra il prestanome della camorra Caroccia e l'ex sottosegretario Del Mastro, una scelta contestata anche dall'avvocato del ristoratore che era in società con il deputato meloniano. Gli Stati Uniti colpiscono un valico tra Iran e Iraq, almeno due vittime, raid anche sulle città affacciate sullo stretto di Hormuz. Teheran attacca obiettivi americani in Kuwait. E Washington intanto si accorda con l'Arabia Saudita sia un programma nucleare civile che potrebbe aprire la strada a una bomba atomica per Riyadh. Nelle Filippine incontro tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov. Sul tavolo il conflitto in Ucraina. Nella notte droni di Kiev hanno preso di mira logistica e infrastrutture petrolifere russe. In Italia nelle ultime ore 5 persone sono morte sul lavoro. In serata la notizia dell'ultima vittima, un pompiere che si è sentito male mentre spegneva un incendio in Sicilia. Una tragedia annunciata, dice il sindacato di categoria Fisi, denunciando turni massacranti e una pressione psicofisica insostenibile. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30, l'inchiesta in cui è indagato Mauro Caroccia, il ristoratore che era in società con Andrea Del Mastro e che è stato condannato come prestanome di un clan della Camorra. In serata l'avvocato di Caroccia ha contestato la decisione presa ieri in Parlamento di negare alla Procura di Roma l'accesso alle chat tra il suo cliente e l'ex sottosegretario alla giustizia. Una scelta che danneggia il mio assistito. Il contenuto di quelle conversazioni è inopportuno per il ruolo che ricopriva Del Mastro, ma non hanno nulla di illecito, ha detto il legale, dopo il voto che ha causato forti proteste dalle opposizioni, con l'accusa alla destra di ostacolare la lotta alle mafie mentre si cerca di appropriarsi di Paolo Borsellino. Nei giorni scorsi il presidente del Senato, La Russa, aveva ipotizzato che se il magistrato fosse ancora vivo, oggi avrebbe potuto essere ministro per Fratelli d'Italia. In aula ieri c'è stata anche un'occupazione dei banchi da parte del Movimento 5 Stelle in protesta contro il no della Giunta per l'autorizzazione a procedere all'acquisizione delle chat da parte della magistratura. Riccardo Ricciardi è capogruppo 5 Stelle alla Camera.
4: È vergognoso, è la solita protezione che si fa la classe politica, la maggioranza, trattando un deputato come un cittadino privilegiato. Perché per ogni cittadino che finisce in questa situazione le chat possono essere usate dalla procura, mentre ci si scherma dietro la libera attività politica che non deve essere condizionata da queste intrusioni. Noi vogliamo sapere cosa c'è di attività politica nel fare una società con un prestanome della Camorra. Insomma, non ci sembra che si stia minando l'indipendenza dell'operato politico di Del Mastro volendo utilizzare queste chat per un'inchiesta. Ci sembra invece un dovere di trasparenza nei confronti dei cittadini quando parliamo di una persona che fino a ieri l'altro era sottosegretario alla giustizia.
3: Nelle scorse ore sono emersi altri filmati legati alla morte di Abderrahim Fakir, l'uomo immobilizzato a terra dalla polizia a Bologna e ripreso mentre chiedeva inutilmente aiuto in un video circolato già poche ore dopo. Nelle nuove immagini si vede prima l'uomo in stato confusionale con un agente che gli dice di calmarsi, poi una seconda sequenza girata mentre due operatori della Croce Rossa cercano di rianimare Fakir e lui ha ancora i piedi legati e le braccia dietro la schiena. Domani sul suo corpo sarà fatta l'autopsia, mentre dalla destra continuano ad arrivare attacchi al sindaco Lepore, colpevole d'aver organizzato una manifestazione pacifica, ma che è stata seguita da scontri di piazza. Ieri sera 35 sindaci di centrosinistra, tra cui quello di Milano Sala e quello di Roma Gualtieri, hanno diffuso un appello in difesa del loro collega di Bologna. Gli Stati Uniti colpiscono il confine tra Iran e Iraq, almeno due le vittime. Oggi il primo ministro iracheno, che la scorsa settimana ha incontrato Donald Trump, sarà in Iran per dei colloqui. Raid anche sulle città affacciate sullo stretto di Hormuz, dove la navigazione rimane sostanzialmente ferma. Gli Stati Uniti rivendicano il blocco dei porti iraniani. Teheran parla di una petroliera in fiamme e di altre costrette a fare dietro front. L'Iran rivendica anche nuovi attacchi su obiettivi americani nel vicino Kuwait e scrive una lettera al popolo del paese: non siamo noi a violare la vostra integrità territoriale, la vostra sovranità, ma gli Stati Uniti. Ieri intanto l'annuncio di un accordo tra Stati Uniti e Arabia Saudita che dovrebbe concedere a Riyadh un programma nucleare civile, ma che sembra aprire la strada alla possibilità che il paese si doti di un'arma atomica. Sentiamo Laura Silvia Battaglia, giornalista esperta di Medio Oriente.
0: Sicuramente l'Arabia Saudita all'interno della Lega Araba a guida saudita intende avere un ruolo di preminenza, essere di fatto l'unico paese del Golfo che svilupperà il nucleare per motivi civili. C'è una ragione tecnica, cioè non dipendere troppo dagli idrocarburi, però il punto è un altro naturalmente, cioè sostituirsi di fatto all'Iran nella ipotesi di avere questa implementazione e poi anche di creare tutto questo con una funzione di deterrenza rispetto alle altre forze presenti nell'area e porsi in una posizione tale che, considerata anche la recente alleanza con il Pakistan, che è una potenza nucleare, l'alleanza con la Turchia, diciamo mira a creare un gruppo di quattro stati che possono avere un ruolo preponderante e che dunque si possono sostituire pienamente al vecchio asse della resistenza iraniano, che evidentemente è in una fase di declino. Questa faccenda preoccupa soprattutto un paese, preoccupa soprattutto Israele, perché Israele desidera che nessuno dei paesi del Medio Oriente abbia delle dotazioni nucleari, quindi diciamo la preoccupazione è che se l'Arabia Saudita un domani possa diventare un nemico similmente all'Iran, abbia delle dotazioni che gli consentono di colpire Israele.
3: Nella notte italiana c'è stato un incontro di circa mezz'ora tra il segretario di Stato americano Marco Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov, che si sono visti nelle Filippine e hanno parlato innanzitutto di Ucraina. Ucraina che questa notte ha colpito la logistica russa per la terza volta in pochi giorni. In fiamme un altro deposito dell'e-commerce Wildberries, questa volta a Voronezh, colpita anche una raffineria. Mosca, che nella notte a sua volta ha attaccato duramente la città ucraina di Odessa, fa sapere d'aver abbattuto dei droni diretti verso la capitale. Ilaria Salis ha commentato la sentenza del Tribunale di Milano che l'ha condannata a risarcire alcune centinaia di migliaia di euro a due assistenti con cui aveva interrotto in anticipo il rapporto di collaborazione. L'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra è accusata di averlo fatto senza giusta causa. Quella decisione non è stata priva di motivazioni, era necessaria per tutelare il corretto esercizio del mio mandato, le risorse pubbliche affidate alla mia responsabilità e le persone che rappresento, ha dichiarato Salis, dicendo anche di aver fatto ricorso e di non aver potuto difendersi nel procedimento di primo grado che si sarebbe svolto in sua assenza e a sua insaputa perché non gli sarebbe mai arrivata una notifica ufficiale. In Sicilia un pompiere è morto dopo aver avuto un malore mentre partecipava allo spegnimento di un incendio in provincia di Caltanissetta. Si chiamava Alessandro Marchi e aveva 59 anni. Una tragedia che avevamo preannunciato. Non si può continuare a operare in condizioni disumane, ha detto Carmelo Barbagallo, segretario nazionale del sindacato Fisi Vigili del Fuoco. Affrontare roghi devastanti con temperature che superano i 40 gradi, in costante emergenza organica, con turni massacranti e una pressione psicofisica insostenibile, significa mandare i lavoratori al macello, ha aggiunto il sindacalista. Nelle scorse ore in Italia altre 4 persone erano morte sul lavoro. Sentiamo Massimo Alberti.
5: Antonio Giustizieri lavorava per un'azienda nel settore della sicurezza stradale in provincia di Lecce. Sarebbe precipitato da 7 metri mentre lavorava nel capannone aziendale. Tommaso Di Foggia, 60 anni, è morto a causa di un malore in un cantiere a Santa Maria Capovetere. Aveva 27 anni l'operaio in subappalto morto nel cantiere di una galleria a Colico in provincia di Lecco, travolto dal cedimento di un elemento strutturale. È morto invece dopo 3 giorni di agonia Salah Belkawa, operaio edile di 51 anni, caduto lunedì mattina da 3 metri mentre lavorava su un ponteggio in provincia di Frosinone. Sono le ultime quattro vittime di due mesi che sono state una mattanza, quasi quattro morti di media, secondo la pagina Morti di Lavoro, almeno 46 in più dell'anno scorso, a questo punto del 2026. Interessante come per Inail si registra una diminuzione, vedremo poi i dati aggiornati. La disparità si crea nel fatto che sempre più morti avvengono fuori dalla copertura assicurativa, nero, altri settori, ed è un dato su cui occorrerà ragionare. Altro tema, si muore sempre per le stesse ragioni, cadute dall'alto, cedimenti strutturali nei cantieri. Non esiste un dato specifico, ma si sono moltiplicati i malori in questi due mesi, segno che le ordinanze sul caldo non stanno eliminando il rischio. Nonostante la strage, il tema resta del tutto fuori dal dibattito pubblico e politico, oscurato nel silenzio tanto dalla maggioranza quanto dell'opposizione che si candida come alternativa, salvo qualche parola di circostanza. Entrarci significa toccare il ruolo delle imprese e i profitti degli imprenditori, meglio tenersene a debita distanza.
3: Mario Calabresi ha ammesso di stare valutando una sua possibile candidatura a sindaco di Milano. Ci sto pensando, sono in attesa di capire che tipo di percorso verrà deciso e se potrò fare la mia parte, ha detto l'ex direttore di Repubblica rispondendo a una domanda durante un dibattito ospitato da una festa dell'Unità. Da tempo circolano indiscrezioni sull'ipotesi che alle elezioni del prossimo anno il centrosinistra candidi il figlio del commissario Calabresi, date anche le parole pubbliche di apprezzamento per il giornalista arrivate dal sindaco Sala già due anni fa. OpenAI ha ammesso che un proprio agente di intelligenza artificiale, sfuggito al controllo umano durante un test, ha compiuto un attacco hacker contro una startup. Un incidente senza precedenti che riapre il dibattito sulla necessità di una regolamentazione per i sistemi di intelligenza artificiale, soprattutto negli Stati Uniti. Sentiamo Martino Mazzonis, giornalista esperto di politica statunitense.
6: Negli Stati Uniti c'è grande discussione su due fronti. Uno è quello del potere, cioè dei, chiamiamoli, pericoli, opportunità, rischi, eccetera. E dall'altro anche sul tema dei data center, cioè di dove costruirli, come costruirli e quale impatto fisico hanno, stanno avendo e avranno i data center sulla vita delle persone che ci vivono accanto. E il Partito Democratico o parte di esso è fortemente schierato. La governatrice di New York ha vietato, ha posto una moratoria sulla costruzione di nuovi data center nello Stato. I sondaggi dicono che la popolazione americana nel suo complesso è fortemente contraria al fatto, all'idea che si costruisca un data center nei pressi della propria casa. Ieri Ocasio-Cortez, Alexandria Ocasio-Cortez, in congresso, in commissione, ha chiesto ai membri della stessa commissione, e evocando i grandi, i padroni, gli amministratori delegati, i manager delle grandi compagnie di big tech e di intelligenza artificiale, chiedendo: voi ve lo mettereste un data center accanto a casa? I rischi sono quelli dell'inquinamento delle acque, di un aumento anche di inquinamento dell'aria e anche di un aumento del costo delle bollette, stato per stato e contea per contea. Per cui ci sono due fronti, uno la salute pubblica e uno anche invece il portafogli.
3: La Commissione europea respinge il Save Europe Act, la proposta dell'ultradestra per la remigrazione, appoggiata anche dall'ex generale Vannacci e presentata formalmente come iniziativa dei cittadini dell'Unione, non soddisfa i requisiti formali. Il servizio da Bruxelles.
7: La Commissione europea chiude la porta in modo netto alla prima proposta mai arrivata a Bruxelles sul tema remigrazione. A una settimana dalla manifestazione di nemmeno un centinaio di persone davanti al Parlamento europeo, con due dei maggiori ideologi e sponsor di una politica di ultradestra e apertamente razzista, il gabinetto von der Leyen ha respinto un'iniziativa dei cittadini europei che invitava la Commissione a proporre una moratoria sui nuovi canali di immigrazione non occidentali, compresi i visti per motivi di studio e di ricongiungimento familiare, e a riformare completamente il sistema di asilo. Il no della Commissione è arrivato dopo aver valutato che la richiesta per il cosiddetto Save Europe Act, l'atto Salva Europa, è manifestamente contraria ai valori sanciti dal Trattato e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e che viene utilizzata come veicolo per messaggi offensivi o caricaturali. Insomma, la proposta sulla remigrazione sottoscritta anche dal leader di Futuro Nazionale Vannacci costituisce una discriminazione fondata sulla razza e sull'origine etnica, visto che gli stessi proponenti parlano di continuità etnica e culturale dei popoli autoctoni d'Europa e di una sostituzione demografica da parte di migranti non occidentali. Nonostante abbia raccolto più di un milione di firme, l'iniziativa dei cittadini non può essere accolta perché viola l'accordo fondante dell'UE che impone il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi quelli delle persone appartenenti a minoranze. Che questo significhi che non possa rientrare dalla finestra con uno slittamento a destra del Parlamento, però è tutto un altro discorso. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
3: In Francia è stato trovato morto un uomo, il 69enne Daniel Siad, accusato di aver reclutato giovani e giovanissime ragazze per il finanziere pedofilo americano Jeffrey Epstein. La morte di Siad ha portato all'archiviazione del procedimento penale nei suoi confronti, fanno sapere le autorità francesi, ma non alla fine dell'indagine per traffico di esseri umani in cui era coinvolto. Il servizio da Parigi.
8: In Francia ancora una morte, diciamo perlomeno opportuna, in quella che potremmo chiamare la scabrosa nebulosa che attorniava il pedocriminale magnate americano Jeffrey Epstein. Si chiama Daniel Siad, 69 anni, di origine algerina, naturalizzato svedese, ma di fatto da lunga data residente in Francia. Ufficialmente disoccupato, ma con una confermata carriera nel mondo della moda come sedicente scopritore di talenti, tale scout di modelle di preferenza, come d'uso nel mestiere, giovani e giovanissime, spesso, per non dire quasi sempre, minorenni. Il suo nome appare più di 2000 volte nei documenti su Epstein come conoscente, amico e soprattutto relazione professionale, uomo di fiducia nell'ambito appunto del reclutamento di bellezze giovanili, sospettato in sostanza di essere uno di quelli che trovava giovani ragazze per il pedocriminale americano. È morto lunedì sera a Colombe, nella regione di Parigi, secondo una prima ricostruzione di un attacco cardiaco, ma si attendono i risultati dell'autopsia richiesta dalla procura che indaga sulla rete di Epstein in Francia. L'uomo sospettato dunque di aver fornito giovani vittime a Epstein e allo stesso tempo con 5 denunce da parte di giovani donne per aggressione sessuale e stupro sulle spalle è morto senza essere mai stato interrogato dalla polizia. Non è la prima morte opportuna e sospetta dopo quella dello stesso Epstein in carcere. C'era già stata quella di Jean-Luc Brunel, grande amico di Epstein, e di Daniel Saïd, suicida in carcere a Parigi l'anno scorso. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
3: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti in redazione con Virginia Platini. La prossima edizione alle 8:30. Buon ascolto.
9: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: E ora, pubblicità. A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347-508-1887.
0: RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Buongiorno, le notizie delle 8.30. Mosca attacca l'Ucraina con missili e droni. La maggioranza è stata abbattuta, ma 9 località sono state colpite. Non è ancora chiaro il bilancio di vittime e feriti. Nelle stesse ore Kiev è tornata ad attaccare la logistica e le infrastrutture energetiche russe. In fiamme un altro deposito della società di e-commerce Wildberries. Questa mattina intanto il ministro degli esteri russo Lavrov, in un incontro con il segretario di Stato americano Rubio per parlare di possibili negoziati sulla fine del conflitto, ha definito inammissibile la consegna da parte degli Stati Uniti di nuove armi a Kiev.
1: Gli Stati Uniti colpiscono un valico tra Iran e Iraq, almeno 2 le vittime, nel giorno in cui il primo ministro iracheno sarà in Iran per dialogare con il presidente Pezeshkian. Raid anche sulle città affacciate sullo stretto di Hormuz, dove la navigazione rimane ferma. Teheran risponde colpendo Kuwait e Giordania. Gli Houthi yemeniti, intanto, rivendicano di aver attaccato 2 navi dell'Arabia Saudita nel Mar Rosso, dopo aver annunciato un blocco navale per il paese, alleato degli Stati Uniti. Nella regione preoccupa anche l'annuncio di un accordo, proprio tra Stati Uniti e Arabia Saudita, che dovrebbe concedere a Riyadh un programma nucleare civile e che sembra aprire la strada alla possibilità che si doti di un'arma atomica.
0: In Sicilia un pompiere è morto dopo aver avuto un malore mentre partecipava allo spegnimento di un incendio in provincia di Caltanissetta. Si chiamava Alessandro Marchi e aveva 59 anni. Una tragedia che avevamo preannunciato. Non si può continuare a operare in condizioni disumane, ha detto Carmelo Barbagallo, segretario nazionale del sindacato Fisi Vigili del Fuoco. Affrontare roghi devastanti con temperature che superano i 40 gradi, in costante emergenza organica, contorni massacranti, una pressione psicofisica insostenibile, significa mandare i lavoratori al macello, ha aggiunto il sindacalista.
1: In Sardegna è stato ucciso un 19enne che poche ore prima aveva investito una ragazza di 22 anni. I carabinieri hanno fermato il fratello della ragazza, che è ricoverata in ospedale e che, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata travolta volontariamente dal 19enne mentre passeggiava con il suo fidanzato. Il giovane poi è scappato ed è stato accoltellato dopo essere stato inseguito dallo stesso fidanzato e dal fratello della 22enne, che ora è indagato con l'accusa di omicidio.
0: Ilaria Salis ha commentato la sentenza del Tribunale di Milano che l'ha condannata a risarcire alcune centinaia di migliaia di euro a 2 assistenti con cui aveva interrotto in anticipo il rapporto di collaborazione. L'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra è accusata di averlo fatto senza giusta causa. Quella decisione non è stata priva di motivazioni, era necessaria per tutelare il corretto esercizio del mio mandato, le risorse pubbliche affidate alla mia responsabilità e le persone che rappresento, ha dichiarato Salis, dicendo anche di aver fatto ricorso e di non aver potuto difendersi nel procedimento di primo grado, che si sarebbe svolto in sua assenza e a sua insaputa, perché non gli sarebbe mai arrivata una notifica ufficiale.
1: L'uomo morto mentre scappava dall'ICE, l'Agenzia Federale per l'Immigrazione, in Florida, il 14 luglio, era negli Stati Uniti in vacanza, con regolare visto. Juan Jairo Coronilla Duran, 28 anni, non era un migrante irregolare, ma un turista, ed era nel paese da appena 3 settimane, rivelano alcuni media americani. Nella stessa settimana in cui Duran è stato travolto da un camion mentre fuggiva dagli agenti, l'ICE è stata responsabile di altri 3 morti. 2 persone in Maine e in Texas, uccise a colpi di arma da fuoco, una terza deceduta durante la custodia.
0: La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e un buon giovedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti tra Corso Allamano e Pianezza in direzione Aosta e tra Venaria e Bruere verso Piacenza. Ci occupiamo della provincia di Biella per informarvi che lungo la provinciale 100 si viaggia a senso unico alternato per lavori nel comune di Campiglia Cervo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: con Francesco Piperis.
1: Sono le 9:15 minuti e 10 secondi. Buongiorno, bentrovati a tutti. Io sono Francesco Piperis e vi do il benvenuto dallo studio 3 di Luciana San Giovanni alla puntata di almeno due pagine al giorno di oggi, giovedì 23 luglio 2026, penultima puntata per questa stagione, almeno di un pezzo, diciamo, del comparto dell'informazione del mattino, che verrà presidiato in maniera totale e con molta compresenza e competenza e consapevolezza da Jacopo Bertuglia. Mi sono già, esatto, incartato in partenza stamattina.
2: Buongiorno a tutti e tutti. Totale e totalizzante.
1: Totale e totalizzante. Adesso non ti allargare. Intanto però anche oggi vogliamo leggere i giornali insieme a voi, condividere quantomeno i titoli delle prime pagine dei giornali italiani, internazionali. Vogliamo poi arrivare con il contrappunto della musica, scelta sempre opportunamente all'interno di questa trasmissione, allo spazio di approfondimento delle 10. Torniamo ad incontrare l'illustratore, caricaturista e disegnatore Steve Frassetto, perché vogliamo farci dare qualche altro suggerimento di lettura per l'estate. Insomma, come sempre con Steve, poi la conversazione si allarga, insomma, prende strade inedite, ed è sempre un bel chiacchierare con Stefano Frassetto, questo dalle 10. Ma intanto però adesso vogliamo cominciare, insomma, a raccontare un po' i fatti del giorno, insomma, a puntare l'attenzione su alcuni dei fatti principali anche sulle prime pagine dei giornali, Jacopo.
2: Sì, la notizia principale di oggi è assolutamente l'accordo tra l'Arabia Saudita e gli Stati Uniti. Infatti ieri gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita hanno raggiunto un accordo di cooperazione nel settore nucleare civile, come ha annunciato l'amministrazione Trump. Vedremo nel dettaglio l'accordo nella parte internazionale. Vi anticipo già che ci sono alcuni aspetti di questo accordo che sono quantomeno inquietanti, come è anche inquietante quest'altra notizia, ovvero OpenAI ha affermato che la propria intelligenza artificiale ChatGPT è andata fuori controllo e ha sferrato un attacco informatico senza precedenti negli scorsi giorni, tuttavia è stato annunciato solo adesso. C'è anche un incontro di cui dobbiamo parlare, perché il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato USA Marco Rubio hanno avviato un colloquio a Manila, nelle Filippine. Lavrov ha sottolineato che il proseguimento delle forniture di armi all'Ucraina è condannato dalla Russia. Mentre c'è poi una vicenda tutta italiana che è tornata sulle prime pagine, la vicenda del Mastro, perché è stata respinta dalla giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia. Del Mastro, ex sottosegretario alla giustizia, dimessosi dopo l'inchiesta Bistecchiarie d'Italia, in quanto socio di Mauro Caroccia, per l'appunto prestanome del clan senese, giusto per rinfrescarci la memoria. E i titoli da cui partiamo riguardano proprio quest'ultimo argomento, quindi il caso del Mastro, partendo dal Fatto Quotidiano, che questa mattina scrive: salvano Del Mastro eppure il clan senese, con Del Mastro in prima pagina con una faccia decisamente poco brillante. Ecco, il Fatto Quotidiano sceglie con cura queste foto che mette in prima pagina. Leggiamo: fuori le chat, per scudare il meloniano la destra fa un favore ai mafiosi, netto il Fatto, la protesta del Movimento 5 Stelle, Bistecchiarie d'Italia, la Camera nega ai PM i dialoghi coi Caroccia. E nella fotonotizia d'apertura del Fatto leggiamo sullo sfondo anche i cartelli mostrati dalle opposizioni in aula: fuori le chat, recitano. Anche La Stampa apre su questa vicenda e non è l'unica, non sono gli unici, Fatto Quotidiano e Stampa, assolutamente, l'abbiamo anticipato, la maggior parte dei quotidiani italiani. E La Stampa scrive: no all'uso delle chat, la maggioranza scuda Del Mastro, in aula protesta il Movimento 5 Stelle, riscoppia il caso Del Mastro a 4 mesi dalle inchieste giornalistiche che hanno svelato i legami tra l'allora sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, proprietario del ristorante Bistecchiarie d'Italia. La giunta per le autorizzazioni della Camera ha negato l'uso delle chat tra i due, come richiesto dalla Procura di Roma, che indaga sulla vicenda. Il voto, arrivato in mattinata, ha innescato la veemente protesta del Movimento 5 Stelle.

0: questo Antonio Bravetti sulla stampa, i rapporti con il ristoratore detenuto per mafia, leggiamo sempre ancora sulla stampa. Anche Repubblica, uno scudo per Del Mastro, questo è il titolo d'apertura: negata l'autorizzazione all'uso delle chat dell'ex sottosegretario con il socio vicino ai clan, il voto della giunta ritarda l'inchiesta sulla bisteccheria, l'opposizione favore alla mafia, bagarre al Senato dopo che la giunta per le autorizzazioni a procedere ha respinto la richiesta dei PM di Roma di acquisire le chat tra Del Mastro e Caroccia, si scrive su Repubblica. E per concludere questa carrellata, almeno su questo genere di titoli, andiamo su Domani, che titola: il governo Meloni aiuta la mafia, negate ai PM le chat di Del Mastro, la giunta dice no alla procura che indaga sui legami tra l'ex sottosegretario e un prestanome di un clan, ora il voto dell'aula, intervista a Conte, una vergogna esaltare Borsellino e poi ostacolare le indagini. E poi sempre nello stesso paragrafo Domani scrive: Fakir e il fallimento di un sistema, già un mese fa aveva chiesto supporto psichiatrico, leggiamo sul Domani. Sul Corriere della Sera, rimanendo sul caso Fakir che ci veniva accennato dal Domani, iniziamo a leggere una serie di titoli in questo senso, perché il caso Fakir è ancora sulle prime pagine in quanto sono stati rilasciati dei nuovi video in merito, leggiamo dal Post che ci fa sapere anche che genere di video. TG di La Sette, TG regionale della RAI dell'Emilia Romagna, hanno diffuso due nuovi video girati da alcuni residenti del quartiere Pilastro a Bologna, che mostrano i momenti precedenti alla morte di Abderrahim Fakir. E poi invece l'ANSA ha ottenuto un video in cui si vedono alcuni momenti di rianimazione di Fakir da parte dei soccorritori, e soprattutto su questo video, quindi quello della rianimazione, che i titoli si concentrano questa mattina. Il film della morte di Fakir, il titolo del Corriere, le nuove immagini, la lite in strada, le frasi degli agenti, verifiche del Viminale sul presidio di Lepore, si concentrano in particolar modo sulla rianimazione, perché viene mostrato il video in cui i soccorritori cercano di rianimare Abderrahim Fakir ancora ammanettato e legato con le fascette. Sicurezza, giustizia, su questi temi salgono le tensioni tra maggioranza e opposizione, scrive il Corriere, ma anche dentro le coalizioni stesse, il caso di Bologna e nuovi video e Roggero che resta in cella. Si fa un mischione sul Corriere, in quanto comunque queste vicende sembrano, almeno il Corriere le collega tutte quante. Anche sul Manifesto si parla di Fakir ma con un altro taglio, si parla del sindaco di Bologna Lepore, in questo momento sotto attacco dalla maggioranza di governo. Il titolo per la manifestazione a Bologna, che ha visto 64 agenti feriti, il titolo del Manifesto, vediamo un piantedosi che insomma si avvia tra la polizia, e leggiamo il canto delle sirene, il titolo del Manifesto: il coro della destra contro il sindaco di Bologna trascina anche il sindacato di polizia SAP, che denuncia Lepore per aver convocato la piazza di lunedì, il responsabile e il Viminale indagano sull'organizzazione del presidio, 35 primi cittadini a Meloni, ora basta. Questo il titolo del Manifesto, che poi dedica anche un paragrafo invece a una notizia più rilevante a livello globale, ovvero l'intelligenza artificiale fuori controllo. Lo dicevamo in apertura, il Manifesto è uno dei pochi questa mattina che si concentra su questa vicenda. Ne tratteremo meglio dopo, ma adesso cogliamo l'occasione per iniziare ad accennarla attraverso il Manifesto. Un esperimento andato malissimo, è così che OpenAI ha dovuto giustificare quanto accaduto il 16 luglio, quando Hugging Face ha denunciato di aver subito un attacco hacker portato presumibilmente da un agente basato su IA che avrebbe scardinato i sistemi di sicurezza della piattaforma, ottenendo l'accesso a credenziali e dati riservati. Dopo utilizzeremo anche il servizio pubblico britannico, la BBC, per parlare meglio e anche in modo più accessibile rispetto a come accenna il Manifesto a questa vicenda. C'è un altro caso però che compare sui giornali italiani, ed è un caso che compare in modo specifico su Il Giornale e Libero. Altri giornali difficilmente titolano su questa vicenda, ma Il Giornale e Libero aprono in apertura proprio con questo. Ad esempio, Il Giornale: condannata la compagna Salis, sfrutta e licenzia gli assistenti credenti, falsi moralisti. L'eurodeputata di AVS dovrà risarcire con oltre 300.000 euro i collaboratori. Un'altra bomba sul campo largo, imbarazzo sinistra, nuovo caso Suma Oru. Dovevano restare con lei fino alla fine del mandato a Strasburgo e invece sono stati licenziati in tronco, senza nemmeno il preavviso, con due lettere ribollenti di accuse. Ma l'immunità parlamentare, che l'ha salvato l'estradizione in Ungheria, non si traduce in impunità. E così per la padrona Ilaria Salis è arrivata la stangata. La sentenza dichiara l'illegittimità del recesso, ovvero del licenziamento, e condanna l'eurodeputata di AVS a risarcire due ex collaboratori parlamentari per una cifra totale che supera i 300.000 euro. Ovviamente si sta parlando di Ilaria Salis, eurodeputata di AVS, non di Silvia Salis, sindaca di Genova. Ricordiamo che, nonostante il cognome, sono decisamente due persone diverse. Anche Libero su questo titola: Salis, che figura di M puntini puntini, condannata a risarcire con 300.000 euro i collaboratori licenziati, le accusava di rispondere tardi alle mail. Libero appunto accusa di questo Salis, che dal canto suo ha replicato che il licenziamento era legittimo, assolutamente legittimo, ma il tribunale non ha pensato, non la pensava evidentemente come Salis. Questo alle 9:26:02, momento in cui ci prendiamo un passaggio musicale per respirare.
1: Respirare, sì sì, soprattutto tu, insomma, anche bere un sorso d'acqua. È tornato Wyclef Jean con Lil Wayne, Andra Day e il trombettista Theo Crocker. Questa è 1997, God Bless the Child.

0: E scivola via così Wycliffe Jean con la cantante Andra Day, il trombettista Theo Croker insieme a Lil Wayne in questa 1997 God Bless the Child, uscito il 26 giugno, all'interno del disco Clef Notes Quantum Leap volume 1 pubblicato da Sodom Mood Lab. Abbiamo ancora più o meno un paio di minuti, Jacopo, dove ci porti?
1: Vi porto su Repubblica e poi anche sulla stampa, perché facciamo due brevi passaggi su due reportage usciti oggi. Il primo appunto su Repubblica di Giovanni Pigni, che si trova a Sebastopoli in Crimea e scrive questo reportage dal titolo "Nella Crimea assediata, povertà e notti insonni, Mosca nasconde la crisi", un virgolettato questo, e il reportage inizia così: alla stazione dei treni di Kerch l'atmosfera è tutt'altro che vacanziera. Ad accogliere i passeggeri arrivati all'alba sono l'odore acre di bruciato e le colonne di fumo nero che si sollevano dalla zona del porto. Qualcuno ha appena fatto una bella grigliata, ironizza un tassista locale a chi chiede informazioni sull'accaduto. "E lei a che fine si interessa?", ribatte un altro sospettoso. Per i turisti diretti verso le spiagge della Crimea, il viaggio prosegue in autobus. La rete ferroviaria della penisola è ferma da oltre un mese dopo che un drone ucraino ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri, uccidendo l'aiutante macchinista. Sull'autostrada verso Sebastopoli oltrepassiamo la carcassa carbonizzata di un furgone. Nessuno sembra sorpreso. Da settimane, ogni giorno, sciami di droni prendono di mira autocisterne, sottostazioni elettriche e infrastrutture logistiche della penisola. Il ponte sullo stretto di Kerch resta al momento l'unico collegamento terrestre con la Russia relativamente agibile, l'autostrada Novarossia che connette la penisola ai territori occupati del sud. E questa autostrada ci fa sapere il giornalista di Repubblica Giovanni Pigni, l'autostrada è stata ribattezzata l'autostrada della morte. C'erano veicoli in fiamme dappertutto, racconta Igor, un automobilista temerario incontrato a una stazione di servizio che ha raggiunto la Crimea passando proprio per quella strada. Viene da Donetsk, dove la gente vive sotto le bombe da anni e, racconta, ormai è abituata al rischio. Per ora il turismo continua, poi Pigni, è uno dei settori più colpiti. Sul lungomare di Sebastopoli, normalmente affollato di visitatori provenienti dalla Russia, passeggiano solo poche persone, quasi tutte residenti, e secondo i dati dell'Unione Russa del Turismo le prenotazioni in Crimea a giugno sono calate del 58%. Mancano benzina e luce, nell'entroterra la vita ormai è impossibile, sulla costa crolla il turismo. E poi appunto si continua raccontando le condizioni di povertà soprattutto del sud della penisola, e di come appunto ci sia un vero e proprio problema anche nel portare i soccorsi a queste case isolate. Questo adesso sono le 9:33 e 33 secondi quindi è il momento di ascoltare il GR di Popolare Network. Noi torniamo tra poco, raccontiamo un altro reportage sulla stampa, questa volta dallo stretto di Hormuz, e poi continueremo con la parte internazionale.
2: E ora pubblicità.
3: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
4: Popolare Network.
5: Buongiorno, le notizie delle 9:30. È stato trovato un accordo all'ultimo minuto tra i paesi dell'Unione Europea per un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, in particolare contro la sua industria petrolifera. Non sono ancora chiari i dettagli del compromesso raggiunto dai 27 paesi dopo uno stallo legato all'opposizione della Grecia ad alcune clausole. Nella notte Mosca ha attaccato l'Ucraina con missili e droni. La maggioranza è stata abbattuta, ma 9 località sono state colpite. Non è ancora chiaro il bilancio di vittime e feriti. Nelle stesse ore Kiev è tornata a colpire la logistica e le infrastrutture energetiche russe. In fiamme un altro deposito dell'e-commerce Wild Berries.
6: Raid degli Stati Uniti su un valico tra Iran e Iraq. Almeno 2 le vittime, nel giorno in cui il primo ministro iracheno sarà in Iran per dialogare con il presidente Pezeshkian. colpite anche città affacciate sullo stretto di Hormuz, dove la navigazione rimane ferma. Teheran risponde attaccando obiettivi statunitensi in Kuwait e in Giordania. Il portavoce dell'esercito iraniano: siamo in una nuova fase della guerra, useremo nuove strategie. Gli Houthi intanto rivendicano di aver attaccato due navi dell'Arabia Saudita nel Mar Rosso, dopo aver annunciato un blocco navale per il paese alleato degli Stati Uniti.
5: In Italia oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe esaminare un decreto di applicazione nel nostro paese della direttiva europea sul lavoro digitale. Al centro dell'attenzione ci sono i rider e il provvedimento del governo potrebbe introdurre una sorta di presunzione legale della subordinazione. In sostanza non sarebbero i fattorini a dover dimostrare di lavorare come dipendenti, pur essendo formalmente autonomi, ma sarebbero le piattaforme a dover provare che quei lavoratori siano veramente autonomi. Tra le altre misure ipotizzate c'è il divieto di licenziare attraverso decisioni prese in automatico dagli algoritmi.
6: In Sardegna è stato ucciso un 19enne che poche ore prima aveva investito una ragazza di 22 anni. I carabinieri hanno fermato il fratello della ragazza, che è ricoverata in ospedale e che, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata travolta volontariamente dal 19enne mentre passeggiava con il fidanzato. Il giovane poi è scappato ed è stato accoltellato dopo essere stato inseguito dallo stesso fidanzato e dal fratello della 22enne, ora indagato con l'accusa di omicidio.
5: Al processo sulle violenze contro i detenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, il magistrato dell'accusa ha chiesto 102 condanne per un totale di quasi 800 anni di carcere. Il procedimento riguarda quello che successe nel penitenziario il 6 aprile 2020, in piena emergenza Covid. Quasi metà degli imputati è sospettata di tortura, mentre una ventina di loro è accusata per la morte di uno dei detenuti. La pena più alta, 21 anni e 4 mesi, è stata chiesta per Pasquale Colucci, che quel giorno era comandante del gruppo operativo di supporto della polizia penitenziaria.
6: Il primo ministro indiano Modi annuncia l'istituzione di corti prioritarie per indagare sulle irregolarità nei test di accesso alla facoltà di medicina. È un primo riconoscimento delle richieste dei giovani che da giorni manifestano nel paese sul tema e più in generale contro le politiche che non li supportano nella formazione e nell'ingresso nel mondo del lavoro. Un tema fatto proprio anche dal movimento degli Scarafaggi, il partito satirico nato proprio dalla frustrazione dei giovani indiani, che ha organizzato molte delle piazze.
5: La prossima edizione del giornale radio alle 10:30, buon ascolto.
4: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
7: Ancora un buon giovedì mattina a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente, sulla tangenziale di Torino sono possibili rallentamenti tra Venaria e Corso Regina verso Savona. Rimaniamo sulla tangenziale di Torino per segnalare rallentamenti per traffico intenso tra Corso Allamano e Pianezza in direzione Aosta e tra Venaria e Bruere verso Piacenza. Lungo la A21 Torino-Piacenza sono presenti code per lavori tra gli svincoli di Felizzano e Asti Est verso Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: dalla Norvegia, meravigliosa Aurora, Running with the Wolves, All My Demons Greeting Me as a Friend, il disco uscito per Vertigo Berlin l'11 marzo di 10 anni fa, 2016, 9:42 minuti e 40 secondi. Bentornati dentro la nostra rassegna stampa che si chiama Play e che riparte, credo, ancora da qualche pagina interna italiana.
1: Sì, Jacopo, esatto, che però in realtà ci proietta già decisamente verso lo spazio internazionale, perché leggiamo brevemente qualche pezzo di un reportage di Francesco Semprini sulla Stampa. È stato sulla sponda umanita dello stretto di Hormuz e il suo reportage si intitola La guerra del mare strangola i paesi del Golfo, noi tra rabbia e paura. Sul voto di Yusuf, scrive Semprini, la guerra ha lasciato il segno prima ancora che sulle vetrine del suo negozio. Dietro il bancone del piccolo esercizio di abiti e tessuti osserva una strada che un tempo era attraversata da gruppi di turisti diretti verso i fiordi di Musandam e che oggi si è fatta improvvisamente silenziosa. Le stoffe colorate sono ancora appese alle pareti, ma i clienti entrano sempre più di rado. Le attività stanno andando a rilento, ma il turismo che si è fermato, racconta. Speriamo che tutto questo finisca il prima possibile. Nel suo ermetismo lessicale c'è il sentimento di un'intera città, Khazab, e la porta omanita dello stretto di Hormuz, il corridoio di mare attraverso il quale transita oltre il 20% del petrolio mondiale. Dall'altra parte si vede la costa iraniana, una manciata di chilometri divide due paesi che oggi si ritrovano al centro della nuova escalation tra Washington e Teheran. Qui la guerra non è qualcosa che si guarda in televisione, è arrivata fin dentro la quotidianità di questa penisola, scrive Semprini, e che poi appunto continua questo suo lungo reportage che trovate a pagina 2 della Stampa e conclude dall'altra parte del mare sull'isola iraniana di Hormuz. Riparto un attimino più indietro. A vegliare su tutto questo c'è il forte di Khazab, da oltre 4 secoli domina la costa umanita dello stretto. Dall'altra parte del mare sull'isola iraniana di Hormuz il suo castello gemello continua a guardarlo dalla sponda opposta. Furono costruiti dagli stessi portoghesi per controllare le due rive dello stretto. Oggi restano immobili uno di fronte all'altro, divisi da poche miglia d'acqua e da una crisi che continua a fare di questo tratto di mare il barometro delle tensioni mondiali, conclude Semprini sulla Stampa. E il distretto di Hormuz è proprio proprio un argomento che affronteremo in questa parte internazionale, anche se in realtà partiamo dall'Arabia Saudita, perché ieri gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita, l'abbiamo detto in apertura, hanno raggiunto un accordo di cooperazione nel settore nucleare civile, così ha annunciato l'amministrazione Trump. L'accordo, ci fa sapere CNN, è stato battezzato 1-2-3 e avrebbe una durata di 30 anni. Adesso andrà al Congresso, dove affronterà un periodo di revisione e sappiamo che comporterebbe la partecipazione di aziende americane che fornirebbero tecnologie e competenze per lo sviluppo del programma nucleare saudita. Il New York Times scrive che questo accordo ha aperto la strada perché il regno possa iniziare ad arricchire il proprio combustibile nucleare dopo 2 anni dall'inizio dell'accordo. Inoltre gli Stati Uniti hanno acconsentito alla richiesta del Regno di non dover rispettare un accordo di ispezione che invece si applica ad oltre 140 altri paesi. Tali norme, secondo i sauditi, sono semplicemente troppo invadenti, quindi l'accordo siglato ma non ancora confermato non rispetterebbe lo standard aureo, i più elevati standard di non proliferazione. Harry D. Sokolsky, funzionario responsabile delle politiche nucleari presso il Dipartimento della Difesa dal 1989 al 93, attualmente capo della Non Proliferation Policy Education Center, ha detto al New York Times: tutti temono una reazione a catena di proliferazione. Concedere ai sauditi il diritto di produrre combustibile nucleare dopo ciò che ha fatto l'Iran è come cercare di spegnere un incendio con il cherosene. In questo periodo Trump peraltro ha molte ragioni per consolidare i rapporti tra gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita, perché può sostenere che se gli Stati Uniti non forniranno al paese i propri migliori reattori e la propria tecnologia nucleare, lo faranno la Russia e la Cina. In un momento in cui le tensioni con i sauditi si sono inasprite, per un certo periodo il principe ereditario Mohammed bin Salman ha anche vietato agli Stati Uniti di sferrare attacchi contro l'Iran dalle basi statunitensi in Arabia Saudita, qualsiasi iniziativa che avvicini maggiormente i sauditi all'ecosistema tecnologico americano ha quindi senso per la Casa Bianca. Ci sono una serie di testate che adesso andiamo a consultare per vedere anche quali sono gli umori intorno a questo accordo. Ad esempio andiamo su El Arabiya. El Arabiya è un'emittente televisiva saudita con sede a Riyadh e appunto ribadisce questo accordo siglato, però condisce questa notizia con una serie di peaceful e peace, forse anche troppi, insomma sottolinea El Arabiya, l'emittente televisiva saudita, come questo accordo sia assolutamente pacifico, anche se i timori che l'Arabia Saudita possa sviluppare la bomba nucleare ci sono. Tra l'altro c'è anche la CNN che ci dà degli aggiornamenti di questa mattina, perché Houthi, la milizia yemenita, che è sostanzialmente una milizia proxy iraniana, hanno annunciato di aver svolto degli attacchi nel Mar Rosso e questo minaccia un altro choke point, viene chiamato nella CNN, un'altra strettoia del commercio internazionale. E infatti lo sapevamo, gli scorsi giorni l'avevamo raccontato, gli Houthi avevano già minacciato di attaccare le navi saudite che transitavano nello stretto di Bab el-Mandeb, e oggi evidentemente annunciano, gli Houthi sono passati ai fatti. Ma ci è anche interessante passare verso la stampa israeliana, che sostanzialmente ci racconta come quanta sia effettivamente la preoccupazione in Israele dopo la firma dopo appunto questo accordo siglato tra Stati Uniti e Arabia Saudita, che appunto gli Stati Uniti, scrive Times of Israel, confermano di aver siglato un accordo nucleare, un accordo di cooperazione nucleare con l'Arabia Saudita, con l'allarme di Israele, scrive il Times of Israel. Anche Channel 12, un'emittente televisiva israeliana molto vicina al mondo di Netanyahu e al mondo estremista, gli Stati Uniti hanno annunciato ufficialmente la firma dell'accordo di cooperazione nucleare con l'Arabia Saudita, e si scrive su Channel 12: gli Stati Uniti hanno anche annunciato la firma dell'accordo bilaterale di difesa. Grande preoccupazione in Israele per l'intenzione degli Stati Uniti di consentire l'arricchimento dell'uranio sul suolo saudita, questo su Channel 12, emittente israeliana. Adesso sono le 9:49:46 ed è il momento di concederci un altro passaggio musicale.
0: Sì, e torniamo ancora una volta a cercare, ad esplorare il repertorio meravigliosamente rock blues di Jack White, e questa è Ice Station Zebra.

0: E come si dice in questi casi, cosa vuoi dire a uno come Jack White e a questa Ice Station Zebra da Boarding House Reach, disco uscito per XL Recordings e Third Man Records il 23 marzo 2018, intanto vi ricordo, e da settimane ascoltiamo in alta rotazione Dollar Bill, estratto di Frozen Charlotte, ultimo disco uscito per Third Man Records il 10 luglio scorso. Abbiamo, Jacopo, ancora una manciata di minuti.
1: Sì, e torniamo a parlare di una notizia che abbiamo già affrontato brevemente in apertura, ma un sistema di intelligenza artificiale in grado di funzionare in autonomia dopo aver ricevuto istruzioni dall'uomo era in fase di test in un ambiente controllato, ma dopo aver individuato alcuni punti deboli di questo ambiente controllato è riuscito a sfuggire ai limiti del test. Il sistema di intelligenza artificiale ha proseguito la sua fuga prendendo di mira Hugging Face, una delle più grandi piattaforme al mondo per la condivisione di modelli di intelligenza artificiale, riuscendo ad accedere ad alcuni sistemi interni dell'azienda, quindi sostanzialmente hackerando Hugging Face. Il test di sicurezza che stava avvenendo per il sistema di intelligenza artificiale che faceva parte di ChatGPT era sostanzialmente relativo ad OpenAI, l'azienda di ChatGPT. Dicevo, il test di sicurezza si chiamava Sandbox. Questi sandbox sono ambienti sicuri in cui, è possibile verificare la potenzialità dei modelli, e bisogna immaginarsi quindi, per capire cosa è successo, di essere magari in una classe, si sta interrogando un ragazzo, stai facendo un'interrogazione, il bambino al posto di spremersi le meningi trova una crepa nell'aula, esce per andare nell'ufficio del preside e ruba direttamente i fogli con le risposte. Questo più o meno è successo con il modello di intelligenza artificiale che si è avventurato all'esterno di questa sandbox. L'incidente ha sollevato nuove domande sulle capacità dei sistemi avanzati di intelligenza artificiale, sull'adeguatezza anche delle misure di sicurezza esistenti, alla luce poi anche della crescente potenza di questa tecnologia. Ne parla in modo approfondito la BBC, che dedica più di un articolo a questa vicenda. Un momento che fa riflettere, leggiamo sulla BBC: l'incidente ha sollevato nuovi interrogativi. Spencer Starkey, dirigente della società di sicurezza informatica SonicWall, ha dichiarato alla BBC che l'incidente ha chiarito la necessità per le organizzazioni di rafforzare le proprie difese e considerare la resilienza informatica una proprietà operativa fondamentale. La scomoda verità è che troppe organizzazioni si difendono ancora a velocità umana, mentre gli avversari si stanno evolvendo fino a raggiungere la velocità delle macchine, ha affermato. Nel frattempo Travis Lell, ingegnere capo della sicurezza presso la società di consulenza informatica GuidePoint Security, ha affermato che l'aggiornamento rappresenta un momento di riflessione per la sicurezza informatica. La notizia peraltro arriva una settimana dopo che la startup cinese di intelligenza artificiale Moonshot ha presentato, come raccontavamo anche qualche giorno fa, Kimi K3, un nuovo imponente modello intelligenza artificiale che, letta dell'azienda, potrebbe competere con le migliori aziende statunitensi. Raccontavamo anche dal Wall Street Journal l'altro giorno quando è stata presentata Kimi K3 da Moonshot e quali sono state le reazioni. Adesso sono le 9:57 e 42 secondi, quindi con gli ultimi minuti che ci restano, con quest'ultima manciata di minuti che ci resta, rimaniamo sulla BBC per parlare di Nuova Delhi, per parlare in particolar modo del movimento che sta portando avanti proteste di piazza ormai da giorni, il Cockroach Janta Party, questo movimento satirico nato online soltanto un paio di mesi fa, che ora è uno dei movimenti giovanili più visibili e più grandi dell'India. È nato, lo dicevamo, lo accennavamo anche nei giorni passati, è nato come uno scherzo in realtà da Abhijit Deep, che è uno stratega della comunicazione politica di circa 30 anni, ex studente della Boston University, e ha dichiarato alla BBC: Deep, che ho pensato che avremmo dovuto unirci tutti, magari creando una piattaforma, e quindi poi ha offerto tramite modulo Google la possibilità di aderire al movimento e ha ricevuto decine di migliaia di risposte. Questo evento ha contribuito a trasformarlo in un gruppo serio di protesta che il 9 luglio ha annunciato una marcia verso il Parlamento per il 20 luglio, quando decine di migliaia di persone si sono poi radunate a Delhi. e centinaia di persone hanno partecipato anche a proteste, veglie a lume di candela in altre città come Mumbai, Bengaluru e Goa. La protesta ha assunto, ci dice la BBC, un significato ancora maggiore a causa del trattamento riservato a Sonam Wangchuk, un noto ingegnere e attivista che il 28 giugno ha iniziato uno sciopero della fame a sostegno del Cockroach Janta Party presso Jantar Mantar, un osservatorio di 300 anni nel centro di Delhi, spesso teatro di proteste, e sabato il 59enne è stato portato con la forza in ospedale, suscitando quindi l'indignazione dei sostenitori del Cockroach Janta Party. Ma perché vengono chiamati scarafaggi? Questo nasce da alcuni commenti del presidente della Corte Suprema indiana, Surya Kant. Durante un'udienza in tribunale a maggio aveva paragonato i giovani disoccupati che si avvicinano al giornalismo e all'attivismo a scarafaggi e parassiti, e in seguito poi ha chiarito di non volersi riferire specificatamente alle persone con titoli di studio, appunto come ad esempio giornalisti e attivisti, ma alle persone con titoli di studio falsi e fasulli, non ai giovani indiani in generale. Il nome quindi poi richiama questa definizione e è anche una parodia del Bharatiya Janata Party del primo ministro Narendra Modi, che ha il potere dal 2014. Quindi si è diffuso dal web alla vita reale. I giovani volontari del movimento si sono presentati vestiti da scarafaggi a iniziative di pulizia e proteste. Adesso vogliono che il ministro dell'istruzione si dimetta, vogliono nuovi programmi per l'istruzione. La BBC si chiede anche qual è l'impatto della protesta del CJP, sebbene non sia chiaro se il presidente della Corte Suprema riuscirà a raggiungere i suoi obiettivi di rimozione del ministro dell'istruzione e di riforma del sistema scolastico, ha già avuto un impatto significativo sull'India. La protesta del lunedì è stata la più grande contro il governo di Modi che la capitale abbia visto negli ultimi anni. Tra l'altro, governo di Modi che reprime duramente tutte le proteste contro di lui. Leggiamo alcuni aggiornamenti: negli ultimi giorni ci sono state anche repressioni aggressive, violente. Leggiamo, in rubando un po' di spazio a Francesco, chiedo scusa, ma purtroppo è così. Andiamo sul Times of India, che ci racconta quali sono le ultime notizie sulla protesta del CJP, e sono proseguite appunto le rigide misure di sicurezza a Jantar Mantar, scrive il Times of India, con un contingente di polizia schierato sul posto. Sono state chiuse sostanzialmente tutte le stazioni della metropolitana dalle 7.30 del mattino, e questa mattina il Cockroach Janta Party ha affermato che la polizia di Delhi aveva parcheggiato un'auto completamente distrutta fuori dal logo della protesta, mettendo quindi in dubbio le intenzioni della polizia, perché tutti dovrebbero ricordare, scrive il Janta Party, che questa auto è stata portata qui in queste condizioni, è importante documentarlo prima che possano dare la colpa a noi manifestanti pacifici. E poi il Cockroach Janta Party ha condiviso le immagini del veicolo, che è stato visto con i finestrini e parabrezza in frantumi. Sostanzialmente c'è un tentativo anche di puntare il dito contro queste manifestazioni pacifiche e di farle insomma vedere come violente, anche se i manifestanti stessi cercano di aggirare questi tentativi. Questo per quanto riguarda l'India, questo per quanto riguarda le notizie di oggi che abbiamo affrontato sia nazionali che internazionali. Noi torniamo domani con anche una fase di alleggerimento, dato che è l'ultimo giorno, ma lascio a te il
0: dolore. Sì, assolutamente. Intanto grazie per il tuo lavoro di oggi. Domani in realtà abbiamo una puntata nel comparto di informazione, diciamo, un po' diversa dal solito, perché insomma in tutta la prima parte, sin dall'inizio alle 9:15 con Danilo Baccarani faremo il punto sul campionato mondiale, poi alle 10 ci sarà Riccardo Bertoncelli, maestro dei giornalisti musicali e critici musicali italiani, per farci raccontare il suo libro autobiografico. Invece nell'ultima parte, in realtà della puntata ma della stagione, di almeno 2 pagine al giorno, con Jacopo Bertuglia focalizzeremo l'attenzione, visto che anche venerdì, su notizie un po' più leggere, insomma, dal mondo. Domani insomma proveremo anche un po' a condividere con voi questo spazio di alleggerimento, diciamo, no? Se vogliamo. Però adesso siamo decisamente oltre, sono le 10:03:22. Tra poco parliamo ancora di libri, parliamo di illustrazione, lo facciamo con Stinfrassetto, e i due ascolti che vi propongo in questo momento sono scelti proprio da Stefano Frassetto. Ci sono i Beach Boys, ma c'è anche Miles Cyrus insieme a Lindsey Buckingham. A tra pochissimo.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
3: E ora pubblicità. Ogni famiglia ha una storia diversa.
2: È da quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347 508 1887.

0: E questi due ascolti sono i suggerimenti del nostro graditissimo ospite di quest'oggi, di stamattina alle 10:10:54. Bentornati ad almeno due pagine al giorno dentro lo spazio di approfondimento che chiamiamo Play Live, che comincia in questi minuti. Abbiamo ascoltato i Beach Boys, God Only Knows, da Pet Sounds, da più parti definito uno dei capitoli fondamentali della cultura pop contemporanea. Capitol Records, 16 maggio 1966, 60 anni, e poi Miles Cyrus prima con Lindsey Buckingham, Secrets, pubblicato il 23 ottobre dell'anno scorso. Però non lo voglio più far aspettare, perché ci faremo spiegare da lui i motivi di queste scelte. Stefano Frassetto, bentornato su RBE, buongiorno.
1: Ciao Francesco, grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, in questa penombra meravigliosa, in questa infuocata estate, allora intanto spero tu stia bene, ti vedo comunque sempre brillante, ma già abbronzato tra l'altro, Steve, ma insomma ci devi spiegare un po' i motivi di questa doppietta che io sono felice di averti chiesto di scegliere per noi, di ascolti per stamattina, Miles Cyrus con Lindsey Buckingham e poi Beach Boys.
1: Allora, Miley Cyrus, perché sennò mi si rimproverà sempre di essere un vecchio boomer che ascolta solo musica anni 80 o primi 90. In realtà Miley Cyrus è una grandissima voce, è una bravissima cantante. Ovviamente l'ho scelta perché insieme a Lindsey Buckingham, che invece è un'icona degli anni 70, 80, 90, essendo uno dei componenti di Fleetwood Mac, è, diciamo, forse quello più creativo. E devo dire che quando ho sentito questa canzone, che è uscita poco tempo fa, mi ha colpito, perché mi sono sempre chiesto: ma i Fleetwood Mac, se dovessero trovare una voce, a parte i Fleetwood Mac, a parte la povera Christine McVie che è già mancata, ma dovessero trovare una voce simile a quella di Stevie Nicks, e in effetti Miley Cyrus ha una voce che può avvicinarsi a quella di Stevie Nicks, quindi è una bellissima canzone.
0: Una bellissima che riprende comunque, come dire, un tuo amore, diciamo, anche musicale, che però si sposa anche con l'altra scelta, che invece, come dire, affonda le mani dentro veramente la storia della musica contemporanea e che compie 60 anni quest'anno. Insomma, che cosa possiamo aggiungere, come dire, a questa band? Se n'è andato anche il leader da pochissimo, ai Beach Boys, ma anche a questa specifica scelta da questo disco monumentale. Mentale, Steve.
1: Sì, allora Beach Boys, perché chiaramente quando arriva l'estate i Beach Boys sono di rito, però in realtà un po' anche per uscire da questo cliché del gruppo che fa musica surf, in realtà appunto Brian Wilson era un genio musicale, e quando ha potuto, diciamo, lasciare un po' le briglie e uscire da questo, da questa, insomma, tipo di musica, per carità bellissima, per cui ha dato canzoni stupende tipo California Girls, però ha potuto veramente sfruttare appieno il suo talento, ha creato questo capolavoro che è Peace Sound, che mi piace sempre ricordare, che quando lo ascoltarono i Beatles, in particolare McCartney, rimase fatto e sostiene McCartney che sia stato anche di ispirazione per Sgt. Pepper per alcune cose. Poi non so se questo era un eccesso di generosità di McCartney, che comunque da questo punto di vista è sempre stato molto generoso nel riconoscere il talento degli altri artisti, però appunto God Only Knows è veramente un grandissimo pezzo, un vero capolavoro.
0: E allora intanto ti ringrazio anche per aver citato Sgt. Pepper e Lonely Man, perché domani chiudiamo la stagione di Almeno Due Pagine al Giorno.

0: Stefano Frassetto, disegnatore, illustratore, caricaturista, che abbiamo citato tante volte, è anche presente su Tutto Libro, il supplemento culturale della Stampa. Tutte le settimane racconta i grandi classici della letteratura in parole povere, e ci torneremo anche stamattina con una striscia, come sempre settimanalmente, fulminante su un libro o su un'opera o su un autore o un'autrice della storia della letteratura di tutti i tempi. Dicevo, dobbiamo parlare anche delle tue proposte per l'estate. Ci sono alcuni recuperi, ci sono anche alcune novità letterarie. Vogliamo partire da un grande, insomma, che amiamo moltissimo anche da queste parti. Tu mi avevi anche premesso qualche giorno fa. Parleremo a lungo di Emanuele Carrero oggi e di Colcos, libro uscito per Adelphi qualche mese fa. Insomma, partiamo da qui, un libro davvero da più parti osannato come un capolavoro. Ecco, per che questa scelta, Steve?
1: Allora, perché, vabbè, perché appunto Carrère è un autore che amo tantissimo, non so, credo come tanti un po' un rapporto d'amore e odio, nel senso che mi piace tantissimo leggere i suoi libri, poi mentre li leggo dico mazza però che personaggio questo qua, nel senso che non sempre riesce a suscitare un'empatia, o però lui, perché ha fatto un po' modo suo, diciamo che è molto francese, è molto ha alcuni momenti un po' non vorrei dire arroganza, però di sicurezza di sé, eccessiva sicurezza di sé. Però, cioè, non c'è mai stato un libro di Carrère che io non abbia letto, divorato praticamente, perché ha questa capacità di raccontare storie che è veramente unica. E allora, Colcos lo aspettavo perché sapevo che doveva uscire, quindi lo aspettavo al varco. Sapevo che avrebbe ripreso alcune tematiche di romanzo russo. E questa è praticamente, questo libro è un omaggio, diciamo un omaggio fra virgolette, per poi anche la figura di sua madre che è al centro del libro. Certo. Non, arrivati alla fine, non è ben definito quale sia il reale rapporto d'affetto tra figlio e madre. La madre di Carrère era una figura, è stata, perché appunto è mancata, mi sembra 2025, è stata una figura fondamentale nella cultura francese, ed è una figura veramente con una storia tutto sommato incredibile, perché era arrivata in Francia come figlia di esuli russi, cioè russi, madre russa, che a sua volta con la nonna era venuta via durante la rivoluzione, venuta via, ha tagliato l'accordo, durante la rivoluzione d'ottobre, insomma, diciamo che non è che si andava via, cioè si scappava per chi stava dalla parte, diciamo, opposta di chi ha vinto, per cui c'è questa cosa, figlia di esuli che arriva in Francia. Fanno comunque una vita di stenti, perché comunque quando si fugge da questi luoghi di guerra non è che ti porti dietro il tuo patrimonio, no? Quindi insomma arrivano a Bordeaux, fanno una vita tutto sommato di stenti, si sposa giovanissima e continua una vita di stenti, ma anche un po' bohemienne, con degli obiettivi, ed essendo una donna molto risoluta, appunto la madre di Carrère, studia, si laurea, diventa una figura di spicco passo dopo passo della cultura francese, soprattutto per le sue conoscenze della Russia, il suo lavoro anche a un certo punto pare con l'intelligence francese a livello di spionaggio, non che facesse la spia, però in un ufficio non ben definito di personaggi che lavoravano a Parigi di altri esuli russi, e alla fine appunto arriva a ricoprire un ruolo fondamentale nell'Académie Française. Sappiamo che in Francia l'Académie è insomma un'istituzione gloriosissima, E insomma, per poi farla breve, arriverà alla fine, quando muore, ad avere i funerali di Stato con il discorso di Macron. Quindi questa parabola incredibile, anzi neanche tanto parabola, perché è una retta che parte dal basso e arriva in alto, è veramente incredibile da raccontare.
0: Ecco Steve, si legge, insomma, ovviamente sono uscite in questi mesi un'infinità di recensioni, ma anche di interviste di Manuel Carrère, anche

0: in un discreto italiano, devo dire, in Italia è passato a promuovere il libro, è stato credo anche al Salone del Libro, se non sbaglio, a maggio, e si legge per esempio su mescalina.it, ma poi vorrei condividere con te anche qualche passaggio da una recensione su Rivista Studio: tutti noi sfioriamo brandelli di storia di continuo, nasciamo una seconda volta e a un certo punto comprendiamo come tutto questo ci riguarda e riguarda perfino la propria esistenza minuscola e appartata. Ci sono esistenze in cui la storia bussa con un'insistenza decisamente maggiore che in altre, entra e condiziona scelte, sconvolge piani, rivoluziona i destini, fa prendere traiettorie e imprevedibili e impreviste. Questo è Silvano Rubino su mescalina.it a proposito di un libro che, insomma, ancora più del solito, mi sembra di capire, deborda, diciamo, e quindi incrocia con la propria esistenza personale la storia con la S maiuscola, no? Lo dicevi poco fa, tra l'altro.
1: Certo, è proprio la bellezza di questo libro è che passa veramente la storia, perché lui parte da, mi sembra sostanzialmente, dal suo bisnonno, se non addirittura trisavolo, quindi insomma parte da un, diciamo, un contesto mondiale storico che leggiamo sui libri, no? E ovviamente molte, tra l'altro, di queste figure della sua famiglia, tra cugini e cose, addirittura ci si parla di attentati allo zar, si parla di episodi storici famosi in cui per vie traverse rientrano dei suoi parenti, quindi figure addirittura in primo piano nelle cose che di solito leggiamo sui libri di storia.
0: Ecco, leggevo ancora su Mescalina che in realtà la madre è stata, come dire, l'esatto opposto di quello che ad un certo punto anche della sua carriera, Emanuel Carrère, è stato. Quando ha scritto Yoga, per esempio, si legge, l'ex moglie Hélène de Vinch lo accusò pubblicamente di aver violato l'accordo firmato al momento del divorzio. Si legge in questa recensione su Mescalina che invece sua madre era l'opposto, il silenzio eretto a regola di vita, insomma, è l'elemento che contraddistingue questa donna, che comunque immagino che di cose ne abbia viste tantissime e vengono raccontate nel libro, no?
1: Sì, sì. Beh, tieni conto che lui racconta in Kolkhoz, racconta che quando è uscito il Romanzo Russo, la madre non gli ha parlato quasi per 2 anni sostanzialmente, perché ha detto assolutamente, e la madre era riservatissima, non voleva si sapesse niente della storia della sua famiglia, anche perché il padre... vabbè, non sto ad andare nei dettagli, se no rischio poi lo spoiler. Comunque il padre della madre, quindi il nonno di Carrère, fece una fine tragica in una situazione un po', come dire, durante, alla fine della Seconda Guerra Mondiale in Francia, in una situazione che potrebbe essere un po' imbarazzante raccontare dal punto di vista della figlia, no? Invece Carrère sappiamo che non si fa nessunissimo problema a mettere in piazza tutto senza scrupolo.
0: Kolkhoz di Emanuel Carrère, Non è mai troppo tardi per conoscere e perdonare i propri genitori, è il titolo invece del pezzo su Rivista Studio. Il nuovo libro di Carrère inizia con la morte della madre, da lì lo scrittore parte per un viaggio all'indietro nel tempo, nel Novecento, fino alle origini della sua famiglia tra Russia e Georgia, alla ricerca di verità e pace. L'avrà fatto perché sua madre non c'è più, o perché per qualche per un patto con la letteratura e con la scrittura, secondo te? So che queste sono domande assurde che sembrano anche un po' supercazzole, no, però...
1: No, ma in realtà lui se lo pone un po' sto problema. Sì, io credo che con la madre in vita, persino lui probabilmente, sarebbe lui questa figura della madre, che era una madre appunto risoluta, non voglio dire anaffettiva, perché poi lui ha dei ricordi di quando era piccolo molto... molto teneri, no? Però devo dire che i ricordi teneri della madre si fermano un po' lì, cioè nel senso che poi dopo il loro rapporto è sempre stato un po', sì, non voglio dire anaffettivo, però è sempre stato un po' formale, diciamo così, che forse verso la fine, come anche spesso accade, non è che è successo solo a Carrère, però verso la fine di questo rapporto, per ovvi motivi, perché comunque la madre era anziana e ha fatto una lenta, tra virgolette, e rapida anche malattia, per cui poi se n'è andata, questo rapporto deve recuperato anche sotto quel punto di vista.
0: E allora, prima di passare ad un altro autore o quantomeno ad un altro titolo, sto scorrendo, tra l'altro, mentre tu parlavi, guardavo le opere, i romanzi, insomma, e anche i saggi di Emmanuel Carrère a ritroso per quanto riguarda i suoi libri di narrativa, Kolkhoz, Yoga, Limonov, che insomma io ho amato moltissimo, così come Vite che non sono la mia, La vita come un romanzo russo, un romanzo russo, L'avversario, i baffi, Bravura. Insomma, faccio questa domanda che è un po' marzulliana, però ce l'hai un libro di Carrère, V13, insomma, sulla strage del Bataclan, e insomma molto molto interessante, Il Regno, Io sono vivo, voi siete morti, la biografia di Philip K. Dick. Ce l'hai un libro preferito, diciamo, nel tuo Olimpo di Carrère?
1: Diciamo chiaramente Limonov, perché è quello che insomma, me l'ha fatto scoprire e comunque lo considero tuttora uno dei migliori libri insomma, del dopoguerra, diciamo, di fine secolo scorso. Ho apprezzato per altri motivi molto V13, perché vabbè, un po' diciamo quel periodo lì stavo a Parigi, quindi l'ho vissuto un po' anche sulla mia pelle quel periodo lì, e anche se appunto V13 è sostanzialmente un reportage, perché poi la raccolta degli articoli che fece mi sa, per il Nouvel Observateur o Liberazione, non mi ricordo, credo per il Nouvel Observateur, però è illuminante per capire le dinamiche che portarono a quegli attentati, sì, perché forse non l'abbiamo premesso, che portarono agli attentati di Parigi dal Bataclan. A tutti gli annessi
0: Esatto.
1: connessi. Comunque, se vuoi, ho trovato il ritratto di Carrère, solo
0: Che
1: che è
0: meraviglia.
1: il
0: Ma noi vogliamo
1: bozzetto
0: vedere anche
1: magnifico.
0: una bozza, eccolo qui, che meraviglia. Questo è il tratto, il
1: No.
0: lavoro di.
1: Questo
0: Aspetta,
1: finita,
0: stai
1: quindi
0: lì,
1: guarda, se
0: stai
1: vai
0: lì.
1: nel particolare, vedi
0: Sta,
1: anche tutte
0: no,
1: le correzioni.
0: stai lì, tienilo ancora lì, ti metto a tutto schermo,
1: Siamo così.
0: eccolo qua.
1: Io e
0: Possiamo
1: Carrère.
0: stare così fino a dopodomani, ecco
1: Ok,
0: qua.
1: io
0: Stefano
1: toglierei.
0: Frassetto a sinistra
1: Emanuele
0: e
1: Carrera a
0: Emmanuel
1: destra.
0: Carrère a destra. Allora, cambiamo campo di gioco, ma neanche tanto in realtà, perché tu ci suggerisci Raymond Chandler. In realtà mi scrivevi un qualsiasi romanzo di Raymond Chandler, ma per esempio, insomma, siamo in tempi d'estate, quindi andiamo anche un po' sul sicuro se vogliamo, per cominciare a conoscere un autore. Il Grande Sonno, anche qui pubblicato da Adelphi. Insomma, ci dici perché dovremmo leggere Raymond Chandler? Perché dovremmo leggere Il Grande Sonno? Stefano Frassetti.
1: Allora, diciamo pubblicato da Adelphi che si è cimentata, però veri amanti di Chandler vanno a recuperarli negli omnibus curati da Oreste Del Buono per Mondadori. Chandler è una mia grandissima passione, sempre da quando ero ragazzino, perché è vero che sono gialli, ma sono fatti con uno stile cosiddetto hard-boiled, che era quello già iniziato da Dashiell Hammett, che è uno stile molto particolare, molto realistico, molto crudo, che non è stato il passaggio con Hammett e poi altri autori, dai gialli, quelli molto raffinati all'Agatha Christie, molto inglesi, a quelli veramente realistici. E poi questa Los Angeles degli anni 30, 40, è favolosa. Ho scelto il Grande Sonno perché ovviamente c'è anche la versione cinematografica che è indimenticabile con Humphrey Bogart e Lauren Bacall, però ripeto, cioè, c'è veramente un autore, anche perché in realtà i romanzi con protagonista Philip Marlowe, l'investigatore Philip Marlowe, detective, sono pochi, poi alla fine credo siano 8 o 10 adesso, se non mi sbaglio. Quindi uno vale veramente l'altro, perché sono tutti belli, dal primo all'ultimo. Questo forse è il più classico, il più rappresentativo.
0: E
1: E
0: vogliamo
1: niente.
0: allora il Grande Sonno, però allora a questo punto, Addio mia amata, Finestra sul vuoto, La signora nel lago, La sorellina, Il lungo addio, Ancora una notte, Poodle Springs, questi sono i romanzi, poi c'è tutta la partita
1: Ecco.
0: dei racconti infinita per Raymond Chandler. Allora abbiamo 3 minuti e dobbiamo andare sul terzo libro, invece questo l'ho recuperato in una versione, ti chiedo scusa, economica di Jonathan Coe, Un amore condiviso. Abbiamo parlato anche altre volte di questo meraviglioso meraviglioso scrittore britannico. Io e Mr. Wilder, pubblicato da Feltrinelli, ecco qui la copertina, se ci segui la copertina chip, per voi che ci seguite anche in video sul canale 87 del Digitale Terrestre nelle province di Torino, Cuneo e Asti, oppure in streaming su nostro sito rbe.it. Perché questo libro di Jonathan Cohen, nel frattempo insomma i suoi libri anche sul racconto della Brexit, sugli effetti della Brexit si sono susseguiti, insomma, poi ha scritto anche lui ultimamente un giallo, no? Ma perché questo? Perché io e Mr. Wilder?
1: Ah, secondo me è un libro perfetto per l'estate. Allora, Coe è uno scrittore che è molto bravo, che non ti impegna più di tanto perché comunque è scorrevole, ha una profondità che non è proprio eccessiva, quindi si legge con piacere. Lui ha fatto, l'ho scelto questo libro perché, vabbè, perché abbiamo parlato di Chandler, che è una mia passione, parliamo anche di Billy Wilder, che è un'altra mia passione. Tra l'altro le cose si incrociano, perché Billy Wilder diresse la Fiamma del Peccato, questo film, la cui sceneggiatura fu scritta proprio da Chandler, perché Chandler lavorò anche come, malvolentieri, ma come sceneggiatore, come quasi tutti gli scrittori, anche John Fante, lavorò molto malvolentieri come sceneggiatore Hollywood. Questo libro appunto racconta di una ragazza di origine greca che viene per vie traverse assunta proprio dallo staff di Wilder per fare da traduttrice nelle riprese di Fedora, che è stato l'ultimo, forse il penultimo film di Wilder, ma quando la sua carriera ormai era in declino, perché parliamo del 77 e insomma anche una certa età, e quindi dà l'occasione a Coe, che evidentemente anche lui è appassionato di Wilder, perché se no non avrebbe scritto questo libro, dà a Coe di immaginare Billy Wilder come era, no? Il che non è difficile, perché è pieno di biografie di Billy Wilder, di interviste, di aneddotiche, e quindi racconta un po' il personaggio di Billy Wilder visto con gli occhi di questa ragazza.
0: Allora Steve, intanto ti devo anche chiedere se ci dai anche un suggerimento legato ad un film di Wilder. A sto punto è estate, insomma, non dico un'arena all'aperto, ma almeno ce l'andiamo a cercare dentro le piattaforme, tanto ovviamente tutti noi abbiamo almeno un abbonamento alle piattaforme. Ce lo dai un film, due film, tre film che possiamo vedere di Billy Wilder in questa rovente estate italiana, caro Steve?
1: Premesso che tanto i più famosi li hanno visti tutti, perché a qualcuno piace Caldo, Arianna, ce ne sono veramente un'infinità. Magari appunto La Fiamma del Peccato, che è veramente un capolavoro del noir, con Barbara Stanwyck, quello sicuramente uno. Recuperare anche, visto che estate, il film Avanti, che si intitola Avanti proprio in italiano, Cosa è successo tra mio padre e tua madre, con Jack Lemmon, ambientato a Capri, che è veramente anche quello divertentissimo, si parla di anni 70. E poi, vabbè, visto che sulle piattaforme recentemente c'è Sabrina vale sempre la pena, c'è Audrey Hepburn,
0: allora, che insomma è sempre... Grazie Steve. Allora intanto siamo già un po' fuori, però dobbiamo chiudere in realtà con una striscia, perché ho recuperato la striscia su Raymond Chandler, che manderemo anche in onda, perché come detto anche in apertura, su Tutto Libri Stefano Frassetto tutte le settimane racconta i grandi scrittori, le grandi scrittrici, i grandi capolavori della letteratura in parole povere. Io mando in sovrimpressione la striscia, ce la leggi Steve, e ci salutiamo su questo, per quanto certo, riguarda Chandler, di cui abbiamo parlato fino a pochi minuti fa.
1: Diciamo che la leggeresti meglio tu, ma provo a leggerla io, che non sono un grande... Allora, Raymond Chandler nasce a Chicago, ma in seguito al divorzio dei genitori si trasferisce con la madre in Inghilterra. Poco più che ventenne torna negli Stati Uniti, dove trova impiego in alcune aziende petrolifere. Si sposa con Sissy Pascal, di 18 anni più anziana di lui. Quando perde il lavoro inizia a scrivere racconti. Allora, ispirandosi ai polizieschi di Dashiell Hammett, celebri per la prosa brutalmente realistica, crea la figura di Philip Marlowe, un investigatore duro e puro che si muove tra i bassi fondi di Los Angeles. Il successo di questi romanzi attira l'interesse di Hollywood, che lo assume come sceneggiatore. Alcuni suoi libri vengono portati sullo schermo, in particolare Grande Sonno, come dicevamo, con protagonista Humphrey Bogart. Nel 1954, la morte della lavorata moglie, che peraltro per inciso ha cornificato la ripetizione, lo fa sprofondare di nuovo nell'alcolismo, un vecchio demone mai del tutto superato. Negli ultimi anni di vita pubblica un solo romanzo. In parole povere, Marlowe era l'alter ego ideale per Chandler, battute sarcastiche, donne fatali e whisky, ma soprattutto i cazzotti presi al posto suo.
0: Grande, meraviglioso Stefano Frassetto, che racconta un grande scrittore in parole povere e continua insomma il suo spazio su Tutto Libri, poi forse qualcosa cambierà, ma ne parleremo prossimamente. Allora Steve, siamo in coda a questa nostra conversazione, come sempre grazie per il tempo che ci hai dedicato e insomma spero come sempre che sia stato un buon tempo anche per te, buona estate, ci vediamo presto poi su queste frequenze, magari anche fuori se vogliamo. Ciao Steve, grazie.
1: Ciao a tutti, buona estate, buone vacanze.
0: E allora spazio al GR di Popolare Network.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
3: Popolare Network.
4: Buongiorno, le notizie delle 10.30. L'Iran ci implora di fare un accordo, ma non è pronto. Il segretario di Stato americano Marco Rubio commenta così la situazione nel Golfo dopo un'altra notte di attacchi incrociati. Gli Stati Uniti hanno colpito diversi obiettivi in Iran, compreso un valico al confine con l'Iraq. Teheran ha risposto con raid su basi militari in Kuwait e Giordania. Ieri l'annuncio di un accordo tra Stati Uniti e Arabia Saudita per un programma nucleare civile di Riyadh. Un piano che sembra aprire la strada però a una possibile arma atomica per l'Arabia Saudita. Il commento di Rubio: l'Arabia Saudita è un nostro alleato strategico, se vuole un programma nucleare meglio sia insieme a noi che ad altri.
5: È stato trovato un accordo all'ultimo minuto tra i paesi dell'Unione Europea per un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia e in particolare contro la sua industria petrolifera. Il tetto al prezzo del petrolio russo è stato esteso per 12 mesi, si allarga l'elenco di entità e navi della flotta ombra sanzionate, risolto l'impasse sul tema del trasporto di gas naturale liquefatto verso paesi terzi. Saranno consentite esenzioni solo per i contratti firmati prima dell'inizio della guerra.
4: In Italia oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe esaminare un decreto di applicazione della direttiva europea sul lavoro digitale. Al centro dell'attenzione ci sono i rider e il provvedimento del governo potrebbe introdurre una sorta di presunzione legale della subordinazione. In sostanza non sarebbero i fattorini a dover dimostrare di lavorare come dipendenti, pur essendo formalmente autonomi, ma sarebbero le piattaforme a dover provare che quei lavoratori sono veramente autonomi. Tra le altre misure ipotizzate c'è il divieto di licenziare attraverso decisioni prese in automatico dagli algoritmi.
5: Al processo sulle violenze contro i detenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, il magistrato dell'accusa ha chiesto 102 condanne per un totale di quasi 800 anni di carcere. Il procedimento riguarda quello che successe nel penitenziario il 6 aprile 2020 in piena emergenza Covid. Quasi metà degli imputati è sospettata di tortura, mentre una ventina di loro è accusata per la morte di uno dei detenuti. La pena più alta, 21 anni e 4 mesi, è stata chiesta per Pasquale Colucci, che quel giorno era comandante del gruppo operativo di supporto della Polizia Penitenziaria.
4: Carlo Cottarelli ha dichiarato di non volersi candidare a sindaco di Milano. L'economista ha detto di voler smentire le notizie su una possibile candidatura che continuavano a circolare e di non volersi candidare per una serie di ragioni prevalentemente di carattere personale. Nei mesi scorsi il suo nome per la guida della città era stato fatto in particolare da Forza Italia. Ieri sera invece un possibile candidato per il centro-sinistra, Mario Calabresi, ha annunciato di stare valutando questa ipotesi.
5: Si estende il fronte del vasto incendio boschivo che ha ormai consumato più di 2000 ettari di terreno nel dipartimento della Gironda, sud-ovest della Francia. Sono circa 12.000 le persone, tra residenti e turisti, evacuate dalla zona, già interessata nel 2022 da un grave incendio. E i vigili del fuoco impegnati nell'incendio, nella gestione dell'incendio, denunciano: mancano le risorse umane e i mezzi per situazioni di questa gravità.
4: La prossima edizione del giornale radio alle 12.30. Buon ascolto.
3: Popolare Network.
6: muoversi in Piemonte.
7: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente sulla A6 Torino-Savona sono possibili rallentamenti tra Ceva e Millesimo verso Savona. Rimaniamo sulla A6 per segnalare rallentamenti per lavori tra Marene e Fossano in direzione Liguria. Lungo la A21 Torino-Piacenza sono presenti code per lavori tra gli svincoli di Felizzano e Asti Est verso Torino. Ancora per lavori si viaggia rilento sulla statale 30 di Valbormida tra Alessandria e Borgoratto Alessandrino in entrambi i sensi di marcia e lungo la statale 527 Bustese a San Gaudenzio in entrambe le direzioni. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: RBE, vicina a te.

Questi sono i Jane's Addiction con Being Co-Stealing da Ritual dello Habitual, disco forse di punta della band di Perry Farrell, uscito il 21 agosto del 1990 per Warner Bros. Records. Sono le 10:44 minuti e 50 secondi. Bentornati ad Almeno Due Pagine al Giorno dentro lo spazio che chiamiamo Play Live, e voglio ripartire dal corsivo del giorno sul Corriere della Sera di oggi. Gli 85 anni di Mattarella, il paradigma di Einaudi, il titolo del corsivo firmato da Marzio Breda. Elia Scanetti sosteneva che nei giorni difficili il calendario resta l'unica salvezza e che ci si rifugia negli anniversari per cercarvi una garanzia alla quale ancorare il futuro. Chissà se questa sentenza vale anche per Sergio Mattarella, che oggi compie 85 anni proprio mentre cadono i 70 anni dall'uscita di un libro che gli è sicuramente caro, Lo scrittoio del presidente, con appunti, lettere e note di Luigi Einaudi. L'incrocio di date non è banale, dato che coincide con una stagione critica. Lo stesso capo dello Stato si ritrova sotto assedio per pressioni di ogni tipo, dal nodo della grazia a Roggero, alla stressante evocazione del voto, alle smanie per cambiare il sistema istituzionale. Mattarella interpreta il suo mandato come il dovere di approfondire i problemi e non di abbandonarli alla eccitazione di un momento. Spera che la politica gli dia tregua almeno per 24 ore che trascorrerà con figli e nipoti. A un certo punto magari gli capiterà di ripensare a Einaudi, paradigma del presidente ideale, il cui esempio deve avergli fatto moralmente da guida salendo sul colle. Non a caso, quando nel 2018 lo ricordò a Dogliani, disse che toccò a lui definire la grammatica della democrazia italiana appena nata e fissare i confini all'esercizio del mandato presidenziale per sé e i suoi successori. Quelle pagine componevano una sorta di memorandum al quale Mattarella ha certamente attinto, precetti che ha applicato a se stesso per far capire come avrebbe interpretato il ruolo di custode della Costituzione, cioè secondo il suggerimento di Einaudi, spiegando che il presidente non è un mero notaio ma contribuisce alla guida del paese attraverso il consiglio e le capacità di stimolo in leale collaborazione con il governo, con l'uso di quello che oggi chiameremmo soft power nel garantire i cittadini contro l'onnipotenza dello Stato e la prepotenza dei privati, assicurando a tutti la massima uguaglianza di partenza, compiti ardui anche per chi si basa sulla saggezza einaudiana. Allora, buon compleanno Sergio Mattarella anche da questi microfoni. Intanto sono le 10:47 minuti e 20 secondi, è tornato anche Tom Morello insieme a suo figlio Roman e a Sergi Tankian. Questa è Adjourn It.

sempre potentissimo Tom Morello insieme a suo figlio giovanissimo Roman, insieme alla voce a Sergi Tankian dei System of a Down in questa Adjourned, uscito per Mom and Pop il 29 maggio scorso. Siamo sulla terza pagina del Corriere della Sera di oggi, e che dà spazio alla prossima edizione della rassegna Pordenone Legge. Vera Politkovskaya a Pordenone Legge, ci sarà anche quella di Vera Politkovskaya tra le oltre 650 voci che quest'anno si faranno sentire a Pordenone Legge. La giornalista e autrice televisiva russa sarà al festival domenica 20 settembre, a pochi giorni dal ventennale della morte di sua madre Anna Politkovskaya, anche lei giornalista uccisa il 7 ottobre 2006 a Mosca nell'androne di casa nel mirino per le sue inchieste scomode sulla situazione in Cecenia. Vera, che ha raccontato Anna nel memoir Una madre, scritto con Sara Giudice ed edito da Rizzoli, parlerà dal palco del Dissensio Arena, nuovo spazio che il festival ha dedicato, che ha pensato per dare voce, come ha ricordato il presidente di Fondazione Pordenone Legge, Michelangelo Agrusti, a chi oggi non l'ha più nel nostro paese. Con l'annuncio dell'intervento di Vera Politkovskaya si conferma la vocazione di Pordenone Legge, si legge ancora sul Corriere della Sera, a farsi festa del libro e della libertà, veicolo di testimonianze coraggiose e dissonanti. Tra i protagonisti di questa edizione, la numero 27 in programma Pordenone e dintorni dal 16 al 20 settembre, accompagnata dal motto Semina chi legge, ci sono Salman Rushdie, che aprirà il festival, Michel Houellebecq ed Escolnevo, che a Pordenone riceverà il premio La storia di un romanzo. 5 giorni, 45 sedi di incontri in Friuli Venezia Giulia, il festival curato dal direttore artistico Gianmario Villalta, da Alberto Garlini e da Valentina Gasparet, propone un programma articolato, ora consultabile anche online sulla home page del sito pordenonelegge.it. Programma nel programma, torna anche il cartellone Fuori città, che da giovedì 17 a domenica 20 settembre propone una rassegna itinerante in 13 sedi sul territorio. Tra gli ospiti Ilaria Tuti, Stefania Auci, Antonio Polito, Vittorino Andreoli, Maurizio De Giovanni, Cristina Cassar Scalia, Xaba della Zorza, mentre domenica 26 agosto in calendario l'anteprima del festival a Lignano Sabbia d'Oro con Giuliana Dalmassa, autrice per Salani del Canto delle Filatrici, romanzo ambientato in Friuli negli anni 20, attesa alle 21 alla Biblioteca Comunale. Così Pordenone Legge nell'edizione 2026 a settembre prossimo. E ancora vogliamo concederci l'ultimo passaggio musicale per oggi. Ci sono gli Arctic Monkeys, che qualche mese fa hanno pubblicato, insomma, insieme ad altri artisti, la raccolta Help To per la War Child Records. Questa è Opening Night.

0: Opening Night degli Arctic Monkeys e War Child Records, dentro questa raccolta, collezione di artisti straordinari che hanno preso posizione, ognuno con un proprio pezzo, per anche raccontare cosa vuol dire essere bambini in un contesto di conflitto. Help 2 è la raccolta, pubblicata da War Child proprio il 6 marzo scorso. Giungiamo con gli Arctic Monkeys alla fine di questa puntata di Almeno Due Pagine al Giorno di Play Live. Grazie mille davvero a voi che ci avete seguito anche oggi, dopo di noi il GR e poi a seguire le altre trasmissioni del nostro palinsesto quotidiano. Noi ci ritroviamo qui domani, venerdì 24 luglio, a partire dalle 9:15. Come sempre vi ricordo che i contenuti e le interviste di questa trasmissione, così come delle altre trasmissioni del nostro palinsesto, sono disponibili sul nostro sito web rbe.it e anche sul canale YouTube di RBE Radio e TV. Sono le 10:59 minuti e 20 secondi. Buon proseguimento di ascolto e visione su RBE. Ciao a tutti.
1: Avete visto e ascoltato Almeno Due Pagine al Giorno. I podcast sono disponibili su rbe.it.
2: E ora, pubblicità. A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
3: La bacheca annunci di RBE.
4: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
3: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
1: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 930900 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
5: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Continuano gli incendi in Piemonte, favoriti da un clima sempre più secco. L'ultimo in ordine di tempo è divampato nel pomeriggio di ieri sul territorio di Gavi, nell'Alessandrino, e ha interessato la zona collinare circostante la fortificazione cittadina. Le operazioni di spegnimento si stanno rivelando particolarmente ostiche a causa della parete impervia che rende problematico l'accesso ai mezzi di terra. A complicare ulteriormente la situazione sono le raffiche di vento che stanno alimentando le fiamme e facilitandone la rapida diffusione tra la fitta vegetazione. Sul posto operano in stretta sinergia le squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dai distaccamenti di Novi Ligure e Alessandria, affiancate da un imponente dispiegamento del Corpo AIB Piemonte con il supporto di volontari giunti dai comuni limitrofi di Bosio, Stazzano e Tassarolo. Non si registrano al momento danni a persone o strutture abitative. Dalle prime ore di questa mattina è in corso un'operazione da parte dei carabinieri di Verbania che ha portato all'esecuzione di 8 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 8 persone ritenute responsabili di estorsione aggravata con metodo mafioso, traffico illecito di rifiuti, intestazione fittizia di quote societarie, trasferimento fraudolento di valori, usura aggravata e detenzione e porto illegale di armi da fuoco. L'operazione arriva al termine di un'indagine coordinata dalla DDA di Torino e ha visto impegnati 80 carabinieri dei comandi provinciali di Verbania, Torino e Novara, il gruppo Carabinieri Forestali di Verbania, il nucleo antisofisticazione monetaria di Milano e il secondo nucleo elicotteri di Orio al Serio, i cinofili carabinieri di Volpiano e del primo reggimento dei carabinieri Piemonte. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di scarcerazione immediata del gioielliere Mario Roggero, che si trova attualmente nel carcere di Bollate dopo la condanna definitiva emanata dalla Corte di Cassazione. Il magistrato di sorveglianza Elena Massucco rileva che non si ravvisa né sono state indicate dalla difesa le circostanze di necessità e di urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente in questa sede. Gli atti andranno quindi al Tribunale di Sorveglianza e alla Procura Generale della Corte d'Appello di Torino e all'Ufficio di Sorveglianza di Milano. Nel frattempo, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile la proposta di istanza di differimento della pena in attesa dell'esito della domanda di grazia. Attraverso un comunicato, l'ASL Totrea ha informato che questa mattina, in seguito a un blocco del software di gestione del laboratorio analisi verificatosi nella serata di ieri, sono in corso rallentamenti nelle attività dei punti prelievo dell'azienda. I tecnici dei servizi informatici sono riusciti a ripristinare il sistema intorno alle 2 di questa notte, ma alcune funzionalità potevano essere verificate esclusivamente con la ripresa delle attività ordinarie nella mattinata odierna. Al momento tutte le sedi dei punti prelievo sono aperte al pubblico e sono regolarmente operative, ma la ridotta velocità del sistema informatico ha come conseguenza tempi di attesa superiori alla media. Città Metropolitana di Torino ha pubblicato il bando 2026 a sostegno dell'associazionismo locale per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria sulla rete sentieristica, che mette sul tavolo 35.000 euro di contributi a fondo perduto destinati ad associazioni, comitati, sezioni del Club Alpino Italiano e altri soggetti senza scopo di lucro che operano sul territorio. Il finanziamento si suddivide in due sezioni, 28.080 euro per programmi di manutenzione su percorsi di lunghezza superiore ai 10 km, 6.920 euro per percorsi compresi tra i 2 e i 10 km. Il contributo copre fino al 90% delle spese ammissibili ed è calcolato in misura forfettaria di 117 euro per chilometro di percorso mantenuto, fino a un massimo di 4.680 euro per la sezione 1 e 1.170 per la sezione 2. Chiudiamo con il meteo. In Piemonte cielo soleggiato con qualche banco nuvoloso sulle zone orientali, in diradamento in mattinata e in giornata cumuli sparsi in montagna. In Liguria velature sparse alternate a fasi più serene su tutta la regione e poche variazioni nel pomeriggio, da segnalare unicamente la formazione di attività cumuliforme all'interno sulle Alpi Liguri e le valli Trebbia-Aveto in assenza di precipitazioni significative. In miglioramento ovunque dal tardo pomeriggio sera. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBN.
6: RBE. Cultura, informazione, relax.

0: fratello.
1: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBS.

l'avevo messo lì, giuro lì, nel secondo cassetto. Volevo restarsi due giorni, non molto, due giorni, lontano dal letto. Mi hanno fregato la rabbia, l'avevo messa sul terrazzo, sotto la sabbia, aspettando che il vento

sento la voglia. L'avevo messa sotto lo zerbino, lì sulla soglia. Così quando arrivava, lei non aveva bisogno di cercarla, la calpestava. E la speranza, anche quella, sì, era in cucina. È una piccola stanza, lo so,

Perdoni tenente, questo è il titolo della canzone di Pino D'Angiò che ho scelto per aprire la puntata di oggi di Café Bleu, giovedì 23 luglio, 11:19 minuti e 28 secondi in questo momento in diretta su RB Radio e RB TV per un nuovo viaggio alla ricerca della bellezza nutriente, alla ricerca di quegli stimoli e spunti quotidiani per nutrire il nostro senso della meraviglia, la nostra curiosità. Questo vuole essere Café Bleu, 11 stagioni insieme nella seconda parte della mattinata di RBE ogni giorno dal lunedì al venerdì. Claudio Petronella, cioè io con voi, grazie per aver scelto questa emittente per accompagnare questa parte della vostra giornata, in particolare questa trasmissione Café Bleu. C'è tanta musica qui in questo programma, la scelgo appositamente per voi, cerco di cucirla intorno ai piatti, alle idee che vi propongo in diretta ogni giorno per voi. Anche oggi avremo il piacere di incontrare amici e amiche e parleremo in particolare di quella risorsa fondamentale che crea comunità, quella risorsa che si ritrova intorno all'organizzazione di un evento che può essere più o meno lungo, uno, due, tre giorni o una settimana, due settimane, non importa, quello che conta è ritrovarsi e identificarsi e essere comunità attraverso la cultura e attraverso l'organizzazione di festival che si svolgono con regolarità da diversi anni. Noi ne raccontiamo diversi qui a Café Bleu in particolare, e l'obiettivo di questo racconto non è quello mero racconto di quello che accade, ma soprattutto di testimoniare quello che succede e di raccontare la vitalità di questi luoghi, piccoli luoghi. Spesso e volentieri si tratta davvero di piccoli comuni come quelli che vi racconterò nella puntata di oggi di Café Bleu, che continuano il loro racconto attraverso la proposta di musica, quindi di concerti, di spettacoli teatrali, di esperienze per il pubblico, laboratori, insomma tante idee che anche oggi scopriremo qui in diretta su RBE. Vi lascio il numero di SMS WhatsApp di Café Bleu, 328 8757 845.

Avete scritto anche nella sovrimpressione, se guardate in questo momento la diretta video streaming sul sito rba.it oppure in TV sul canale 87 del digitale terrestre. Sono tanti gli incontri che ogni giorno Café Bleu vi propone attraverso le proposte di festival, di spettacoli teatrali, di ricette, di idee intorno al buon cibo, al cibo buono, ma anche di musica. Ieri ad esempio abbiamo incontrato qui a Café Bleu un cantautore romano, Galileo, che ci ha raccontato la sua musica, il suo dietro le quinte, il suo laboratorio, il suo studio. Abbiamo già pubblicato il podcast dell'intervista a Galileo sul podcast di Café Bleu che trovate su Spreaker. Mi fa sempre un certo effetto. Questo è il titolo del brano che vi propongo per continuare la puntata di oggi di Café Bleu. Venerdì 23 luglio, benvenute e benvenuti su RBE.

Galileo mi fa sempre un certo effetto, c'è anche il video, l'avete visto su RBE TV, canale 87, digitale terrestre, disponibile nelle province di Torino, Cuneo e Asti. E questa mattina saremo in provincia di Cuneo e Asti col nostro racconto curioso di Café Bleu. Apriremo le porte dei nostri studi qui in Valpellice per spostare il nostro sguardo verso l'orizzonte, verso in particolare la provincia di Asti, dove in questi giorni, fino a domenica 26 di luglio, si tiene l'edizione 2026 del Festival Quadila. Quadila Festival che offre appuntamenti che vi proporrò insieme alla persona che ha curato il programma insieme al suo gruppo di lavoro, Marco Gobetti, un festival che mette al centro la partecipazione, la scoperta di piccoli comuni, da Albugnano a Castelnuovo Don Bosco, insomma piccoli comuni dell'Astigiano, che si raccontano attraverso spettacoli pensati per questi luoghi, per laboratori, per escursioni organizzate per riscoprire, per guardare questi comuni, queste colline meravigliose al confine tra la provincia di Torino e della provincia di Asti. Bene, luoghi da riscoprire attraverso il motore della cultura. Saremo poi con una delle persone che organizza il festival Materia Langa, che si tiene a Roddino. È già iniziato questo festival lo scorso 17 di luglio con una vera e propria festa balcanica, ma che proseguirà in questi giorni con un ricco programma di concerti, ma non solo concerti, anche presentazioni di libri, altre idee che tra poco avremo il piacere di presentare in diretta su Materia Langa, il mio piemontese è un po' così, abbiate pazienza. Adesso siamo pronti per immergerci nelle note di un'altra canzone, di un'altra band che abbiamo avuto il piacere di conoscere in questa 11ª stagione del Bistro Radiofonico Televisivo di RBE, una stagione che terminerà lunedì prossimo, ma che negli scorsi mesi, in particolare nell'autunno, ha avuto modo di incontrare una band di Civitavecchia. E restiamo col nostro racconto nel Lazio dopo Galileo, andiamo riva al mare, arriva alla mare Tirreno con la Posa Bulb, una band che propone un pop davvero interessante, molto particolare. Mi piace anche il video. Loro sono la Posa Bulb, questa è la loro Resto, in diretta qui su RBE.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
3: Caffè Bleu, il bistro radiofonico di RBE. Avvocato.

0: Alessio Cappello con Avvocato, un bel punto esclamativo in questa canzone che evoca il cantautore carmagnolese, evoca con il suo omaggio a Paolo Conte e ai luoghi di Paolo Conte, l'avvocato Paolo Conte, ma anche pittore e nonché persona che racconta, narra luoghi meravigliosi come quelli dell'Astigiano. E col nostro racconto curioso andiamo appunto in provincia di Asti, in particolare sulle colline intorno al capoluogo astigiano, in piccoli comuni che in questi giorni ospitano l'edizione 2026 del Qua di là Festival, sesta edizione di questo progetto, di una rassegna itinerante che unisce come una costellazione, unisce tanti piccoli comuni collinari intorno alla cultura, con spettacoli teatrali, con concerti, con esperienze per il pubblico. Il filo conduttore è il titolo Percorsi di senso, e in questi giorni, a partire proprio da oggi 23 di luglio fino a domenica 26, sono tanti gli appuntamenti che il Qua di là Festival propone nella zona a cavallo tra la provincia di Torino e di Cuneo. C'è Reto d'Asti, Aramengo, Castelnuovo Don Bosco, Albugnano, sono le sedi degli incontri di questo festival, che mette accento appunto la dimensione sensoriale e dell'esperienza umana. Pensate che oggi, giovedì 23 di luglio, ad Albugnano il Qua di là Festival offrirà il proprio programma all'interno della RSA Il Giglio di Albugnano, con un laboratorio musicale che si intitola La Valigia Musicale. E nei giorni successivi ci saranno degli spettacoli, un monologo ad esempio di Matteo Vignati, e poi a seguire concerti e altre idee che potete trovare sul sito di Qua di là Festival e sui social. E a proposito di questo appuntamento, ho avuto il piacere di intervistare nei giorni scorsi la persona che cura il progetto del Qua di là Festival, Marco Gobetti. Marco Gobetti fa parte di un'associazione che si chiama Lo Stagno di Goethe, e in questo estratto dell'intervista, che trovate in maniera completa sul sito rba.it e sul podcast di Café Bleu, insieme a Gobetti l'offerta culturale del Qua di là Festival, partendo dai percorsi di senso e di sensi che rappresentano e caratterizzano la sesta edizione di questo appuntamento. Quindi continuiamo il nostro racconto intorno ai piccoli festival in piccoli comuni, o piccoli grandi festival in luoghi piccoli, lontani dai grandi centri urbani, con il racconto del Qua di là Festival, di cui trovate l'articolo completo e il podcast su rba.it e su Spreaker. Marco Gobetti, Qua di là Festival.
1: Del Qua di là Festival di quest'anno, che si intitola Percorsi di senso e che punta a sviluppare esperienze multiformi, come è nella tradizione del festival, quindi attraverso spettacoli, camminate, concerti, incontri, scambi di sapere, drammaturgia pubblica, assaggi in tutti i sensi, sviluppare il tema dei quattro sensi meno considerati, oltre a quello più considerato, che non possiamo assolutamente evitare, che è quello della vista. Ma siamo in un mondo in cui gli altri quattro sensi sono relegati a un ruolo sempre più marginale, e quindi riscoprirli può anche darci la possibilità di vivere con maggiore felicità, di scoprire delle possibilità dimenticate e anche di acquisire maggiore consapevolezza su ciò che ci circonda.
0: Vorrei che ci argomentassi l'importanza di questo tema insieme alla sua diffusione del tema, perché andate oltre i confini, perché coinvolgete dei comuni che sono a cavallo tra la provincia di Torino e quella di Asti, in pratica andando oltre questi confini che sono meramente geografici e meramente amministrativi. Che valore ha tutto questo? Sia cercare di stimolare i sensi e soprattutto andare oltre i confini nel 2026 per voi come Stagno di Goethe, nome meraviglioso per l'associazione e per questo festival.
1: Ma il senso è quello, andando un po' sull'iperbole, è quello di dare un senso, nel senso che ragionare sui sensi meno utilizzati significa anche ragionare sul senso e sull'impronta che ciascuna di noi dà alla propria vita. Il festival è sempre stato improntato su una poetica che vuole spingere alla consapevolezza tramite anche la leggerezza, la convivialità, il divertimento. Ci sarà anche quest'anno il Qua di là Bar, grazie a collaborazioni con associazioni locali, però l'intento è quello proprio di creare una capillarità nella produzione culturale e di moltiplicare le possibilità di incontro. La diffusione di cui tu acutamente parlavi, è un indice chiaro, si va anche oltre la provincia andando a toccare il territorio di Casal Borgone, ma anche vengono coinvolti in modo massiccio altri comuni come quello di Castelnuovo, di Pino d'Asti, di Cerreto, che è una new entry, e di Aramengo, che prosegue la collaborazione iniziata l'anno scorso. E proprio questo è il senso di quello di moltiplicare gli scontri, gli incontri e anche gli scontri, perché no? Perché l'empatia non è fatta solo del bello banale, delle cose positive, ma anche proprio degli ostacoli attraversati che diventano opportunità.
2: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
3: Café Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: È Eugenio Finardi, abbiamo ripreso la linea subito dopo il brano di questo cantautore che sarà in scena in questi giorni a Roddino. Andiamo sulle colline della Langa, in provincia di Cuneo, per il festival Materia de Langa. Dal 92 che esiste questo festival in cui una intera comunità si tira sulle maniche, come sto facendo io in questo momento, si è dato a fare e dà vita a un festival molto molto partecipato. Non solo musica, c'è molto altro. Abbiamo il piacere di parlarne con il sindaco di Roddino, Marco Andriano. Ciao Marco, buongiorno, benvenuto su RBE.
1: Buongiorno Claudio, buongiorno te, radioascoltatore.
0: Siete partiti con una vera e propria festa balcanica il 17 di luglio. Il programma entrerà nel vivo a partire da domani, ma inizierei proprio con questa anteprima, Marco. So che è stata importante, ne parlavamo fuori onda, ha rappresentato molto per Roddino, ma anche per coloro che lavorano intorno a questo paese, a questo comune.
1: Assolutamente, la festa balcanica io amo definirla un po' la festa del ringraziamento, che non è solo per Roddino ma è per tutto il territorio delle Langhe, del Monferrato e del Roero, perché comunque sono anni che tante persone che arrivano dall'est aiutano e lavorano tre vigne nei nostri campi, e questo sicuramente ha portato tanta ricchezza nel nostro territorio. E questa festa è un po' come dire, ricordiamoci anche che le persone non sono solo per quello che fanno, per quello che lavorano, ma per quello che sono. Infatti è stato meraviglioso anche vedere tantissimi bambini, una cosa che frequentano le nostre scuole che vivono con noi.
0: Dopo la Positive Music Band si è esibita la Fabian Balkan Brass Band proveniente dalla Serbia, quindi Serbia, Macedonia, insomma tutto il mondo balcanico in festa per questo appuntamento gratuito, che è stato gratuito lo scorso 17 di luglio. E Marco, se andiamo sul sito materiadlanga.it, l'accento esatto però è materiadlanga.it, a me ha colpito il titolo che campeggia, insomma possiamo già notare nella home page: tradizione, passione, musica, impegno civile. Come coniugare tutto questo dal 92 a oggi, soprattutto oggi nel 2026?
1: Ma diciamo che sì, l'impegno civile c'è sempre stato, proprio perché ci siamo sempre concentrati su delle band che avevano qualcosa da dire, non che non ne abbiano da dire le altre, ma diciamo che ci siamo sempre concentrati su band che avessero un qualche messaggio da portare avanti. In questo percorso, per esempio, la band che quest'anno è la 31esima volta che viene a Roddino, per esempio, sono i Gang, che sono sicuramente una delle band più coerenti nel panorama nazionale. Mm-hmm. E chiaramente un po' tutte le band sono state sempre scelte su questa linea, diciamo così.
0: Quello che mi colpisce e mi allieta è quella parola, quel concetto che, insomma, insieme all'impegno civile possiamo leggere sul vostro sito, e vorrei argomentarla con te, Marco. La tradizione e la passione, la passione in particolare, ritrovare una passione, sì, e stringersi intorno a questa passione. Immagino ci siano tante persone volontarie che lavorano, un motore importante di questi piccoli comuni come Roddino sono le Proloco. Ah. E anche la Proloco di Roddino penso che abbia un ruolo importante. Parlerei di questa passione adesso.
1: Sì, guarda, la passione che vale per Roddino, ma vale per tutti i piccoli comuni, e che mi permetto anche di sottolineare il fatto che in questi ultimi mesi, in particolare dopo Crasmontana, è messa a dura prova, perché comunque ci sono purtroppo tante Proloco che quest'anno hanno scelto, per esempio, di non fare eventi, proprio perché è sempre più difficoltoso. Noi, come hai detto bene tu, ci stringiamo insieme. Essendo un paese piccolo, non possiamo, tra virgolette, dividerci in bianchi e neri, gialli e rossi e verdi, ma siamo tutti uniti. E diciamo che sicuramente ci sono anche delle persone che arrivano da fuori Roddino, ma dai conteggi che ho fatto l'altro giorno col presidente della Proloco dovremmo arrivare quasi a 100 volontari quest'anno, che per noi è una cosa eccezionale e meravigliosa, perché alla fine io e il presidente ci divertiamo di più nei preparativi che durante gli eventi, nel senso che è bello vedere proprio i nostri concittadini aiutarsi, prendersi in giro,
0: Ok.
1: gavettonarsi talvolta, ma appunto è molto molto bello.
0: Parliamo di persone adulte o ci sono anche volontari e volontarie più giovani?
1: Ci sono dei volontari che vanno dai 10 anni agli 84, 84 anni, perché
0: Ottimo.
1: c'è il nostro volontario più anziano che però se c'è una scala su cui salire è sempre il primo a salire perché è ancora molto molto attivo e che ci aiuta sempre.
0: Oltre alla musica, in materia langa, Marco, so che avete unito nel programma, nel ricco programma, anche altri linguaggi, anche altri strumenti, quello della lettura, quello degli incontri intorno alla lettura, ma anche uno dei cibi, uno dei simboli della langa e del Piemonte, della provincia di Cuneo in particolare, cioè il tartufo nero. Tutto questo rientra in un unico progetto. Come unire tutti questi puntini in un unico cruciverba? Dai, passami questa metà.
1: No, ci sta, perché la cosa, come ti dicevo, siamo in pochi, ma giustamente abbiamo anche tante sensibilità che dobbiamo cercare di tenere unite, e da un lato, e dall'altro lato siamo stati bravi forse a essere ricettivi anche su messaggi che arrivavano magari da fuori Roddino, e diciamo che facendo una metafora, per esempio, sugli innesti, sono già 3 anni che facciamo questo esperimento, per esempio, inserendo all'interno dei materiali Langa libere storie, dove praticamente abbiamo iniziato quasi per scherzo a presentare qualche libro, e quest'anno penso che domenica faremo qualcosa che è molto più di un esperimento, perché ci saranno 5 autori veramente
0: Ok.
1: importanti, almeno per le nostre conoscenze, e appunto cercheremo di arrivare ai concerti della sera parlando di letteratura. Uno di
0: Quindi
1: questi sarà. Ah, ok.
0: ecco, sì, dalle 10 del mattino in avanti, insomma, ci saranno appuntamenti questa domenica, questo è molto bello, è da sottolineare. Paolo Tibaldi in dialogo con Alessandra Bona, poi ricordo ad esempio Nicola Duberti con Daniela Scavino in dialogo con lei, e poi insomma un accenno a Partigiana, questo insomma ambito molto sentito. Parliamo delle colline di Fenoglio, amici e amiche di RBE, giusto per fare un esempio. Ci sarà Sant'Altissio, già amico di RBE, in dialogo con Chiara Colombini. Ci sarà poi, scorre il programma, Mauro Berruto, anche con un proprio spettacolo, e la musica. Ecco, tornando alla musica, Marco, ho visto un particolare che mi ha colpito. In un momento storico, hai parlato giustamente di Camontanà, ma ricordo anche Piazza San Carlo a Torino, e la necessità anche di star dentro a tutto, di fare un po' i conti anche con i biglietti, con il costo dei biglietti. E ho notato nel programma che volontariamente il costo dei biglietti dei vostri concerti seguono una certa politica, non sono così alti come ad esempio possiamo trovare in altri festival. È così?
1: Sì, assolutamente, ma assolutamente, e tra l'altro sono concordati anche con gli artisti, quindi sono costi secondo me accessibili, proprio perché sappiamo due cose: uno, che Rodino non è sicuramente facilissimo da raggiungere, quindi sappiamo che comunque bisogna prendere la macchina, bisogna pensare di fare mezz'ora di macchina. E chiaramente può essere un pochettino complicato arrivarci. E poi chiaramente lavoriamo anche sul food, proprio
0: Certo.
1: per fare in modo che il tutto abbia un equilibrio. Poi abbiamo, come vi dicevo, ritengo una grande famiglia, proprio perché è comune da un lato e proloquio dall'altro, lavorano insieme per far quadrare i conti, e lo facciamo, ripeto, cercando di creare comunità. Hai nominato Sant'Altizio. Sant'Altizio in realtà non è un ospite, perché Sant'Altizio da un anno ormai fa parte in modo stabile, per esempio, dell'organizzazione di Materia Langa e di Libere Storie in particolare. Così come Sandra Bona, così come
0: Certo.
1: altre persone, quindi, come, e anche Daniela Scavino, quindi è È un qualcosa che noi stiamo cercando di accendere un fuoco e di
0: Ok.
1: chiamare le persone attorno a quel fuoco per cercare di lavorare insieme.
0: Ricordo solo il programma, amici e amiche di RBE, domani 24 di luglio con Paolo Bonfanti e Eugenio Finardi. Entra nel vivo il programma musicale di questa 3 giorni di Mataria Adlanga. Il costo del biglietto è 20 euro più, vabbè, ci cioè sono le prevendite ovviamente. Poi si passa a sabato con La Rosa Tatuata, Ginevra Di Marco, i Gang, 13 euro il costo del biglietto. E poi ci sarà uno spazio, quello di domenica, dedicato a una proposta musicale che in qualche modo si avvicina a un pubblico diverso rispetto a quello cantatoriale, più d'impegno. Non che Santa Maria e Sibun Volà non lo siano, perché insomma parliamo di band che hanno un certo background. Ecco, anche questa è una scelta ben precisa, quella di ampliare un po' anche il vostro sguardo a livello musicale, Marco.
1: Sì, è uno sforzo che facciamo anche da vecchietti, ma ti garantisco che nonostante gli impegni, nonostante tutto, io con alcuni volontari della Pro Loco e anche giovani, noi passiamo l'inverno ad andare a vedere concerti, quindi lo facciamo proprio anche alla ricerca di qualcosa di nuovo e così come 2 anni fa venne Lucio Corsi e ne fummo assolutamente convinti che era il musicista giusto da portare a Rodino. La stessa cosa è valsa sia per i Sibun Valà, che è una super band,
0: Certo.
1: diciamo che mo molto caratterizzata. E i Santa Maria invece riteniamo che sia una enorme novità e secondo me ne sentiremo assolutamente parlare in futuro. E anche qui non c'è l'impegno, forse non c'è espressamente tra virgolette l'impegno civile, ma c'è la parte legata all'inclusività
0: Certo.
1: e alla gioventù, perché comunque questi ragazzi hanno 23-24 anni e stanno facendo un percorso secondo me meraviglioso, nel senso che io sono convintissimo che questi ragazzi andranno veramente molto molto lontano.
0: In chiusura della nostra chiacchierata, Marco, vorrei infine chiederti questo aspetto, secondo me, importante, l'impatto di palchi, di strutture come quelle dei concerti, come artisti come Finardi, come Ginevra Di Marco, Gang, Santa Maria, eccetera. Insomma, come impatta sul comune una struttura, insomma, che non è magari abituata a ricevere pubblico, a ricevere strutture e infrastrutture di questo tipo? Perché organizzare un concerto nel 2026, abbiamo detto in apertura, non è così facile. Come impatta sul paese?
1: Ma allora, impatta e chiede la pazienza dei nostri concittadini che per fortuna ad oggi ce l'hanno sempre concessa. Adesso non vorrei tirarla, ma penso che in 35 anni non ci sia mai stato un cittadino che si sia lamentato di questi 3 giorni di festival. Lo facciamo proprio in centro al paese, quindi è
0: Certo.
1: chiaramente. C'è l'adattamento degli artisti che si adattano a un palco più piccolo del normale, ma c'è l'adattamento soprattutto dei nostri concittadini che poi noi facciamo dei generi che non portano comunque mai a fare degli orari particolari, nel senso che noi tra la mezzanotte e l'una normalmente finisce sempre tutto,
0: Certo.
1: quindi è un qualcosa che anche si adatta. Se posso però vorrei farti ancora un accenno sulla domenica.
0: Vai.
1: Noi sulla domenica porteremo avanti anche un nuovo esperimento che facciamo insieme all'ATL di Alba Bra, Langhe Bonferrato e Eroero, per fare che cosa? Per provare una mobilità diversa, nel senso che anziché la solita navetta all'interno del paese, abbiamo definito 15 comuni, che il più grande è Alba e gli altri sono i confinanti del comune di Rondino, e praticamente attraverso una piattaforma che si chiama Contrasporto proviamo a chiedere ai ragazzi e alle persone che semplicemente non vogliono prendere la macchina di prenotarsi e di farsi venire a prendere a casa e riportare, chiaramente lasciando a casa la macchina e facendo un'operazione sia dal punto di vista ecologico sia anche dal punto di vista dell'inclusività, perché comunque i ragazzi dalle nostre parti non si possono muovere, perché i trasporti pubblici purtroppo, mi
0: Certo.
1: dispiace dirlo anche come amministratore, ma non esistono. E questo sarà un esperimento che porteremo avanti proprio per cercare di creare un processo, una pratica, che poi chiaramente bisognerà organizzare in modo diverso nei prossimi anni, ma è un test che vogliamo fare, in cui crediamo molto.
0: Quindi a chiamata, io insomma mi
1: A chiamata.
0: prenoto a questa app e posso raggiungere Roddino per i concerti, gli eventi di Material Langa attraverso i mezzi pubblici. Amici e amiche di RBS,
1: Esatto.
0: siamo stati nel dietro le quinte di un festival giunto alla 35esima edizione, insomma 35 anni di Material Langa dal 1992 a oggi. Tante idee, una comunità che si ritrova attraverso la musica, i libri, gli incontri, gli spettacoli, impegno civile, passione, lo sottolineo ancora, e tradizione che abbiamo raccontato insieme al sindaco di Roddino, Marco Andriano. Grazie Marco, buona estate, buon lavoro, ci vediamo a Roddino.
1: Grazie, ci vediamo. Ciao.
0: Ciao.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
3: Caffè Blu, il bistrò radiofonico di RBE.

Mister James Brown alle 12:05:40. Siamo stati poco fa con Marco Andriano, sindaco di Roddino, per l'edizione 2026 del Mattaria Dlanga Festival, dopo l'anteprima balcanica del 17 di luglio di venerdì scorso, con un concerto che è stata una vera e propria festa e che ha coinvolto, come diceva Andriano poco fa, 6.000 persone. Molte di queste erano macedoni tra il pubblico, con le proprie famiglie, con bambini, bambine e mogli, insomma una vera e propria festa che ha coinvolto persone che lavorano nei campi delle Langhe per la raccolta dell'uva, ma non solo, per questo prezioso frutto che poi dà il via alla produzione meravigliosa del vino delle Langhe. Insomma, abbiamo avuto modo di andare dietro le quinte di questo festival che, ricordo, domani proporrà in concerto, venerdì 24 di luglio, Eugenio Finardi e poi in seguito Ginevra Di Marco il sabato, e i Gang sempre sabato, e poi domenica Simon Voilà e Santa Marea. Torniamo in onda per ricordare, tra poco parleremo dell'apertura proprio oggi del festival che si tiene in Val di Susa intorno alle iniziative della comunità Notava. Ne parleremo tra poco, ma adesso lasciamo spazio alla musica, anche lui è stato ospite quest'anno del nostro bistrò e Folkast.

podcast con Davide Sciorti. Cosa ci faccio qui? Le 12:10 minuti e 14 secondi. Oggi, giovedì 23 luglio, a Venaus apre l'edizione 2026 del Festival Alta Felicità, un'anteprima anticipata, un'apertura anticipata rispetto agli anni scorsi, musica e nuove polemiche, insomma, che sono nate intorno al festival. Noi parliamo di musica. Il programma del Festival Alta Felicità sarà aperto questa sera da Johnson Ligueira, dai Lindal, quindi da Robbie Avena e da Chiara Cesano, che conosciamo bene, abbiamo già ospitato in più di un'occasione, e poi da El Partido. Tra gli ospiti annunciati prossimamente ci saranno anche gli Statuto, Sciablo, un cartellone ricco che insomma sarà poi ricordato attraverso i social. Uno degli artisti che è stato anche ospite di quel festival a Venaus è lui, Neffa, Funk Aun.

0: scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
2: C'è un progetto, parlando sempre di festival in piccoli luoghi, un progetto a Rifreddo che sabato 25 di luglio offrirà il suo programma pubblico. L'abbiamo parlato proprio ieri qui in diretta live su RB Radio, RBE TV. Trovate il podcast su Spreaker e sul sito rbe.it. Mi riferisco alla Traversata di Leonardo, un festival internazionale gratuito di una sola giornata, dal mattino alla sera. Al mattino esperienze di benessere con yoga, con pratiche salutari che saranno offerte al pubblico, e poi nel pomeriggio, a partire dalle 16:45, l'apertura nella piazza principale, nella piazza di Rifreddo, un paese di poco più di 1000 abitanti. Ci sarà la piazza aperta al pubblico, che offrirà un vero e proprio viaggio immersivo nel mondo del circo contemporaneo e della musica, delle esperienze, perché ci saranno anche dei laboratori di circo contemporaneo offerti al pubblico. La Traversata di Leonardo, trovate l'articolo su rbe.it. Siamo quasi pronti per entrare nel momento del groove, del ghetto di Café Bleu. Ho scelto questa mattina per voi un filo conduttore che

0: Grandmaster Flash termina così con questo artista, con gli altri progetti hip hop e rap che vi ho proposto dagli Stati Uniti all'Europa, alla Francia in particolare. E per terminare la puntata di oggi di Café Bleu, siamo stati sulle colline dell'Astigiano per la parte finale dell'edizione 2026, sesta edizione del Quadila Festival, percorsi di senso. Questo è il filo conduttore di un festival che abbiamo riscoperto attraverso la sua proposta su piccoli comuni delle colline astigiane al confine tra la provincia di Torino e la provincia di Asti. Abbiamo avuto modo di incontrare anche il sindaco di Roddino, Marco Andriano, per scoprire il dietro le quinte di un festival molto partecipato, molto comunitario, come il Mataria Langa, che dopo l'anteprima del 17 di luglio proporrà il suo programma completo dal 24 al 26 di luglio. Siamo arrivati al termine della puntata di oggi di Café Bleu. Ringrazio Matteo Crespo in regia e tutte e tutti voi. Grazie per essere stati con me, spero di avervi fatto una piacevole compagnia. Ci diamo appuntamento domani per l'ultima puntata della settimana e penultima puntata della stagione numero 11 di Café Bleu. Vi lascio gli altri programmi del palinsesto di RBE. Claudio Petronella, cioè io con voi, vi auguro tanti bei motivi per sorridere. Ciao, domani.
1: RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.
3: La guerra all'Iran, il segretario di Stato USA Rubio: Teheran non è pronta a un accordo, pagherà caro. Tensione anche nel Mar Rosso, gli Houthi colpiscono due navi dell'Arabia Saudita. Gaza riportata indietro di 80 anni, per la ricostruzione serviranno più di 70 miliardi di dollari. L'allarme di Oxfam che sottolinea: fondamentali siano i palestinesi a decidere sul loro futuro. Maxi multa dell'Unione Europea a Google, accusata di violare il Digital Markets Act. Dovrà pagare 890 milioni di euro e adeguarsi alle decisioni della Commissione, pena ulteriori sanzioni. La morte di Abderrahim Fakir: 35 sindaci di centrosinistra si schierano con quello di Bologna, Lepore attaccato dalla destra. Tra i temi che restano al centro dell'attenzione, le linee guida sulla gestione di casi come quello del 42enne marocchino immobilizzato a terra dalla polizia. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12.30, non occhio per occhio ma una testa per un occhio, e questa è la linea statunitense in Iran, così ha detto il segretario di Stato Marco Rubio questa mattina. Teheran ci implora di fare un accordo ma non è pronta a negoziare, ha proseguito Rubio, che ha anche negato che l'obiettivo sia un cambio di regime in Iran. Le dichiarazioni arrivano dopo la 12ª notte consecutiva di attacchi incrociati nel Golfo, mentre la navigazione nello stretto di Hormuz rimane ferma e mentre si teme un allargamento del conflitto dopo gli attacchi condotti dai miliziani Houthi dello Yemen su due navi battenti bandiera dell'Arabia Saudita nel Mar Rosso. Rubio ha anche parlato dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Arabia Saudita per un programma nucleare civile di Riyadh, accordo che potrebbe aprire però la strada a un'arma atomica per l'Arabia Saudita. Se vuole un programma nucleare, meglio sia insieme a noi che ad altri, è un nostro alleato, ha detto il segretario di Stato di Washington. Sentiamo il sociologo Renzo Guolo, esperto di paesi arabi.
4: Benzina sul fuoco, allo stato puro. C'è una guerra in corso motivata dal programma nucleare iraniano. C'è stato l'intervento di Israele, che non vuole nessun'altra potenza nucleare, perché ricordiamo che Israele è una potenza nucleare, ha la bomba e non aderisce al trattato di non proliferazione, e Trump che tratta gli stati non in quanto attori geopolitici ma come puri clientes, come qualcuno a cui vendere, un approccio che abbiamo visto quanti danni genera, perché toglie dalla circolazione tutti quegli aspetti complessi che vanno tenuti presente, tanto più in una situazione di questo tipo, e quando si parla di una tecnologia che, seppure dual use, può essere declinata anche in chiave militare, proprio in quanto tale, che è poi la stessa richiesta dell'Iran, perché formalmente l'Iran chiede di avere il nucleare civile e aveva fatto un accordo con Obama e altri paesi europei che sostanzialmente consentivano questo tipo di esperimento, e Trump ne è uscito E adesso vediamo che concede di fatto le stesse cose che l'Iran chiedeva, ovviamente sono attori politici diversi, no, all'Arabia Saudita.
3: Tra i paesi colpiti nelle scorse ore dalle rappresaglie iraniane agli attacchi statunitensi c'è in particolare la Giordania. Sentiamo il servizio.
5: Il presidente americano Donald Trump ha minacciato di bombardare un ponte o una centrale elettrica dell'Iran per ogni nave presa di mira dai Pasdaran nello stretto di Hormuz. In risposta alle minacce di Trump, il capo della diplomazia di Teheran, Araghchi, ha dichiarato che l'Iran risponderà con la stessa moneta a qualsiasi attacco alle sue infrastrutture e ha detto: la nostra dottrina di difesa è chiara, occhio per occhio. Secondo i Pasdaran, le minacce americane non avranno altro risultato se non l'allargamento del conflitto. Ora però gli attacchi con droni iraniani contro strutture della CIA nel Golfo Persico hanno spinto gli analisti dell'intelligence americana a indagare su un possibile coinvolgimento della Russia. La Russia potrebbe aver fornito informazioni all'Iran per la pianificazione degli attacchi oppure tecnologia avanzata per i droni. Lo scrive Reuters citando quattro persone a conoscenza dell'intelligence americana. Reuters e altri media hanno riportato e funzionari americani hanno ammesso che la Russia ha fornito supporto per la pianificazione degli attacchi e altro tipo di assistenza all'Iran nei suoi raid contro obiettivi americani nella regione del Golfo in generale. Ma l'indagine dell'intelligence sul possibile coinvolgimento russo nel supporto agli attacchi iraniani contro le infrastrutture della CIA non era ancora stata resa pubblica. Almeno due siti della CIA sono stati colpiti a marzo, una in Arabia Saudita presso l'ambasciata americana a Riyadh e l'altra nell'Iraq orientale. Per Popolare Network, Farian Sabai.
3: La ricostruzione di Gaza potrà costare fino a 71 miliardi di dollari. Il dato è contenuto in un rapporto diffuso oggi da Oxfam. Le priorità, i servizi essenziali per le persone. Poi si potrà pensare a progetti di medio e lungo periodo. Due i nodi fondamentali: dove trovare i soldi necessari e chi deciderà come agire. Sentiamo Paolo Pezzati, portavoce per le crisi umanitarie di Oxfam Italia.
6: Una qualsiasi ricostruzione secondo un approccio top down o comunque guidata da stati terzi senza coinvolgere a tutti i livelli la comunità palestinese è destinata a fallire. Quello che noi chiediamo è che quanto prima il Board of Peace riesca a mettere in piedi dei meccanismi che trasferiscano effettivamente non solo l'amministrazione, ma la capacità di scelta politica riguardo alla ricostruzione. Quindi questo è importantissimo, affidare la titolarità della ricostruzione ai palestinesi. Per titolarità si intende proprio la capacità già di programmare, ideare, implementare e poi valutare e in caso modificare tutte le fasi della ricostruzione. Anzi, la ricostruzione potrebbe essere anche vista all'interno di un processo più ampio che nel medio-lungo periodo possa completare poi il percorso di autodeterminazione del popolo palestinese fino alla costituzione di fatto dello Stato palestinese.
3: È stato trovato un accordo all'ultimo minuto tra i paesi dell'Unione Europea per un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Per altri 12 mesi il prezzo del petrolio russo non potrà salire oltre un tetto inferiore al prezzo di mercato, anche in caso di grandi aumenti come quelli dovuti alla guerra in Iran, una misura che colpisce l'industria petrolifera di Mosca, contemporaneamente al centro degli attacchi di Kiev, che anche questa notte ha colpito una raffineria. I 27 paesi dell'Unione hanno risolto l'impasse sul trasporto di gas naturale liquefatto russo verso paesi terzi, che aveva portato la Grecia a bloccare il pacchetto di sanzioni. Saranno consentite esenzioni, ma solo per i contratti firmati prima dell'inizio della guerra. E questa mattina il ministro degli esteri russo Lavrov ha incontrato il segretario di Stato americano Rubio nel contesto di un vertice internazionale organizzato nelle Filippine. Il Cremlino dice che c'è dialogo, ma anche di frenare eventuale ottimismo. La Commissione europea ha multato Google per 890 milioni di euro con l'accusa di aver violato la sua normativa sui mercati digitali. Il servizio da Bruxelles.
7: Le offensive contro lo strapotere delle big tech statunitensi continuano anche in estate inoltrata. Dopo la conferma da parte della Corte di Giustizia dell'UE della multa da oltre 4 miliardi di euro solo un mese fa, oggi la Commissione ha deciso di affondare il colpo sulle violazioni di Google della legge sui mercati digitali. La nuova maxi multa da 890 milioni di euro si compone di due decisioni. La prima, da 460 milioni, è per aver privilegiato i propri servizi sul motore di ricerca Google Search, dallo shopping agli hotel fino a trasporti, ristoranti, mappe e risultati sportivi. In pratica Google mostra i propri servizi in modo più evidente, come nella parte superiore della pagina dei risultati di ricerca, o utilizzando elementi visivi e filtri potenziati. Ma trattandosi di un gatekeeper, cioè una grande piattaforma che controlla l'accesso al mercato online, Google non può applicare condizioni diverse tra i propri servizi e quelli di terzi. L'altra decisione, da 430 milioni, è per aver impedito ai consumatori europei di essere indirizzati verso offerte più economiche messe a disposizione da sviluppatori terzi che distribuiscono su Google Play le proprie app. Gli ostacoli sono sia alla comunicazione delle offerte sia alla firma di contratti su canali alternativi. Google deve pagare ora la maxi multa e mettere fine alle violazioni entro 60 giorni, pena ulteriori sanzioni periodiche fino al 5% del proprio fatturato globale. Ma il rischio di creare un nuovo scontro con l'amministrazione Trump sulla politica digitale e le big tech, proprio alla vigilia dell'entrata in vigore dell'accordo UE-Stati Uniti sui dazi, è uno scenario tutt'altro che improbabile. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
3: 35 sindaci di centrosinistra, da quello di Milano Sala a quello di Roma Gualtieri, hanno firmato un appello in difesa del loro collega di Bologna, Lepore, attaccato dalla destra per aver organizzato una manifestazione pacifica ma seguita da scontri di piazza. Il motivo era la morte di Abderrahim Fakir, l'uomo immobilizzato a terra dalla polizia e ripreso in un video mentre chiedeva aiuto. Un altro filmato, circolato nelle scorse ore, sembra mostrare il 42enne in stato confusionale prima di venire bloccato dagli agenti. Stamattina il Fatto Quotidiano ha scritto che le linee guida del Ministero dell'Interno su come gestire situazioni come questa in realtà al momento sarebbero solo una bozza, che tra l'altro non prevederebbe differenze di approccio a seconda delle caratteristiche di chi si ha di fronte. Sentiamo Patrizio Gonnella, presidente dell'Associazione Antigone.
8: È una standardizzazione del trattamento, tutti devono essere trattati con manette, fascetti e spray e qualche volta pure col taser. Le storie mediche, le storie psichiatriche, le storie neurologiche delle persone sono molto differenti, così come anche a seconda se è un giovane, se è una persona anziana, devono ovviamente esserci modalità estremamente differenziate.
3: La mancanza di linee guida adeguate in questi anni è un tema che è emerso anche al di là di quest'ultimo caso.
8: Sì, sono storie che si ripetono e che richiederebbero una sorta di commissione che metta insieme queste linee guida, che non è solo composta da esperti di ordine pubblico. Ci dovrebbero essere medici esperti in questioni polmonari, in neurologiche, ma anche mediatori, perché molte di queste persone sono stranieri. Chiamo dentro questa retorica securitaria per cui le linee guida vengono fatte spannometricamente e a volte anche rinviate all'operatore di base, che le interpreta nel modo più ovvio possibile, anche quella che gli dà consenso dentro la struttura gerarchica delle forze di polizia. Dà più consenso il trattare male e non il trattare bene. È questa cultura che va contrastata, per questo servirebbero linee guida diverse.
3: Oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe esaminare un decreto di applicazione in Italia della direttiva europea sul lavoro digitale. Al centro dell'attenzione ci sono i rider e il provvedimento del governo potrebbe introdurre una sorta di presunzione legale della subordinazione. In sostanza non sarebbero i fattorini a dover dimostrare di lavorare come dipendenti, pur essendo formalmente autonomi, ma sarebbero le piattaforme a dover provare che quei lavoratori sono veramente autonomi. Tra le altre misure ipotizzate c'è il divieto di licenziare attraverso decisioni prese in automatico dagli algoritmi. La sfida sportiva, per ora solo a parole, tra Matteo Renzi e Roberto Vannacci. Nelle scorse ore il capo di Italia Viva ha invitato quello di Futuro Nazionale a competere con lui in una maratona, avviando un botta e risposta attraverso i social network, di cui l'ultima puntata è arrivata stamattina con l'ex generale che propone 3 miglia nautiche a nuoto e poi appunto una maratona, indicando come data il 17 ottobre. Sentiamo Martina Carone, analista di YouTrend ed esperta di comunicazione politica.
9: entrambi vengono un po' aiutati da questa sorta di polarizzazione collaborativa. Più Matteo Renzi se la prende con Vannacci e più Vannacci identifica Renzi come nemico, e più in realtà questo meccanismo giova a entrambi, perché permette a entrambi di uscire da questa lettura molto bipolare, molto dualistica dei due grandi schieramenti: il campo largo di cui Renzi fa parte, ma dove diciamo la leadership si contende tra Schlein e Conte, e dall'altra parte per Vannacci è un modo per emergere in un centrodestra che un po' lo vuole, un po' no. Insomma, è un buon modo, diciamo, per entrambi per emergere al di là di questa polarizzazione.
10: Nei mesi scorsi si è parlato di, diciamo, indizi che portavano alla teoria che il fenomeno Vannacci fosse stato in qualche modo alimentato e cavalcato proprio da Renzi con l'obiettivo di indebolire la destra di governo di Giorgia Meloni.
9: È complicato pensare a un legame stretto tra i due che dietro le quinte si accordano, però credo che comunque questo confermi un po' quello che dicevamo prima, cioè a entrambi serve l'esistenza dell'altro.
3: Polizia e carabinieri hanno oscurato il canale Telegram del gruppo di estrema destra Dora, la cosiddetta comunità dei 12 raggi, attiva in provincia di Varese. Il provvedimento rientra in un'inchiesta in cui è indagata una serie di membri dell'organizzazione, con accuse che vanno dall'apologia di fascismo alla propaganda discriminatoria. Nel canale venivano pubblicati contenuti di matrice neonazista e negazionista della Shoah. Carlo Cottarelli ha dichiarato di non volersi candidare a sindaco di Milano. L'economista ha detto di voler smentire le notizie su una sua possibile candidatura che continuavano a circolare. Nei mesi scorsi il suo nome per la guida della città era stato fatto in particolare da Forza Italia. Ieri sera invece un possibile candidato per il centrosinistra, Mario Calabresi, ha annunciato di stare valutando questa ipotesi, mentre stamattina Vannacci ha detto che presto annuncerà il suo candidato, celebrando il passaggio al suo partito di Luca Bernardo, che nel 2022 aveva guidato la coalizione di destra e che fino a ieri era capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale. Si estende il fronte del vasto incendio boschivo che ha ormai consumato più di 2000 ettari nel dipartimento della Gironda, a sud-ovest della Francia. Sono circa 12.000 le persone evacuate dalla zona, già interessate nel 2022 da un grave incendio. I vigili del fuoco impegnati nella zona denunciano: mancano le risorse umane e i mezzi per gestire situazioni di questo genere. In Sudan, a oltre 3 anni dall'inizio della guerra tra esercito e forze paramilitari, la principale linea del fronte si è spostata nel centro del paese. La capitale del Kordofan, El Obeid, è sotto assedio da settimane. In città vive circa 500.000 di persone, a cui si aggiungono 100.000 civili sfollati fuggiti dalle violenze in altre zone del Sudan. Medici Senza Frontiere denuncia che la città è sull'orlo del collasso umanitario.
11: Mi chiamo Lisbeth Albrecht, sono la coordinatrice delle emergenze di Medici Senza Frontiere in Sudan. Oggi a rendere la vita sempre più difficile per la popolazione di El Obeid sono gli attacchi con droni, che non si limitano agli obiettivi militari ma colpiscono aree abitate, uccidendo e ferendo civili. Da giugno i droni hanno colpito scuole, mercati, stazioni di servizio, depositi di carburante e punti di distribuzione dell'acqua. Anche la principale centrale elettrica di El Obeid, causando dei blackout. Nei campi sfollati le famiglie sopravvivono con poco più di un litro d'acqua a testa al giorno. Mancano le latrine e cresce il rischio della diffusione di colera, di cui si segnalano già casi nella regione. C'è urgente bisogno di acqua pulita. Le organizzazioni umanitarie come Medici Senza Frontiere devono poter accedere in sicurezza alle aree colpite per poter continuare a fornire l'assistenza salvavita di cui c'è disperatamente bisogno.
12: Saving assistance, which is so much needed here today.
3: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Virginia Platini. La prossima edizione alle 15:30.
13: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
14: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. l'altro 8 per 1000.
2: Popolare Network.
15: E ora pubblicità.
14: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
15: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: in FM siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia nell'ambito dell'indagine nota come 5 forchette, che vede coinvolto l'ex sottosegretario e altri esponenti del centrodestra, tra cui l'ex assessora regionale piemontese Elena Chiorino. La relazione ha messo in luce le criticità della richiesta della Procura relativa alla genericità dell'oggetto, dell'assenza di delimitazione temporale, la mancata dimostrazione dell'impraticabilità di mezzi meno invasivi, ha dichiarato Pietro Pittalis, proponente del testo di respinta. All'annuncio del voto negativo, i senatori del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo al Senato, mostrando cartelli di protesta, e la seduta è stata sospesa. In una nota inviata a Montecitorio, i PM avevano sollecitato l'autorizzazione, precisando che gli approfondimenti non riguardano Del Mastro, in quanto non indagato. Nella lettera si alludeva al fatto che una risposta negativa avrebbe potuto compromettere l'inchiesta sulla criminalità organizzata a Roma. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di scarcerazione immediata del gioielliere Mario Roggero, che si trova attualmente nel carcere di Bollate dopo la condanna definitiva emanata dalla Corte di Cassazione. Il magistrato di sorveglianza Elena Massucco rileva che non si ravvisa, né sono state indicate dalla difesa, le circostanze di necessità e urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente in questa sede. Gli atti andranno quindi al Tribunale di sorveglianza e alla Procura Generale della Corte d'Appello di Torino, oltre all'Ufficio di sorveglianza di Milano. Nel frattempo il Tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile la proposta di istanza di differimento della pena in attesa dell'esito della domanda di grazia. Le sigle sindacali autonome CUB Trasporti e Sindacato Generale di Base hanno indetto uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario dalla serata di oggi, giovedì 23 luglio. Possibili disagi quindi per i viaggiatori di tutta Italia per una mobilitazione che coinvolge il personale del gruppo FS Italiano, Italo e Trenord. Per quanto riguarda il trasporto regionale, saranno assicurati i servizi minimi essenziali previsti dalla normativa nei giorni feriali, nelle fasce orarie dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Trenitalia ricorda che lo sciopero potrebbe avere ripercussioni anche prima dell'inizio ufficiale dell'agitazione e dopo la sua conclusione, con cancellazioni, ritardi o variazioni nella circolazione dei treni. Città metropolitana di Torino ha pubblicato il bando 2026 a sostegno dell'associazionismo locale per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria sulla rete sentieristica, che mette sul tavolo 35.000 euro di contributi a fondo perduto destinati ad associazioni, comitati, sezioni CAI e altri soggetti senza scopo di lucro che operano sul territorio. Il finanziamento si suddivide in due sezioni, 28.000 euro per i programmi di manutenzione su percorsi di lunghezza superiore ai 10 km e 6.900 per percorsi compresi tra i 2 e i 10 km. Il contributo copre fino al 90% delle spese ammissibili ed è calcolato in misura forfettaria di 117 euro per chilometro di percorso manutenuto, fino a un massimo di 4.680 per la sezione 1 e 1.170 per la sezione 2. Al via questa sera a Venaus, con un giorno di anticipo rispetto al programma iniziale, il Festival Alta Felicità, appuntamento simbolo del movimento Notav. Ad aprire il programma musicale di questa sera saranno Johnson Righeira, Lindal e Del Partido. L'ingresso resta gratuito e per sostenere le spese dell'evento è stata promossa una raccolta fondi online, mentre l'organizzazione invita il pubblico a utilizzare gli stand gastronomici allestiti nell'area del festival. In tutta la Valsusa sono stati predisposti posti di controllo e verifiche da parte delle forze dell'ordine in vista dell'afflusso dei partecipanti. La giornata ritenuta più attenzionata sarà quella di sabato 25 luglio, quando il programma del festival si interromperà temporaneamente per consentire lo svolgimento della tradizionale marcia verso i cantieri della linea ferroviaria. Il prefetto di Torino ha disposto il divieto di circolazione dei mezzi pesanti in Valsusa fino alle 21 di quel giorno. Chiudiamo con il meteo. In Piemonte cielo soleggiato con lievi velature in diradamento e in giornata cumuli sparsi in montagna. In Liguria cielo sereno con lievi velature, da segnalare la formazione di attività cumuliforme all'interno sulle Alpi Liguri e le valli Trebbia e Aveto in assenza di precipitazioni significative. In miglioramento ovunque tra il tardo pomeriggio e la sera. Il notiziario finisce qui, a tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
2: Il Ministero della Salute promuove la Regione Piemonte in ciascuna delle tre macro aree del monitoraggio dei LEA a livelli essenziali di assistenza.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
4: I was sewing, hustling, working for the mighty.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Sabato 25 luglio, la meditazione di oggi è curata dal pastore Marcello Salvaggio della Chiesa Valdese di Pomaretto. In chiusura ascolteremo Abun Beshmayo, un Padre Nostro in aramaico. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola, edizioni Claudiana, sono letti per questo mese da Cristina Pretto della Chiesa Valdese di Torre Pellice.
2: Leggiamo nel Salmo 88 i versetti 8 e 9. Io sono imprigionato e non posso uscire. I miei occhi si consumano di dolore. Io ti invoco ogni giorno, Signore, e tendo verso di te le mie mani. E dagli Atti degli Apostoli, al capitolo 3, leggiamo i primi due versetti. Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera dell'ora nona, mentre si portava un uomo, zoppo fin dalla nascita, che ogni giorno deponevano presso la porta del Tempio detta Bella per chiedere l'elemosina a quelli che entravano nel Tempio.
3: Sorelle e fratelli, a prima vista l'accostamento di questi due versetti sembrerebbe suggerire

imprigionato e non posso uscire, sono rimasto raggelato. Non è certo la prima volta che leggo questo salmo, tuttavia non credo di essere mai stato così tanto colpito da queste parole. Il salmista dice: tendo verso di te le mie mani. Perché? Credo che la risposta sia da cercare nel fatto che l'aiuto per lui non può che giungere dal Dio che sta invocando. La scena è orribile. Non ho potuto fare a meno di pensare alle ultime parole di Eric Garner nel 2014, a quelle di Javier Ambler e di Elijah McClain nel 2019, a quelle di Manuel Ellis e di George Floyd nel 2020, a quelle di Abderrahim Fakir il 19 luglio scorso. Non posso respirare, sono imprigionato, non posso uscire. Quello su cui sto riflettendo oggi con voi è il senso di vuoto assoluto che sperimenta chi è preso nella morsa dell'ingiustizia sistemica, razzista, classista, sessista. È il vuoto della speranza, il non riuscire più a vedere alcuna soluzione davanti alla constatazione della propria distruzione, da parte di chi dovrebbe difendere dall'ingiustizia che invece la agisce per nessun altro motivo se non quello di annientare. In questo momento vorrei ribaltare la preghiera di Lothar Zanetti, che oggi un giorno una parola ci offre. Zanetti diceva: mi preoccupo per alcune persone, vorrei aiutarle, ma non posso. Vorrei solo che fossero al sicuro con te e che potessero trovare la strada per uscire dalle tenebre e raggiungere la tua luce. Ebbene, io, Signore, non vorrei invece che le persone fossero semplicemente al sicuro con te. Vorrei che fossero al sicuro nei luoghi in cui vivono e vorrei che la sicurezza non fosse avere più polizia nelle strade, ma più libertà di vivere la nostra vita, più certezza che davanti alle ingiustizie le mie sorelle, i miei fratelli, io stesso, io stessa, sappiamo prendere posizione e gridare finché abbiamo voce la tua giustizia di amore e sostegno reciproco. Vorrei che la mia preoccupazione per le persone si trasformasse con il tuo aiuto, Signore, in una presa di coscienza di ciò che posso fare e non in una dichiarazione di impotenza. Vorrei chiedere al Signore di immaginare con Pietro e Giovanni non tanto semplicemente di guarire le persone nel fisico, ma di poter costruire con loro un mondo nuovo in cui vivere. Perché, sorelle e fratelli, c'è molto da fare. E possiamo, grazie a Dio, farlo assieme. Questo sarebbe il vero miracolo. Amen.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora un buon giovedì a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Ci occupiamo della provincia di Vercelli per informarvi che lungo la provinciale 594 si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Alenta e Gattinara. Al momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Benvenuti a B-Side Summer, la playlist di RBE che evita le solite hit e vi propone nuova musica per affrontare l'estate. Qui troverete di tutto: fusion jazz, afrobeat, indie, cumbia e perché no anche vecchie canzoni di successo. Insomma, tutto quello che serve per evitare i tormentoni estivi. Il tutto selezionato da me, Nicolo Setsu. Buon ascolto.

0: se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: E ora, pubblicità. A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347-508-1887.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: io, ma sono matta.
1: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te. RBE, vicina a te.

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Un buon pomeriggio a tutte e tutti voi, bentornati e bentornate, voci protestanti, sono le 14 in punto in questo momento di diretta di giovedì 23 di luglio, un saluto e bentornati con appunto la lunga diretta del pomeriggio che proseguirà su RBE Radio TV fino alle 19 questa sera, intanto due ore dalle 14 alle 16 con la sottoscritta Voci Protestanti e soprattutto tanta musica, Europe con The Final Countdown.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Iniziative, eventi, appuntamenti, progetti, di tutto questo rendiamo conto e parliamo all'interno appunto di Voci Protestanti in questa prima ora, in modo particolare relativo al mondo delle chiese metodiste, valdesi, battiste, luterane, avventiste, insomma al grande mondo delle chiese protestanti evangeliche, non solo italiane ma anche estere. La prima parte di Voci Protestanti è proprio in modo particolare dedicata a queste tematiche. Allora, intanto direi apriamo la nostra agenda di appuntamenti e andiamo a ricordarvi un po' di incontri per i prossimi giorni. Si avvicina il fine settimana, ci sono tante iniziative anche legate al mondo chiese, parecchie ve le abbiamo già ricordate, altre le ricorderemo nell'arco della puntata di oggi e di domani. Ad esempio vi ricordo che domani, venerdì 24 di luglio, alla Casa delle Diaconesse, struttura della Diaconia Valdese di Torre Pellice in via Legilli, ci sarà un momento di lettura ad alta voce con i volontari della LAV per bambini e bambine. L'appuntamento è alle ore 16 nel parco giochi appunto della Casa delle Diaconesse ed è anche un modo per far incontrare diciamo gli ospiti e le ospiti della struttura, in questo caso con un pubblico più giovane, e usufruire del bellissimo parco giochi del parco all'aperto della struttura delle Diaconesse. Altro appuntamento per domani ad Angrogna per la rassegna Musical Serre, un nuovo momento musicale. Questa volta sarà il momento di Emilia Lomakova al violoncello. Anche in questo caso sarà abbinato come concerto alle letture ad alta voce con Giancarla De Ferrari e con la proiezione di immagini. L'appuntamento è alle 21 nel Tempio del Serre di Angrogna, recentemente ristrutturato e aperto al pubblico. L'ingresso è gratuito con offerta libera e il prossimo concerto dopo la data di domani, venerdì 24 luglio, sarà il 7 di agosto.
1: Oggi la benzina è rincarata.

0: 51 anni di Topolino Amaranto di Paolo Conte è un testo che potremmo tranquillamente cantare anche in questi periodi. Adesso sorridiamo, ecco, su questa cosa, non fa sorridere per niente, anche se pensiamo al motivo per cui potremmo ricantarlo. Sto facendo riferimento alla prima parte del testo di questa canzone, che dice: oggi la benzina è rincarata, un litro vale un chilo di insalata. Ebbene, erano altri tempi, è vero, erano 50 anni fa. Adesso il tema della benzina, ma soprattutto il tema del perché la benzina è rincarata, quindi queste guerre tremende, questi conflitti che si sono riaccesi in varie zone del mondo, purtroppo ci porta a riflettere anche a 50 anni di distanza, e anche magari con delle motivazioni alla base leggermente diverse. In ogni caso, grande Paolo Conte con questo brano che abbiamo ascoltato. E adesso invece vorrei parlarvi, ecco, anziché di guerre, vorrei parlarvi di progetti che cercano di contrastare i conflitti e le guerre. Sto facendo riferimento a Medical Hope. Ne abbiamo parlato già sovente, ne abbiamo parlato, beh, non solo noi in Voci Protestanti, ma anche in tante altre trasmissioni di RBE, di Radio Bequit. Medical Hope è questo progetto sanitario, programma sanitario delle chiese evangeliche in Italia, nato 10 anni fa, nel 2016, che offre cure mediche gratuite, visite e farmaci alle persone rifugiate e alla popolazione vulnerabile in Libano, popolazione che non riesce a rientrare nel sistema pubblico e quindi non può usufruire di una continuità assistenziale e medica. Allora, il progetto nasce appunto in Libano nell'ambito di MH, Mediterranean Hope, programma rifugiati e migranti delle federazioni chiese evangeliche in Italia. È un progetto che viene sostenuto dall'8 per mille delle chiese battiste e che in questi anni difficilissimi che il Libano ha attraversato, anni difficili a causa della situazione geopolitica, a causa della situazione economica, a causa anche di episodi drammatici come quello avvenuto qualche anno fa dello scoppio, insomma, di una cisterna proprio a Beirut, è stato appunto un periodo, sono stati degli anni, come dice anche il referente di Medical Hope, il dottor Luciano Griso, sono stati degli anni difficili. C'è una lunga intervista che racconta quello che fa Medical Hope e che è soprattutto un aiuto a 360 gradi, come sottolinea appunto Luciano Griso in questo articolo firmato da Gianmario Giglio, pubblicato su riforma.it, quotidiano delle chiese battiste metodiste valdesi in Italia, qualche giorno fa. Griso ribadisce il fatto che Medical Hope non fornisce solo meramente cure mediche, ma fornisce anche vicinanza, solidarietà, compassione, speranza, cioè c'è tutto un aspetto di presa in carico delle persone, delle loro necessità, anche delle necessità più, diremmo, psicologiche, emotive, che non è da trascurare. In situazioni come queste, sottolinea Griso, ma viene confermato anche da infermiere che lavorano con lui, è impossibile scindere la parte prettamente medica di cura del corpo dalla cura della mente, della persona. Perché ovviamente si vivono delle situazioni estremamente complicate, molto drammatiche. Ci sono famiglie che non hanno più risorse economiche, non hanno più una casa, che sono spezzate a metà, che magari contano dei morti all'interno dei loro familiari, oppure contano persone che sono andate via a cercare luoghi migliori dove poter vivere. Quindi davvero delle situazioni molto molto complicate che non possono fermare, ecco, l'aiuto di Medical Hope ad un mero concetto di cura medica, ma è invece proprio una presa in carico, un'assistenza, un'iniziativa che a 360 gradi prende carico delle persone. Vi invito a leggere questo articolo, ripeto, lo trovate pubblicato su riforma.it qualche giorno fa, è uscito il 12 luglio, firmato da Gianmario Giglio, intervista molto lunga, molto dettagliata, molto interessante con il dottor medico Luciano Griso, referente di Medical Hope, che abbiamo avuto anche il piacere in più di un'occasione di intervistare, che sicuramente avremo ancora modo di conoscere e di approfondire come tema e anche come come diciamo progetti che porta avanti. Il titolo dell'articolo: non solo cure mediche, ma anche compassione e speranza. Questo è il lavoro della missione di Medical Hope in Libano. Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 8757 845.
1: RBE, vicina a te.

raccomando, se volete segnalarci degli appuntamenti, degli eventi, delle iniziative, fateci sapere cosa bolle in pentola, come diciamo sovente, insomma, nel mondo chiese, ma non solo, perché ovviamente potete segnalarci, anzi dovete segnalarci iniziative di vario tipo, magari che riguardano, perché no, il servizio anche alla popolazione, alla collettività, dei progetti che possono essere utili ed interessanti per tutti, al di là anche ovviamente di progetti, di iniziative che riguardano il contesto culturale, musicale, che quest'estate sappiamo essere particolarmente ricca. Ci sono davvero tanti tanti appuntamenti. Colgo anche l'occasione per ricordarvi ancora una volta che questo sabato 25 di luglio apre Pralibro 2026, quindi la rassegna dedicata ai libri, dedicata alla promozione culturale, ritorna a Prali in Alta Val Germanasca. Abbiamo realizzato qualche giorno fa, qualche settimana fa, a dir la verità, un'intervista insieme a Sara Platone e a Rocco Pinto, rispettivamente libraia della libreria Claudiana di Torino e libraio della libreria Il Ponte sulla Dora di Torino. Sara e Rocco hanno ideato, 23 anni fa idearono Pralibro e lo portano avanti grazie alla collaborazione della Chiesa Valdese di Prali e di tanti amici, di una vera e propria comunità che si è creata intorno a Pralibro. Quindi da questo sabato 25 fino al 22 di agosto, quindi un mese, ci saranno ogni giorno appuntamenti, presentazioni di libri, incontri, attività per bambini, passeggiate, insomma chi più ne ha più ne metta. Il programma lo trovate tutto pubblicato sul sito pralibro.org.

Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Una prima ora tra le 14 e le 15 che ricorda

Ricordo, sempre viene anche replicata il mattino successivo, quindi un saluto rinnovato a chi ci segue, a chi ci ascolta, a chi ci guarda magari anche in video con la replica della prima parte appunto di Voci Protestanti, visto che la replica va in onda il mattino molto presto, tra le 6 e le 7 del mattino, prima che inizino tutti i programmi, le dirette insomma della nostra radio di RBA Radio TV. L'augurio è quello di un buon inizio di giornata, mentre in questo momento del pomeriggio, ritorniamo al nostro qui ed ora, vorrei parlare di chiese metodiste britanniche, o meglio vorrei segnalarvi questa notizia importantissima che riguarda la conferenza metodista britannica che si è riunita in questi giorni a Telford e che ha ricevuto e in qualche modo sottoscritto il documento Kairos Palestine. Ed è importante insomma segnalare questa presa di posizione della conferenza metodista britannica, perché questo documento è stato reso pubblico qualche mese fa, diciamo era quasi un anno fa, era il mese di ottobre 2025, proprio per denunciare quanto sta continuando ad accadere in Palestina e per chiedere un'attivazione, una solidarietà, ma dei progetti proprio concreti, un'azione quindi di tutti i cristiani di tutto il mondo. Kairos Palestine, seconda versione, affronta gli eventi di Gaza dal 7 ottobre 2023, è stato appunto lanciato autunno 2025 con il titolo Un momento di verità, la fede in un tempo di genocidio. Ne parlammo anche, se ci seguite in modo diciamo appassionato e fedele, ricorderete che ne parlammo insieme al pastore Michel Charbonnier, che venne a trovarci in studio e ci raccontò proprio quello che aveva visto, ascoltato, sentito, visto che ha fatto parte proprio di questo incontro che si è svolto a Betlemme nel mese di fine ottobre. Trovate anche informazioni sul sito chiesavaldese.org e tra l'altro su questa tematica di Kairos Palestine vi segnalo fin d'ora già, ma ve lo ricorderemo in più di un'occasione, che il 20 di agosto, quindi qualche giorno prima dell'inizio del sinodo delle chiese valdesi metodiste, si terrà a Torre Pellice un incontro pubblico proprio dedicato a questo documento Kairos Palestine, un momento di verità, la fede in tempo di genocidio. Si riprende quindi paro paro il titolo di Kairos Palestine, questo documento elaborato dal movimento ecumenico non violento dei cristiani palestinesi, che rinnova l'appello alla giustizia ma soprattutto chiede un'urgente risposta, un'azione cristiana globale. L'appuntamento sarà a Torre Pellice, dicevamo, si inizia per chi vorrà con una pericena conviviale davanti al Tempio Valdese e si proseguirà alle 20:30 con l'incontro. Tra l'altro l'incontro sarà proposto anche in diretta audio e video proprio su RBE, quindi se qualcuno non potesse recarsi a Torre Pellice, non fosse fosse impossibilitato a essere presente a Torre Pellice il 20 di agosto, collegatevi sul nostro sito, sul nostro canale YouTube, e potrete appunto seguire in da remoto questo incontro che proporremo appunto sulle nostre frequenze. Ne parleremo ancora, ma era per citarvelo, visto appunto la notizia di oggi della conferenza metodista britannica che ha ricevuto e ha fatto proprio, attraverso una campagna che è Time to Act, cioè tempo di agire, questa richiesta di azione da parte dei cristiani di tutto il mondo.

0: I podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.
1: E ora pubblicità. Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347 508 1887.

Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Parlavamo poco fa del documento Kairos Palestine, questo documento che è stato, diciamo, preso in carico, accettato e accolto, ecco, potremmo dire così, nel recente sinodo generale della Chiesa d'Inghilterra, documento, ribadivo, anche che sarà proprio oggetto di un incontro il 20 di agosto a Torre Pellice, un incontro organizzato dal gruppo Dalla Parte di Abele, un incontro pubblico scusate, che se vorrete potrete seguire anche in diretta audio e video sui canali di RBE. Ebbene, però sappiamo che questo tema, anche la parola stessa genocidio, non è una parola, diciamo, che trova consensi unanimi. Sappiamo che è un tema divisivo, che non tutti sono, diciamo, schierati nello stesso modo e dalla stessa parte, o più che altro intendono nella stessa maniera la situazione che si sta vivendo e che stanno vivendo, questa drammatica guerra che sta proseguendo, anche se non è più sotto i riflettori, in Palestina. Infatti insomma, anche giusto dare notizia del fatto che se la Chiesa d'Inghilterra ha preso in carico appunto questo documento, in realtà una coalizione di leader cristiani lo ha fortemente contestato, dicendo che è dannoso per i progetti di pace e anche per le relazioni con il mondo ebraico. Certamente il documento Kairos Palestine, Kairos 2, redatto appunto dal movimento cristiano palestinese, è un documento che diciamo ha le idee assolutamente chiare, ha una sua posizione importante, definisce la campagna militare israeliana a Gaza come un genocidio e Israele come uno stato coloniale di apartheid. La coalizione che appunto non accetta l'accoglienza di questo documento, diciamo che motiva questa posizione dicendo che questo documento particolarmente crudo, che ha delle, insomma, delle posizioni molto escludenti e che non tiene conto delle atrocità commesse dai palestinesi nei confronti del popolo ebraico. Quindi c'è questa contestazione, che non è la prima volta che accade. Sappiamo bene che, appunto, come è già successo in più di un'occasione, questa parola genocidio non è una parola facile da diciamo interiorizzare e da utilizzare. Quindi due posizioni nettamente diverse in Gran Bretagna, due posizioni nettamente diverse all'interno della stessa Chiesa d'Inghilterra: da una parte l'accoglienza di questo documento, dall'altra parte invece la condanna e l'allontanamento netto da parte appunto di una coalizione interna. Gli articoli li trovate entrambi pubblicati su riforma.it, due lati, diciamo, della stessa medaglia. Se voleste saperne ancora di più, vi invitiamo ulteriormente a riprendere l'intervista, come già vi citavo prima, con il pastore Michel Charbonnier, che realizzammo a dicembre 2025. La trovate nel blog Voci Protestanti sul sito rbe.it, e con Michel Charbonnier raccontammo proprio quello che era stato proposto all'interno di questo incontro a Betlemme, che aveva visto chiese, istituzioni, organizzazioni da più di 25 paesi essere appunto unite nel voler rilanciare questo importante documento, così come ritrovate anche delle informazioni sul sito chiesavaldese.org.

0: Indila, pseudonimo di Adila Sedraia, una cantautrice e compositrice francese bravissima che sempre di più è apprezzata, insomma, in vari luoghi, soprattutto insomma nelle liste musicali, con questo brano Dernière Danse che abbiamo ascoltato. E a proposito di impegno nei percorsi di giustizia, di pace, di accoglienza, vorrei insomma sottolineare un premio che è stato ricevuto, più che un premio, un riconoscimento, ecco, per essere più corretti, un riconoscimento che è stato ricevuto dai servizi inclusione della Diaconia Valdese, che ha appunto ricevuto da UNHCR Italia il logo, il riconoscimento We Welcome, cioè noi accogliamo. È un riconoscimento assegnato a enti pubblici e privati, associazioni, organismi, cooperative, fondazioni che si distinguono per il loro impegno nell'inclusione lavorativa di persone richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale. Il programma Welcome Working for Refugee Integration è un programma promosso appunto dall'UNHCR. Quest'anno 2026 arriva la sua 8ª edizione ed è proprio un programma che ha l'obiettivo di favorire l'integrazione tra, da una parte, il mondo imprenditoriale lavorativo delle istituzioni con le persone rifugiate e farle trovare nel punto d'incontro, cioè il mercato del lavoro, la famosa domanda e offerta e le capacità appunto delle persone. I dati presentati dall'UNHCR confermano che questo percorso è in crescita. Anche l'altro anno ha avuto un upgrade nella percentuale di persone che vi hanno partecipato, e su questo tema la Diaconia Valdese Servizi Inclusione, anche attraverso i corridoi lavorativi di cui abbiamo parlato già più volte, pone proprio la sua attenzione, cioè cercare di individuare le progettualità necessarie e diciamo le domande di lavoro necessarie per andare poi a cercare delle offerte, quindi il far incontrare quelle che possono essere delle professionalità anche di persone che arrivano da altri paesi e fornirle alle ditte che necessitano appunto di questi elementi particolari. Quindi anche quest'anno un riconoscimento importante, We Welcome, noi accogliamo, all'interno del percorso lavorativo che è stato assegnato alla Diaconia Valdese. Se ne parla maggiormente, trovate l'articolo sul sito diaconiavaldese.org. Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 8757 845.
1: E ora pubblicità. A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: RBE TV. Da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Giuni Russo, un'estate al mare, questo è il brano che ci porta verso gli ultimi 10 minuti della prima parte di Voci Protestanti e direi che è tempo di riaprire la nostra agenda, perché come promesso poco fa ci sono tanti appuntamenti verso il fine settimana e vorrei ancora anticiparvene alcuni, soprattutto per la giornata del sabato e poi magari guardare un po' più in là verso i prossimi giorni. Ad esempio, allora, sabato 25 vi ricordo che si terrà un incontro quartierale a Prerostino in frazione alla Manda alle 15:30 con la presenza della storica Bruna Peirò. Il tema è Valdesi, donne e uomini nella storia, si parlerà quindi delle vicissitudini del popolo valdese, è un incontro ovviamente aperto a chiunque abbia interesse di partecipare, organizzato in modo particolare dalle chiese valdesi di Prerostino, San Secondo e Pinerolo. Quindi incontro sabato 25 pomeriggio nella frazione alla Manda di Prerostino. Mentre sempre sabato pomeriggio sarà possibile, ve l'ho già anticipato prima, però ve lo ricordo, partecipare all'inaugurazione della rassegna Paralibro alle 16, con anche poi a seguire il potersi godere e approfittare della musica, perché si terrà il concerto della banda La Grangia. Mentre alle 21 si inizia subito con la prima presentazione del libro, sarà Stefania Belmondo ad aprire le danze con il libro Ho imparato a vincere.

E a proposito di appuntamenti, di incontri, di iniziative e di eventi, anche verso le prossime settimane, vorrei darvi già qualche anticipazione di iniziative appunto tra luglio e agosto, perché stiamo per svoltare, stiamo per cambiare anche questo settimo mese del 2026. E ad esempio vorrei segnalarvi un appuntamento che si terrà il prossimo fine settimana, sabato 1 di agosto, ad Ussò, ovvero il convegno storico annuale al Lago dell'O. Quest'anno non si tiene appunto al Lago dell'O come tradizione, ma si tiene ad Ussò, presso la chiesa parrocchiale. Siamo arrivati ormai alla 22esima edizione di questo convegno storico, che propone tutti gli anni dei focus sulle relazioni soprattutto tra cattolici e valdesi nei secoli. L'appuntamento è appunto per l'intera giornata, si inizia alle 9 e si prosegue fino alle 17:30. Il tema scelto per quest'anno in particolare è devianza e giustizia nel tardo medioevo, la devianza dalle leggi della Chiesa. Tante le persone che interverranno, tra queste segnalo anche la presenza del pastore Giuseppe Ficara, che aprirà il convegno parlando proprio di cosa si intende per deviante, quindi toccherà anche il tema dell'eresia e delle repressioni religiose nel periodo del tardo medioevo. Altre persone che interverranno sono Piercarlo Pazzè, Luca Patria, Hermis Segatti, Stefano Porracchia, Ettore Peronelli, insomma persone che conosciamo, nomi che siamo abituati a sentire appunto quando si parla di storia e di relazioni appunto storiche tra varie religioni. L'appuntamento, confermo, quindi ad Ussò, sabato 1 agosto, con il convegno dell'O, che però appunto sposta per un anno la sua sede. Non c'è bisogno di prenotare, salvo vogliate insomma consumare il pranzo così come è stato pensato davanti alla chiesa, altrimenti per partecipare al convegno l'ingresso è ovviamente assolutamente libero ed aperto a chiunque sia interessato. Sempre parlando della prossima settimana, ricordo che prosegue anche sia questo fine settimana che il prossimo la rassegna Scritto Misto. Quest'anno il tema è umano disumano. Ci sono appuntamenti il sabato e la domenica in diversi luoghi. Questo fine settimana saranno ad Ussò, e in particolare tra i vari appuntamenti previsti vi segnalo l'incontro domenica pomeriggio, la presentazione del libro Valdesi, Donne e Uomini della Storia, edizione Claudiana, con Bruna Peirò, che l'ha curato, e sarà in dialogo con Gianni Oliva. E anche la prossima, poi il festival proseguirà anche il primo fine settimana di agosto, quindi prosegue questo appuntamento culturale Scritto Misto, di cui abbiamo parlato qualche settimana fa con la sua coordinatrice Deborah Severini. E noi ci fermiamo qui invece per quanto riguarda la primissima parte di Voci Protestanti, la parte che appunto ricordo viene anche replicata il mattino successivo. Chi ha potuto seguirci fino a questo punto, chi ha seguito la replica, si conclude qui insomma l'ascolto di Voci Protestanti. Vi saluto, vi auguro un buon proseguimento di giornata e ci diamo appuntamento a domani. Mentre per chi sta seguendo la diretta di questo giovedì 23 luglio, non andate via, se volete potete rimanere qua, perché noi continuiamo con la nostra diretta. Anzi, tra poco non sarò più da sola, avremo con noi un ospite, presenteremo un libro che parla dei benefici del camminare. Quindi se vi piace camminare o se siete semplicemente interessati e incuriositi, rimanete con noi, ne parliamo tra pochissimo in Voci Protestanti Talk.

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
2: Voci protestanti, talk senza Darianna, o meglio, Darianna è presente, sì, ma solo nella sigla iniziale, in questo periodo in cui ci siamo date un po' il cambio. Prima ero assente io, adesso è assente lei, e poi torneremo insieme a condurre questa seconda parte di Voci protestanti, talk e riprenderemo insomma le buone abitudini. Intanto adesso si sa, l'estate, periodo un po' anche di ferie, di vacanze, ma non temete, perché ho tante notizie, anche se non c'è Darianna, comunque tante notizie da ricordarvi. E come vi accennavo prima, in realtà avremo anche modo di parlare di un libro. Ve lo faccio subito vedere, eccolo qua, se ci state sguardando anche in video: Camminare per ritrovarsi, libro di Antonio Ruffino, uscito recentemente, e un libro che parla di come il cammino può aiutare a ritrovare equilibrio, benessere e serenità. Se siete interessati all'argomento, se vi incuriosisce, se volete porre qualche domanda o semplicemente dare un vostro riscontro, cosa ne pensate voi del camminare, scriveteci al 328 875 7845, oppure diretta a @rbe.it. Ci vediamo tra poco per parlare appunto di questo volume, Camminare per ritrovarsi.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: È tempo di 5 per 1000.
2: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
3: 1. È vicina ai territori.
4: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
5: 2. È comunitaria.
6: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
7: 3. È gratuita.
8: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
9: 4. È plurale.
10: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
11: 5. È culturale.
12: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
1: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94 50 90 50 00 12. 94 50 90 50 00 12. È tempo di 5 per 1000.
13: E ora pubblicità.
14: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
15: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
16: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. Come promesso, non sono più da sola in studio, quindi do il benvenuto ad Antonio Ruffin, che è venuto a portarci, come vi dicevo poco fa, eccolo qua, il libro Camminare per ritrovarsi, un libro che parla dei benefici del camminare. Non è un libro di trekking, cioè di manuale, ecco, per far trekking. Adesso andiamo a fare chiarezza. Antonio, buongiorno, benvenuto.
17: Buongiorno a te.
16: Buongiorno, benvenuto su RBE. Allora, Camminare per ritrovarsi nasce da una tua esperienza, cioè il fatto che da sempre sei amante, insomma, della natura, del rimanere all'interno dei territori, ma nel corso poi degli anni, dei decenni, hai ritrovato proprio questo benessere che arriva dal camminare. Come nasce, Antonio, questo benessere?
17: Ma nasce nel 2021, perché io avevo un negozio di medicina naturale, era un franchising, l'azienda decide improvvisamente di chiudere questa rete di negozi e io mi sono ritrovato praticamente a casa. Avevo investito risorse, energie in un progetto che sentivo mio e quindi sono rimasto veramente amareggiato. E poi, tra l'altro, a 58 anni non era così semplice ricollocarsi sul lavoro, quindi in qualche maniera mi sono dovuto reinventare, e anche un po' per ritrovare me stesso ho iniziato a camminare. E cammin facendo ho trovato tante persone che, un po' anche per la situazione del Covid che stavamo vivendo, sentivano un po' il bisogno di rientrare in contatto con la natura, per cui ho notato che diversi di questi però amavano camminare, però sentivano il bisogno di farlo in compagnia, un po' per paura, un po' per varie situazioni. Allora mia moglie mi ha quasi suggerito, visto che spesso andavo da solo in zone dove il telefono non prendeva, di formare un gruppo di cammino. Così ho iniziato a fare qualche post sui social dove ho proposto alle persone di andare a camminare insieme. La prima volta abbiamo iniziato a camminare era settembre del 2022, eravamo una quindicina di persone a Bricherasio, dove abito io, e poi non so, sarà successo il miracolo. Fatto sta che oggi siamo quasi 4.000 persone.
16: Porca!
17: Non siamo sempre tutti 4.000.
16: Meno male, perché sarebbe impegnativo.
17: Non avrei mai immaginato una cosa del genere.
16: Beh, è significativo il fatto che evidentemente molte persone la pensavano come te. Molto bella una frase che citi nella presentazione proprio che curi del libro, che è: camminando ho imparato che per ritrovare se stessi non sempre servono imprese straordinarie. A volte basta iniziare con un semplice passo. E quindi anche un libro, trovo, che appunto, come dicevo prima, scherzavo, non è un manuale di trekking, ma è un libro che con grande calma e serenità racconta quelle che sono le tue emozioni, cioè i tuoi riscontri nel camminare, e li condivide con chi legge il libro.
17: Certo. Sì, perché ho notato che poi le stesse emozioni che avevo io ce le avevano anche le altre persone. E poi nel corso degli anni ho visto anche tante persone che a volte si fanno mille domande, anche mille problemi, per cui il libro è anche un libro di crescita personale che non solo racconta la mia esperienza, ma vuole anche trasmettere un messaggio di incoraggiamento agli altri. Quando la vita, no, ti si fa contro, anche nelle situazioni più disperate, anche quando sembra tutto finito, c'è sempre la possibilità di ricostruirsi. E quando una persona inizia a camminare, diciamo che le mete che raggiunge sono anche molto di più di quelle che uno poteva immaginare.
16: Certo, un'attenzione all'ambiente che ci circonda quando camminiamo, un'attenzione al prestare attenzione alle piccole cose che sono poi le cose fondamentali della nostra quotidianità e che sovente sono la base da cui parte il nostro benessere. Una riflessione anche sui cambiamenti, no, che questa società ci porta a volte a dover fare, o ci impone o ci lasciamo un po' travolgere, però abbiamo sempre noi il potere di dire e la capacità di dire un attimo, cioè riparliamone. Quindi insomma ricordiamoci che la facoltà di dire rallento ce l'abbiamo sempre e bisogna saperla cogliere ogni tanto.
17: E a volte
16: Antonio,
17: non bisogna pensare di dover fare grandi imprese. Oggi vanno tanto di moda il cammino di Santiago e così via, che sono sicuramente magnifici, e ho anche io intenzione di farlo. Ma tante volte basta iniziare a girare intorno a casa, e io mi sono accorto, visto che il libro è ambientato qui nelle nostre vallate, che tante persone non conoscono i luoghi intorno a casa propria. Per cui è anche un modo per aiutare le persone a riscoprire il territorio, le attività, far conoscere anche tanti professionisti della zona, artigiani e così via, che vivono, no, del farsi conoscere. È una bella soddisfazione.
16: Immagino. Beh, cammin facendo insieme, il gruppo appunto di amatori della camminata che hai lanciato e che adesso conta un numero elevato di partecipanti, è un gruppo appunto aperto. Se volete partecipare, se volete aggregarvi, siete liberi di farlo. C'è una pagina Facebook che racconta
17: cammin facendo insieme
16: le vostre iniziative. E a proposito di camminare, Antonio, mi viene in mente che proprio in questi anni, forse proprio negli ultimi 2 anni, la sanità pubblica sta incentivando le amministrazioni comunali a creare dei gruppi di cammino. Stanno diventando un esempio, un buon esempio, una buona pratica che proprio in questi ultimi anni appunto ha avuto un successo incredibile. Cosa ne pensi?
17: Ma sono più che d'accordo, anzi alcune delle persone che hanno organizzato poi questi gruppi di cammino sono anche persone che sono degli assessori. Insomma, quando tu vai a camminare ti ritrovi a volte amministratori delegati di aziende, persone occupate anche in posti piuttosto importanti, che quando vengono a camminare diventano dei semplici amici, dalle quali si lanciano anche delle proposte. E alcuni di questi so che poi hanno lanciato la proposta dei gruppi di cammino, un po' incentivati anche dalle proposte che arriva dal Ministero della Salute, e ben vengano, perché se teniamo conto che uno fa prevenzione camminando, insomma,
16: certo,
17: come si diceva prima, la sanità è la maggior voce di spesa del nostro bilancio. Se noi avessimo adulti più sani da un punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista dell'equilibrio mentale, perché insomma le notizie di ogni giorno ci fanno vedere che oggi la gente sta andando anche un po' fuori di zucca, ecco, anche l'equilibrio sotto quell'aspetto del cammino sarebbe veramente una cosa straordinaria.
16: Sì, infatti la prevenzione in questo caso, sicuramente una prevenzione, diciamo, di salute fisica, di un benessere, ecco, proprio concreto a livello fisico, ma è anche una salute mentale. Il camminare insieme contrasta moltissimo il grande dramma di questi periodi, la solitudine, l'isolamento.
17: Infatti io ho visto proprio tante persone che mi hanno ringraziato, perché all'inizio sono arrivate timide, poi hanno iniziato, sono nate anche delle bellissime amicizie, sono nati anche degli amori, devo dire, in alcuni casi. Ed è una bella soddisfazione poter essere stato utile anche sotto questo aspetto.
16: E a proposito di prevenzione, di contrasto, insomma, e di aiuto in determinati settori sanitari. Beh, c'è un aspetto importantissimo di questo libro, Antonio, perché con le vendite, con la vendita, insomma, di questo libro vai a sostenere anche i progetti. Tu hai deciso di devolvere parte del ricavato della vendita del libro ai progetti Alzheimer, sulla realtà dell'Alzheimer, che il Rifugio Re Carlo Alberto della Diaconia Valdese a Luserna San Giovanni porta avanti.
17: Sì, certo, infatti l'idea del libro non è stata solo quello di raccontare la mia esperienza o un libro di crescita personale per gli altri, ma è nato anche con l'idea di dare un sostegno economico alla

0: quando ormai era già ammalata, e ho detto perché non fare qualcosa per questa struttura, perché io ad esempio ho fatto anche volontario in altre strutture, però una cosa che mi è piaciuta tantissimo del rifugio Re Carlo Alberto, questa non posso evitare di dirlo, è che io quando sono entrato lì la prima volta con Paola, la sorella di Laura, tutti mi hanno salutato. Io ero un perfetto estraneo, dalla donna delle pulizie alla direttrice e così via, e io credo che il salutare sia uno dei valori fondamentali, non è così scontato. Io sono andato in altre strutture dove ognuno si faceva i fatti suoi, invece questo mi ha subito dato un'impressione favorevole. Poi il fatto che loro sono ultra specializzati nella gestione dell'Alzheimer, ho detto devo fare qualche cosa.
1: Quindi per amicizia nei confronti di Laura,
0: perché aiutando Laura, ma in realtà si aiutano tante altre persone.
1: E quindi insomma i progetti in effetti che il Rifugio Re Carlo Alberto porta avanti sono tantissimi. È stato l'ente, la struttura che anni fa, decenni fa, lanciò quelle che vengono chiamate le comunità amiche verso le persone con demenza. La Valpellice è una comunità amica delle persone con demenza, il Pinerolese anche, la Valchisone lo sta diventando. È un processo non immediato ma importante, e che sempre di più sta diventando parte proprio anche dei nostri territori, e questo ci fa veramente molto molto piacere. Quindi insomma un motivo in più per leggere, comprare questo libro, Camminare per ritrovarsi, perché sappiate appunto che una parte, ecco, del ricavato va a finanziare i progetti legati all'Alzheimer del Rifugio Re Carlo Alberto. Qualche presentazione prossima, Antonio, dove potremmo venirti a sentire, allora, a vedere, a conoscere?
0: Allora, il 13 di settembre sarò ospite dalla biblioteca Le Audi di Pinerolo, poi sarò ospite a Vigone, dobbiamo fissare ancora la data, ma sarà sicuramente tra ottobre e novembre, a Frossasco, dove c'è anche una biblioteca, dove ci sono anche delle ex professoresse che stanno dando molto da fare per i gruppi di cammino, per cui voglio farla anche lì. E poi ci sono ancora altri progetti ad Asti, perché io lavoro molto su Asti, dove c'è una ex professoressa che mi ha messo in contatto con un istituto che si occupa di Alzheimer pure lì, e mi hanno detto che adesso tra ottobre e novembre andrò anche lì, e poi valuteremo caso per caso.
1: Nasceranno.
0: Quello che io voglio fare è dedicare, visto che ormai sono prossimo alla pensione, quindi dedicare il tempo che avrò più a disposizione proprio per dare una mano a questa struttura.
1: E c'è il sito?
0: Non c'è un sito, c'è la pagina Facebook. Okay. Poi per le persone che non utilizzano Facebook abbiamo anche una chat di WhatsApp, dove noi comunque facciamo le varie proposte di camminate. Sono delle camminate che sono adatte a tutti, perché ci sono i classici trekking, però ci sono anche le camminate solo da 2 ore. Domani mattina faremo la camminata all'alba, dalle 6:30 alle 7:30 del mattino, a volte facciamo quella al tramonto. Insomma, per dare la possibilità a tutti di camminare, perché a volte uno pensa ma io no, c'ho male alla schiena, non posso fare 7-8 ore di cammino. Non ti preoccupare, c'è anche la camminata per le 2 ore di solo pochi chilometri.
1: E come dici anche tu nel libro, Antonio, il tempo per fare le cose che uno vuole fare lo si trova,
0: bisogna solo a volte volersi bene.
1: Sì, e superare un po', certo, c'è quella voglia che c'è oggi, proprio non avrei proprio voglia. Poi però, se si supera quel momento, insomma, di così fatica, in realtà poi il beneficio che si trae è molto più grande, diciamo, dell'essere rimasti fermi a casa. Certo. Quindi vi consigliamo davvero di tanto camminare, di muovere, di partecipare a questi gruppi di cammino di qualsiasi tipo, voi sceglietene uno vicino al vostro territorio, e poi se volete appunto Camminare per ritrovarsi, il libro che abbiamo presentato oggi insieme al suo autore Antonio Ruffin, e ogni altra presentazione la ritroverete appunto sui vari canali. Grazie Antonio.
0: Grazie a te.
1: Buona continuazione e buon cammino.
0: Grazie.

Green Day con Basket Case, il brano che abbiamo ascoltato. E visto che parlavamo di camminare poco fa insieme al nostro ospite Antonio Ruffin, che è venuto a presentarci il suo libro Camminare per ritrovarsi, un libro che, come ricordavamo prima, non è un libro che ti insegna a camminare, non è un manuale di trekking, ma è un libro che racconta quelli che sono, appunto, quelli che possono essere, e che Antonio ha sperimentato sulla sua pelle, i benefici del camminare, del rimanere in compagnia, dell'apprezzare il territorio, del mettersi anche in gioco. E poi ricordo che, appunto, Antonio ha deciso di devolvere parte diciamo degli introiti derivanti dalla vendita del libro ai progetti legati al tema dell'Alzheimer, del rifugio Carlo Alberto, della Diaconia Valdese. Ebbene, parlando di cammini, beh, non posso non citarvi una passeggiata che potreste fare questo fine settimana. Quindi sabato 25 di luglio sappiate che per le passeggiate storiche a cura dei musei e luoghi storici del sistema museale valdese viene proposta la camminata lungo la via dei Romani, e potete partecipare liberamente. L'importante è prenotarsi. Scrivete a il.barba@fondazionevaldese.org, perché è la Fondazione Valdese che coordina, diciamo, questi appuntamenti. Maggiori informazioni, dettagli, orari di partenza, di arrivo, pranzo al sacco oppure no, li trovate sul volantino pubblicato sul sito museovaldese.org. Questo è l'appuntamento, appunto, del 25 di luglio. Il prossimo invece sarà, questa volta in Val Germanasca, il 2 di agosto, ma avremo tempo la prossima settimana per darvi qualche dettaglio in più. Ora ci ascoltiamo un brano di John Lennon, beh, insomma, un grande classico di John Lennon, Imagine, e poi lasciamo spazio all'informazione nazionale ed internazionale con Popolare Network. Quindi ci risentiremo dopo le notizie. Intanto ricordo ancora una volta i nostri contatti: 328 8757845 per i vostri sms e whatsapp, oppure diretta @rbe.it se preferite scriverci via mail. Potete farlo e utilizzare, appunto, questo indirizzo mail. Sul sito rbe.it trovate tutte le modalità per raggiungere la redazione di RBE, compreso il numero di fax se volete, o anche tutti i canali social. Quindi andate sulla pagina ufficiale di RBE Radio TV, www.rbe.it, e troverete tutte le modalità per, appunto, scrivere e contattare la nostra redazione. Intanto continuiamo la musica, John Lennon, Imagine, e poi le notizie internazionali e nazionali con Popolare Network.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.
3: C'è 31 minuti, buongiorno alle notizie di Popolare Network. L'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita è strettamente condizionato all'adesione di Riyadh agli accordi di Abramo e comunque l'arricchimento dell'uranio non sarà consentito al paese. Lo ha scritto Donald Trump su Truth Social. Il presidente statunitense ha detto anche che riterrà l'Iran responsabile di futuri attacchi degli Houthi dello Yemen, che la scorsa notte hanno colpito due navi saudite nello stretto di Bab el-Mandeb, cioè la porta d'accesso al Mar Rosso, che minacciano di bloccare da giorni.
4: E nonostante l'ultima escalation tra Stati Uniti e Iran, la Banca Centrale Europea ha lasciato, come era atteso, i tassi fermi dopo il rialzo di un quarto di punto della riunione di giugno. Il tasso sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,40%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. L'impatto inflazionistico dello shock energetico deve ancora manifestarsi appieno, ha però avvertito la BCE nella nota di accompagnamento alla decisione.
3: Oggi il TG1 ha mostrato uno spezzone del video registrato dalla bodycam che indossava uno dei due poliziotti intervenuti a Bologna su Abderrahim Fakir, l'uomo morto durante un fermo il 19 luglio scorso. Le immagini sono state consegnate in procura, ma la difesa ha potuto visionarle. Mostrano le mani degli agenti sia su Fakir sia su un altro uomo con cui Fakir era a contatto. Secondo Gabriele Bordoni, legale difensore degli agenti, proprio questo contatto del 43enne renderebbe evidente la necessità di un intervento dei poliziotti. Anche la difesa della vittima ha chiesto di poter acquisire le riprese e ha contestato la manovra di rianimazione durante la quale Fakir era legato mani e piedi.
4: Il ministro della giustizia dovrà trasmettere subito al procuratore generale della Corte d'Appello di Roma le richieste di cooperazione della Corte Penale Internazionale. Lo ha stabilito la consulta in relazione al caso Al-Masri, l'ufficiale libico ricercato dalla Corte dell'Aia, arrestato in Italia a gennaio 2025 e subito espulso in Libia dal governo Meloni. La mancata trasmissione della richiesta della Corte Penale Internazionale ai magistrati portò alla mancata convalida dell'arresto e dunque alla scarcerazione di Al-Masri. D'ora in poi il guardasigilli potrà dunque negare la cooperazione con la Corte dell'Aia solo con un provvedimento immediato e motivato, fondato esclusivamente sulla tutela di principi costituzionali fondamentali.
3: Via libera della Camera l'emendamento al decreto sport che rafforza la sicurezza nelle piscine dopo gli incidenti delle ultime settimane. La norma, approvata con sostegno bipartisan, introduce una stretta su impianti pubblici, privati aperti al pubblico e a uso collettivo. I sistemi di ricircolo e le riprese e le prese di aspirazione dovranno garantire standard che impediscano l'effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento scatterà la chiusura immediata. Si istituisce anche un fondo da 4,7 milioni di euro per il 2026 per l'adeguamento delle piscine pubbliche. Tra le novità anche l'obbligo della cuffia da nuoto per i minori di 16 anni.
4: Continuano gli incendi in Spagna, 9 roghi sono attivi nella regione di Castilla y León e la Spagna è il paese dell'Unione Europea con la più vasta area forestale bruciata dall'inizio dell'anno. La superficie colpita è raddoppiata nelle ultime due settimane, avvicinandosi ora ai 120.000 ettari. I media spagnoli riferiscono che l'incendio di La Mierla in provincia di Guadalajara è ora in fase di stabilizzazione e da solo ha devastato 32.000 ettari.
3: Il direttore della Mostra del Cinema di Venezia, Alberto Barbera, ha annunciato i film in concorso all'83esima edizione della Kermesse, che ci sarà dal 2 al 12 settembre. Tra i film internazionali in gara, Company di Casey Affleck, Bunker di Zeller, Prime Time di Oppenheim, Wild Horse 9 di Macduff e Bucking Fastard di Herzog. In concorso anche gli italiani Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis, Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, Succederà questa notte di Nanni Moretti, The Echo Chamber di Andrea Pallaoro e L'estraneo di Paolo Strippoli. Restano fuori concorso Nessun dolore di Gianni Amelio e Scherzetto di Mario Bortone. Le notizie tornano alle 17.30, una buona giornata e un buon ascolto.
2: uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
5: Popolare Network.

Loro sono gli Zebda con Tombe la chemise, questo gruppo rock francese che ci riporta in diretta dopo le notizie con Popolare Network. Continuiamo la nostra puntata di oggi di Voci Protestanti Talk. Sono le 15:43 minuti di questo giovedì 23 luglio. Siamo in diretta dallo studio 3 di RBE Radio e TV. Gli Zebda sono un gruppo particolarmente famoso, che fu famoso, ecco, qualche anno fa, qualche decennio fa, ebbe il punto, diciamo, massimo della carriera negli anni 80, metà anni 80, soprattutto nella zona di Tolose dintorni. Siamo nel sud della Francia e sono stati, insomma, conosciuti e anche apprezzati non solo per i loro brani molto coinvolgenti, molto ritmati, ma anche perché appunto in questo mix di reggae, hip hop e rock ci hanno sempre infilato dentro anche un forte impegno politico e un attivismo nei testi molto molto importante. Allora continuiamo la puntata e vi parlo adesso di una bella iniziativa da fare in treno. Abbiamo parlato di camminare, abbiamo parlato dell'importanza del muoversi, abbiamo presentato anche il libro Camminare per ritrovarsi insieme al suo autore Antonio Ruffin, che è stato con noi poco fa in studio, ma volendo si può anche scegliere non di utilizzare le gambe per spostarsi, ma di utilizzare un treno storico. La locomotiva elettrica con carrozze anni 30, la 100 porte del Piemonte, il cosiddetto treno delle valli, questo treno storico che da Torino Portanuova porta fino a Lanzo, nella linea storica, insomma, della Torino Ceres, sarà utilizzabile questo 26 di luglio. Sono degli eventi rari, capitano poche volte all'anno, quindi sono sempre particolarmente, diciamo, richiesti e i biglietti vanno abbastanza a ruba. Allora trovate tutte le informazioni sul sito fondazionefs.it oppure sul sito trenitalia.com, ci sono dei link che vi rimandano. I biglietti sono ovviamente in vendita attraverso i canali Trenitalia nelle varie biglietterie sono appunto delle occasioni particolari e molto molto suggestive. Poter viaggiare intanto alla scoperta delle valli di Lanzo per appunto questa linea Torino-Ceres, ma anche poi per festeggiare, perché questo appuntamento del 26 luglio celebra i 150 anni della linea Torino-Lanzo e quindi locomotiva elettrica al treno delle valli a vostra disposizione domenica 26.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
4: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
5: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328-8757-845. Piovono mirtilli. Avevamo già parlato di questa iniziativa qualche settimana fa, o meglio a fine giugno, perché c'era stata una prima iniziativa di questo incontro che è dedicato e sostiene economicamente l'LVA, cioè l'Associazione di Cooperazione e Solidarietà Internazionale di Cuneo, e torna Piovono mirtilli per una seconda edizione, questo sabato 25 di luglio. Evidentemente la produzione di mirtilli quest'anno è stata particolarmente, diciamo, prolifica e abbondante, e quindi a grande richiesta ritorna la raccolta di mirtilli biologici coordinata dall'azienda agricola Tetto Nuovo e appunto dall'LVA, dall'Associazione di Cooperazione e Solidarietà Internazionale, questo sabato 25 di luglio. Come funziona? Quindi ci si può recare fisicamente appunto a Madonna dell'Olmo, all'azienda agricola Tetto Nuovo, non è necessaria la prenotazione, potete portare i vostri contenitori per riempirli di mirtilli, verranno pesati, tutto ciò che raccoglierete verrà pesato, il costo è veramente molto popolare, 4 euro al chilo, di cui pensate 2 euro, la metà, andranno a supporto dei vari progetti che l'LVA porta avanti, che questa associazione porta avanti sul tema della sicurezza alimentare delle comunità contadine del Mozambico in Africa. Ne avevamo parlato con i coordinatori, ritrovate l'intervista sul sito rbe.it nella sezione Voci Protestanti se volete andarla a riprendere, è a vostra disposizione. Quindi quando sabato 25 luglio l'orario o al mattino 8-12.30 o al pomeriggio dalle 14 alle 18, se volete avere maggiori informazioni vi consigliamo di andare sul sito LVA, scritto LVIA.it, e andare appunto a reperire maggiori dettagli, e altrimenti non avete che da partecipare a questa seconda edizione, una raccolta straordinaria richiesta appunto a grande voce. Piovono mirtilli sabato 25 luglio, farete del bene a voi perché vi mangerete i mirtilli che raccoglierete, ma soprattutto farete del bene ai progetti dell'LVA con appunto questo contributo che verrà automaticamente dato a sostegno delle varie iniziative.

0: Nina Zilli con J-Ax. Nina Zilli, tra l'altro, è stata da pochissimo a Beinasco con il suo Wonder Tour, e se ve la siete persi, ahimè, adesso si è spostata verso il centro Italia, un po' fuori, diciamo, dal radar del territorio a cui facciamo riferimento, ma tant'è, invece so che molte persone hanno partecipato appunto al suo concerto a Beinasco. E con Nina Zilli noi chiudiamo la puntata di oggi di Voci Protestanti Talk. Torniamo domani, ovviamente, siamo in diretta tutti i pomeriggi dalle 2 alle 4 e con tante notizie. Domani la puntata del venerdì, ci sono tantissimi eventi per il fine settimana da ricordarvi, anzi alcuni già abbiamo iniziato a segnalarveli in questi giorni, e lascio la linea prima a Peter Gabriel con Shock the Monkey e poi alle informazioni dal nord-ovest dell'Italia curate dalla redazione di RBE, e vi do l'appuntamento a domani. Ciao!
1: Voci Protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Nella tarda mattinata di oggi un vasto incendio ha interessato lo stabilimento della Global Service System SRL di Orbassano, impianto adibito al trattamento rifiuti. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha permesso di portare la situazione sotto controllo già nelle prime ore del pomeriggio. Sul posto si è recato anche il personale di ARPA Piemonte, che ha effettuato i primi rilievi dell'area. Nella zona in prossimità dell'area interessata dall'incendio è stato registrato un valore massimo di composti organici volatili nelle aree di maggiore ricaduta di 900 parti per bilione, a fronte di un valore di fondo di circa 120. Le misure sono state effettuate anche nei pressi dei recettori sensibili presenti in un raggio di circa 500 metri, che hanno evidenziato valori intorno alle 250 parti. Il monitoraggio proseguirà nelle prossime ore. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha archiviato le accuse di violenza privata e imbrattamento contestate a 22 attivisti e attiviste di Extinction Rebellion per la manifestazione che il 14 marzo del 2025 si era svolta davanti allo stabilimento Leonardo di Corso Francia, durante la quale quattro manifestanti salirono su una torre evaporativa in disuso all'interno del sito industriale. Nel provvedimento di archiviazione si esclude la configurabilità del reato di violenza privata, ritenendo che nessuna delle condotte descritte in atti poste in essere nell'ambito di una manifestazione pacifica, sia pur alquanto spettacolare, può essere inquadrata nella violenza e minaccia, neppure in senso lato. Il GIP aggiunge che la condotta dei manifestanti era finalizzata alla manifestazione del proprio pensiero, con modalità che pacificamente rientrano entro i limiti della copertura costituzionale fornita dall'articolo 21 della Costituzione. Contestualmente è stata archiviata anche l'accusa di imbrattamento per particolare tenuità del fatto nei confronti delle due persone ritenute autrici della scritta e per le altre due perché il fatto non sussiste. Nella mattinata di oggi, giovedì 23 luglio, si è svolta l'inaugurazione del rinnovato pronto soccorso dell'ospedale CTO di Torino dopo circa 7 mesi di cantiere. Gli interventi, costati circa 500.000 euro, rientrano nell'ambito delle opere finanziate dal decreto legge 34 del 2020, Fondi Arcuri, e hanno permesso la riorganizzazione e l'ammodernamento degli spazi attraverso la separazione dei percorsi assistenziali e la realizzazione di aree dedicate a pazienti non infetti e a pazienti sospetti o potenzialmente contagiosi in attesa di diagnosi. Durante i lavori non vi è stata alcuna riduzione o limitazione dell'attività assistenziale. Sono circa 500 gli operatori e le operatrici sanitarie di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta che hanno aderito alla campagna No CPR Torino, con la quale chiedono, per ragioni di salute pubblica, la chiusura del CPR di Torino e di tutte le strutture analoghe. Alla campagna hanno aderito l'Ordine dei Medici e Chirurghi di Torino e 24 associazioni del territorio, che ribadiscono la necessità di utilizzare criteri clinici rigorosi per attestare l'inidoneità alla vita nel CPR e sottolineano la possibilità di richiedere una rivalutazione del paziente in caso di presenza di patologie fisiche o mentali nel corso degli accessi in pronto soccorso. Passiamo alla prossima notizia. Le sigle sindacali autonome CUB Trasporti e Sindacato Generale di Base hanno indetto uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario dalla serata di oggi, giovedì 23 luglio. Possibili disagi quindi per i viaggiatori di tutta Italia per una mobilitazione che coinvolge il personale del gruppo FS Italia, Italo e Trenord. Per quanto riguarda il trasporto regionale, saranno assicurati i servizi minimi essenziali previsti dalla normativa nei giorni feriali, nelle fasce orarie dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Trenitalia ricorda che lo sciopero potrebbe avere ripercussioni anche prima dell'inizio ufficiale dell'agitazione e dopo la sua conclusione, con cancellazioni, ritardi o variazione nella circolazione dei treni. La Marcia delle Valli Valdesi raddoppia dopo la quinta edizione che si è svolta a Pinasca lo scorso 14 giugno. L'associazione Liviusitan, in collaborazione con le associazioni del territorio, organizza la prima Marcia delle Valli Valdesi notturna, in programma domani sera, con partenza dalla borgata Balbutè nel comune di Ussò. Le iscrizioni si chiuderanno questa sera ed è previsto un numero massimo di 300 partecipanti. Il percorso prevede la salita verso il pianoro di Pian dell'Alpe, l'approdo all'Alpe Pintas, situata nel cuore del parco naturale Orsiera Roccevrè, dove sarà allestito il principale punto di ristoro gastronomico. Da lì la discesa dai pascoli e dai boschi dell'alpeggio al punto di partenza. Chiudiamo con le previsioni del tempo per domani. In Piemonte cielo soleggiato con cumuli sparsi in montagna e precipitazioni assenti. In Liguria condizioni di tempo soleggiato su tutta la regione, salvo qualche nube nelle aree interne nel pomeriggio, senza fenomeni associati. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBR.
1: RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
1: Popolo di Radio Bequit, anche il filo d'Arianna si prende qualche giorno di vacanza. Torneremo con gli approfondimenti delle notizie dal nostro territorio lunedì 3 agosto. Intanto godetevi la selezione musicale estiva di RBE e mi raccomando, abbiate cura di voi, dei vostri cari. Statevi buono e ciao!

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. In apertura invitiamo alla prudenza per un incidente sulla A26 Genova Gravellona Toce tra Baveno e Carpugnino in direzione Genova Voltri. Sulla 7 Milano Genova segnaliamo code per lavori tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia verso Genova. Infine, sempre per lavori sulla A21 Torino-Piacenza, si rallenta tra Felizzano e Asti-Est in direzione Torino. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Popolo di Radio Bequit, anche il filo d'Arianna si prende qualche giorno di vacanza. Torneremo con gli approfondimenti delle notizie dal nostro territorio lunedì 3 agosto. Intanto godetevi la selezione musicale estiva di RBE e mi raccomando, abbiate cura di voi, dei vostri cari. Statevi buono e ciao!

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Mi ritorni in mente, programma di cultura, intrattenimento e curiosità.
1: Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.
0: Con Marta
1: e Samuel
0: su RBE.

0: Buonasera, buon pomeriggio, eccoci qua, mi ritorno in mente, inizia proprio in questo momento con me Samuel e Marta De Lorenzis.
1: Eccola qua. Buonasera, eccoci qua.
0: Buonasera, che cosa stai facendo Marta?
1: Stavi mettendo a posto,
0: stavi preparando.
1: In realtà stavo facendo casini, buttando giù cose, però vabbè.
0: Eh beh, come il tuo solito. Allora, esatto. Senti, siamo pronti per cominciare la trasmissione di oggi, che c'è tanta roba, tante cose di cui parlare, Marta, di cui chiacchiereremo, sì, con voi come sempre, poi soprattutto nella seconda parte. E vi diciamo già subito, lo diciamo già perché è giusto che lo sappiate, che mi ritorno in mente, si stopperà per un mesettino circa dalla prossima settimana.
1: È vero, bravo, giusto.
0: Io e Marta andiamo in vacanzina un pochettino, sì, ci riposiamo un attimino e poi ripartiamo più carichi che mai, come al solito. Dal 31, dal 31 agosto saremo di nuovo qui con voi, come sempre, tutti i giorni
1: a tenervi compagnia dalle 17 alle 19, anche in TV, sul canale 87. Dunque, oggi tra poco si parte e tra poco vi facciamo un bel menu di puntata.
0: Allora, facciamo tra poco?
1: Ma sì,
0: lasciamo,
1: dai,
0: un po' sorpresa di cui parliamo.
1: Di suspense.
0: Va bene, allora un po' di suspense. 3, 2, 1, si parte.

0: Apathy is a grave. Don't let the numbness drug you, Red Star.
1: E rieccoci qui, 17:12, abbiamo cominciato veramente da poco la puntata di Mi Ritorno in Mente di oggi, di questo giovedì 23 luglio, ancora due giorni che passiamo insieme prima della pausa vacanze del nostro programma, che tornerà poi più pimpante di prima a partire dal 31 agosto. Lunedì 31 agosto ricominciamo.
2: Lunedì 31 agosto si ricomincia, ma intanto vediamo di finire alla grandissima. Intanto andiamo a vedere un po' di cose interessanti oggi di cui parleremo e soprattutto poi nella seconda parte, ma già anche in questa ci sono cose interessanti, Marta. Non fare quella faccia come per dire metti solo le cose interessanti dopo. Non è vero,
1: ma sei tu che vedi facce dove non ci sono.
2: Ecco, vedi. Allora, intanto andiamo un po' a vedere che per quanto riguarda i canestri, no? Ti piace fare il canestro? Sai,
1: sì, giocare carino,
2: bello fare il canestro, no?
1: Ma bello, soprattutto giocare
2: a basket mi è sempre piaciuto, no?
1: È faticoso, eh?
2: È chiaro che è faticoso.
1: Se non sei allenato, faticoso.
2: Tutti gli sport bisogna essere allenati. Allora, come dovete sapere che il basket può aiutare tantissimo a imparare le frazioni e a far volare i voti in matematica. Questo è saltato fuori da uno studio che ci dice appunto che il basket, quindi la palla canestro, soprattutto fare canestro,
1: sì,
2: ecco,
1: ti aiuta ad essere bravo in matematica.
2: Allena la mente a essere bravo in matematica.
1: Ma dai.
2: Ecco, dopo vedremo poi come, in che maniera, soprattutto nelle frazioni, imparare le frazioni, sai cos'è una frazione?
1: Certo.
2: Non è una borgata.
1: Sapevo che avresti fatto quella battutina lì.
2: Sì, l'aspettavi.
1: Te la vedevo dal faccino furbetto.
2: Faccino furbetto, va bene. Andiamo a vedere come l'uso prolungato di Instagram, attenzione perché chi ha Instagram faccia attenzione a usarlo non troppo, perché altera la percezione del corpo e di sé. Pensa un po' che roba.
1: Instagram fa questa roba qui.
2: Sì, Instagram.
1: Caspita, ma c'è scritto nei termini del contratto? Non lo so,
2: infatti anche questo è un altro studio che ci dice questa cosa importante, andremo un po' a vedere perché, per come. Ecco.
1: Beh, certo, vogliamo cercare di capire, ovviamente.
2: E poi dopo andiamo un po' a vedere, a fare un ritorno al passato, andiamo indietro nel tempo, andiamo a vedere quando compravamo i biscotti, quando compravamo le merendine,
1: sì,
2: e dentro c'erano le sorpresine.
1: Oh, che belle, la mia scelta si indirizzava sempre dove c'era la sorpresina più bella.
2: Non ci sono più adesso,
1: scopriremo perché non ci sono più, le motivazioni
2: perché
1: sono varie, ma soprattutto faremo un giro nel passato, nei nostri ricordi, per ricordare le sorpresine più belle delle merendine. Allora, questo, molto altro, fino alle 19 su RBE con Mi Ritorno in Mente.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax. E ora, pubblicità. Ogni famiglia ha una storia diversa, ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347 508 1887.

0: Mamma mia, sarebbe piaciuto anche a me fare matematica giocando a basket, sarebbe stato bellissimo.
1: Cioè, mentre giocavi a basket, fare anche i compiti di matematica?
0: O mentre facevo matematica, giocare a basket.
1: Vabbè, cioè, quello è già un po' più carino.
0: No, tutte e due, tutto, insomma, mettere insieme le due cose non sarebbe stato male. Pensa al liceo scientifico di una volta, di ben quanti anni, devo tornare indietro, di, mamma mia, di 35.
1: No, non diciamolo, per
0: più
1: favore.
0: Di 30 anni, è una cosa pazzesca. No, comunque, pensare di studiare matematica giocando a basket sarebbe stato bello, mi sarebbe piaciuto. Purtroppo la
1: non
0: cosa
1: ti è stato permesso.
0: Non mi è stato permesso, anche Guarda. Perché le cose sono state scoperte solo ora. Questi studiosi. E darvi una svegliata prima.
1: Infatti, una volta queste cose qui non si facevano, queste mescolanze. Queste
0: mescolanze non si facevano.
1: Questi putpurri.
0: Putpurri erano una cosa era il basket, una cosa era la matematica.
1: Era la matematica, esatto. O studiavi le frazioni, ad esempio, o imparavi a far bene i canestri, non è che facevi insieme tutte e due, no?
0: È proprio questo che hanno scoperto, Marta, come il basket aiuta a comprendere le frazioni e fa volare i voti in matematica. Addirittura c'è un miglioramento del 15% della comprensione delle

0: Beh, un consiglio che si può dare agli insegnanti di matematica, ai professori di matematica e così via, è quello proprio di provare a portare i ragazzi a giocare a basket e insegnargli le frazioni giocando a basket, perché questo potrebbe, esatto, aumentare addirittura del 15% le possibilità di un ragazzo di percepire bene la matematica. Ecco, pensa un po' che roba. Oh, è tanta roba,
1: È tanta roba. È stata pubblicata questa ricerca, questo studio innovativo europeo sulla rivista scientifica Educational Psychology Review, che ha dimostrato proprio, come dice Samuel, che unire la pallacanestro alle lezioni di matematica non soltanto è un qualcosa di possibile, che già dice uno, ma come fai, scusami, no, si può, ma va a migliorare drasticamente l'apprendimento dei ragazzi e delle ragazze tra gli 11 e i 13 anni, soprattutto per quanto riguarda la matematica, e tutto questo non va a sottrarre tempo all'orario scolastico tradizionale, perché si fondono due attività insieme. Spieghiamo un po' come è stato fatto questo studio, no? Che ha sfruttato i benefici dell'attività fisica combinata con la didattica, perché è proprio il corpo, il movimento, che aiuta anche l'apprendimento di certe cose.
0: Allora, andiamo un po' a vedere come funziona una lezione di match basket, no? Quindi questo basket pallacanestro utilizzato con la matematica. Intanto un esempio pratico riguardava il tiro, no? Andiamo un po' a vedere, fare un tiro in cui venivano assegnati punteggi sotto forma di frazione a seconda della posizione di tiro sul campo, cioè praticamente un canestro da una distanza ravvicinata poteva valere un terzo di punto, vedi, già una frazione, un terzo di punto, mentre un tiro da tre punti ne valeva la metà, no? Quindi questo cosa ha fatto? Costringeva i ragazzi a sommare le frazioni mentre si cercava di tenere il punteggio della partita in corso,
1: perché quello significava tenere bene a mente la frazione, far bene le somme delle frazioni, significava non farsi fregare i punti, no? Quindi uscirne magari anche vincitori dalla partita.
0: Ecco, quindi si univa l'azione motoria al calcolo mentale rapido. Cosa succedeva? Che le regole del gioco erano anche queste: sbagliare un calcolo significava subire uno svantaggio sportivo immediato, e quindi bisognava fare attenzione a calcolare bene bene la frazione, perché
1: sennò... per esempio si perdeva il possesso della palla, oppure un canestro che era stato fatto non lo si vedeva convalidato.
0: Ecco, tutto ciò, vedi, fa sviluppare il cervello, soprattutto a fare i calcoli di frazioni, quindi un terzo o solo mezzo, e insomma vai a fare il calcolo, non è facile, però nel gioco in velocità poi i ragazzi

0: hanno portati allo sviluppo mentale della matematica, insomma. Quindi tutto ciò aiutava in qualche senso, in qualche maniera, l'unione tra calcolo mentale e corpo, no? Quindi vengono messi insieme e questo aiuta. Guarda che mi avrebbe aiutato anche me tantissimo.
1: Lo so, ma il segreto di tutto questo in realtà è la motivazione che c'è alla base e il fatto che l'ansia diminuisce. L'ansia, spesso, no, la matematica, quando la si studia in vecchio stile, è una materia che genera ansia da prestazione, paura del fallimento. Questa nuova modalità va a cambiare un po' tutti questi aspetti, no? Perché c'è il piacere di fare un'attività fisica, no? Spontanea, di gioco, dove si vuole anche competere, magari anche vincere, no? Quindi questo già allontana la mente e il corpo dal blocco emotivo, dall'ansia di una prestazione matematica classica. E se si compie un errore, non c'è una bella penna rossa lì sul registro che ti dice
0: un canestro annullato.
1: E quindi
0: la perdita del pallone, il passaggio della palla alla squadra avversaria.
1: Esatto, ecco. Lo stress della valutazione tradizionale veniva un po' a scemare, gli studenti e le studentesse erano meno ansiosi e di riflesso anche un po' più brillanti. In più si è ottimizzato anche il tempo scolastico, perché si sono fuse queste due attività e oltretutto non ha dato soltanto dei benefici per quanto riguarda l'apprendimento delle frazioni, ma in generale ha portato anche a un aumento delle prestazioni in ambito matematico in generale, rispetto invece al gruppo di ragazzi che non aveva avuto l'opportunità di seguire questo piano di studi innovativo.
0: Ecco, e quindi, signori professori, fate un po' di attenzione, date un po' d'occasione al basket di entrare nelle vostre aule, vabbè, magari non proprio in aula, però magari portando, soprattutto nelle belle giornate poi autunnali e quelle primaverili, portare i ragazzi magari fuori a giocare a basket e a fare i calcoli in questa maniera. Le frazioni si imparano così,
1: che poi adesso qua c'era il basket, ma magari lo si può anche poi applicare anche ad altri sport, no?
0: Sì, certo,
1: cioè bisogna
0: certo.
1: Un attimino lavorarci sopra, però altri sport magari si potrebbero anche prestare, ma si vede, ma anche noi quando andavamo a scuola, no, magari eravamo di coccia ad apprendere certi contenuti, poi invece ti ricordavi delle robe assurde soltanto perché magari riguardavano delle carte di gioco o delle attività che ti piacevano.
0: Tanto per cambiare, le frazioni le hanno insegnate con le torte. Allora mangi un terzo di torta, quanto se la torta è così e cos'ha, quanto ne hai mangiato.
1: E tu volevi farlo proprio a livello cioè di
0: ma
1: esperienza.
0: Ma io volevo farlo
1: datemi
0: sportivo.
1: Sta torta.
0: No, io volevo fare come questi del basket, a livello sportivo. Mi sarebbe piaciuto un sacco, sarei stato un genio della matematica,
1: guarda,
0: avessi imparato in questa maniera.
1: Che cosa abbiamo perso, no? Guarda che motivazione.
0: Avete
1: che
0: perso un potenziale genio della matematica.
1: Veramente.
0: Vabbè.
1: Siete lasciati sfuggire.
0: Vabbè, pazienza. Comunque, vabbè, questo è un suggerimento, no?
1: Questo è un suggerimento.
0: Bello.
1: Sì.
0: Tutto sommato sono importanti questi studi che vengono fatti, peccato che vengono fatti sempre un po' tardi. Per me,
1: tu devi gioire per le nuove generazioni.
0: È vero, sì.

0: Popolare Network.
1: Buonasera, le notizie di Popolare Network. Inizierà a minuti il Consiglio dei Ministri, chiamato a discutere tra le altre cose di un disegno di legge sull'imputabilità dei minorenni. Secondo quanto riferiscono fonti citate dalle agenzie, il provvedimento è promosso in particolare da Forza Italia e Lega. Sul tavolo diverse proposte, ancora oggetto di dibattito tra i partiti di maggioranza. In particolare una prevedrebbe di estendere il concetto di presunta imputabilità ai minori tra i 14 e i 18 anni. Attualmente un minorenne è imputabile solo se è giudicato in grado di intendere e volere, una circostanza da valutare caso per caso. La proposta arriva a pochi giorni dall'arresto di oltre 500 presunti membri di baby gang in 44 città italiane. In Parlamento è già incardinata una proposta di legge a prima firma Marta Fascina che abbassa da 14 a 13 anni l'imputabilità.
2: L'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita è strettamente condizionato all'adesione di Riyadh agli accordi di Abramo e comunque l'arricchimento dell'uranio non sarà consentito al paese. Lo ha scritto Donald Trump su Truth Social. Il presidente statunitense ha detto anche che riterrà l'Iran responsabile di futuri attacchi degli Houthi dello Yemen che la scorsa notte hanno colpito due navi saudite sullo stretto di Bab el Mandeb, la porta di accesso al Mar Rosso che minacciano di bloccare da giorni.
1: A Gerusalemme Est, più di 4.000 israeliani di estrema destra sono entrati nel complesso della moschea di Al-Aqsa, tra i luoghi più sacri dell'Islam. È successo in occasione della festività ebraica che ricorda la distruzione dei due templi che sorgevano sul sito e che per Israele e l'ebraismo è noto come Monte del Tempio. Stamattina anche il ministro per la sicurezza Ben-Gvir, dell'ultradestra, è entrato nel sito sotto stretta scorta della polizia. Sempre oggi due palestinesi sono stati uccisi in un raid aereo israeliano nel nord di Gaza, nel campo profughi di Jabalia.
2: Via libera della Camera all'emendamento al decreto sport che rafforza la sicurezza nelle piscine dopo gli incidenti delle ultime settimane. La norma approvata con il sostegno bipartisan introduce una stretta su impianti pubblici, privati, aperti al pubblico e a uso collettivo. I sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dovranno garantire standard che impediscano l'effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento scatterà la chiusura immediata. Si istituisce anche un fondo da 4,7 milioni di euro per il 2026 per l'adeguamento delle piscine pubbliche. Saltato invece l'obbligo della cuffia da nuoto per i minori di 16 anni.
1: Oggi il partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, ha superato i 130.000 iscritti. Il popolo italiano sa da che parte stare e la continua crescita di Futuro Nazionale lo dimostra, ha scritto Vannacci sui social, aggiungendo: non so se ci abbiano visto arrivare, ma sicuramente ora sanno che ci siamo.
2: Carlo Cottarelli ha dichiarato di non volersi candidare a sindaco di Milano. Nei mesi scorsi il suo nome era stato fatto in particolare da Forza Italia. Ignazio La Russa ha commentato dicendo di aver incoraggiato Cottarelli a valutare la candidatura. Per il presidente del Senato ora si tratta di mettere da parte ogni distinguo interessato e affidare dopo un serio sondaggio la scelta a Giorgia Meloni e ai suoi vicepresidenti.
1: Il direttore della Mostra del Cinema di Venezia, Alberto Barbera, ha annunciato i film in concorso all'83esima edizione della Kermesse, che ci sarà dal 2 al 12 settembre. Tra i film internazionali in gara, Company di Casey Affleck, Bunker di Zeller, Prime Time di Lance Oppenheim, Wild Horse 9 di McDonough e Back in Fastard di Werner Herzog. Concorso anche gli italiani Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis, Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, Succederà questa notte di Nanni Moretti, The Echo Chamber di Andrea Pallaoro e L'estranea di Paolo Strippoli. Restano fuori concorso Nessun dolore di Gianni Amelio e Scherzetto di Mario Bortone. Le notizie tornano alle 18:30, una buona serata e un buon ascolto.
3: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
0: Popolare Network.

0: Stai tirando su dal naso, Marta, ma è incredibile, ma così in diretta ti stai...
1: Non pensavo avessi già aperto il microfono.
0: C'hai il raffreddore, perché fa fresco, fa freddo.
1: Tutte queste aree condizionate, guarda, mi
0: condizionano. È vero, le condizionano. Ieri abbiamo solo tanto ricordato, attenzione perché se vi abbracciate un melone o un'anguria state meglio, quindi per combattere il caldo i cinesi fanno così, abbracciano le angurie e quindi stanno meglio.
1: Ma infatti avrei bisogno di un'anguria oggi.
0: Di un'anguria? Sì.
1: Non capisco perché si è abbassata la temperatura, ma io ho più caldo di prima.
0: È un riflesso. Senti, andiamo invece un po' a vedere, parliamo un po' di questa notizia, che l'uso prolungato di Instagram, attenzione, questa è una notizia forte, altera la percezione del corpo e di sé. Pensate un po' che roba. Questo lo conferma uno studio italiano, la ricerca è stata fatta in Italia, guidata dalla dottoressa Sansoni, che ci dice appunto che l'uso continuato di social come Instagram o di filtri cambia l'integrazione multisensoriale del cervello erodendo l'identità corporea. Quindi
1: bella spiegare cosa.
0: No, ma nel senso che uno non ha più la percezione del proprio corpo e del sé, del proprio sé,
1: praticamente percepiamo in maniera confusa, cioè il nostro corpo lo percepiamo a livello esteriore come viene visto attraverso l'utilizzo dei filtri, no? dei social, quindi a lungo andare chiaramente la percezione risulta sballata. E questo non soltanto si limita, che già limitarsi a questo è già tanto, ma addirittura ci fa perdere il contatto con i segnali interni del corpo, cioè non capiamo più qual è il confine della nostra identità digitale e della nostra identità invece veramente corporea.
0: Vabbè, preoccupante
1: fisica.
0: Questa cosa non mi piace niente, tutto sommato.
1: No, ma tu stai tranquillo, Sam, ma tu i filtri neanche li usi.
0: Io i filtri non li uso, però sono un po' di scrollate su Instagram le faccio ogni tanto, quindi vuol dire che perdo la percezione di me adesso?
1: Poi
0: non so più dove sono i miei confini, dove sono io, dove sto. Io sto nel mondo, ci sto nel mondo, sì, ci sto.
1: Stai tranquillo che ci stai, fai abbastanza casino, ci stai.
0: Vabbè.
1: Dai. veramente, la tua impronta la stai lasciando.
0: Ma faccio casino io?
1: No,
0: vabbè, perché dici così? Dai.
1: Comunque le persone che utilizzano tanto Instagram, la propria immagine anche filtrata così, sono anche più propensi a incarnare il proprio volto virtuale, cioè arrivano a sentirlo quasi come se fosse il proprio, no?
0: Quello modificato attraverso i filtri viene percepito come il proprio.
1: Sì, addirittura attraverso alcuni esperimenti facevano vedere il proprio avatar come se fosse toccato, no? E le persone riuscivano quasi a sentire il tocco sul proprio corpo.
0: Ai, dove andiamo a finire qua? Mamma mia, che
1: poi
0: roba.
1: Ci sono anche altre robe che intanto va a erodere un po' la nostra identità corporea autobiografica, perché se continuamente guardiamo il nostro corpo a livello digitale cambiato, modificato dai filtri, pian pianino nella nostra testa ci si racconta che noi siamo fatti così, no?
0: Ecco, benissimo, uno si vede attraverso i filtri, è fantastico, ecco. Poi
1: e oltretutto siamo un po' tutti uguali, perché questi filtri tendono un po' ad amalgamare, no? le caratteristiche delle persone, quindi c'è anche poi una scarsa differenziazione della nostra identità.
0: Siamo poi tutti
1: rispetto
0: alle altre, tutti dei pecoroni. Bene, benissimo, abbiamo dato delle ottime notizie.
1: Ma tu te lo ricordi il tuo volto, ad esempio?
0: Come me lo ricordo il mio volto?
1: Cioè, tu sai come è fatto il tuo volto?
0: Ma certo, lo so.
1: Ma sai che io ad esempio non riesco a immaginarmelo?
0: Ma come non riesci a immaginarti il tuo volto?
1: Giuro.
0: Ma stai scherzando?
1: Ma ti giuro.
0: Ma hai battuto la testa da qualche parte?
1: No,
0: entrando
1: no,
0: qua?
1: No, ma infatti
0: hanno abbassato il soffitto? Cos'è?
1: No, infatti che... Leggendo questa ricerca, no? Sembra che questa cosa sia così scontata, no? Ma in realtà non lo è.
0: Non lo è, vabbè.
1: Cioè, se ti dicono pensa al tuo volto.
0: Pensa al tuo volto, ma
1: tu
0: io se
1: sai
0: penso
1: esattamente.
0: Volto, ma sì, mi viene in mente bene, dai.
1: Ti viene in mente bene?
0: Sì, sì. Sia di profilo che di fronte, di sotto, dall'alto, abbastanza.
1: Io ad esempio no.
0: Ma vabbè, allora Marta, le tue problematiche, io ti ho sempre detto, tienitele per te, cerca di tenere un po' la tua intimità senza andare a dire tutto proprio tutto. Ogni tanto qualcosa, tienitelo dentro.
1: No, ma io perché magari c'è qualche altra persona che ci sta ascoltando, anche lei o lui ha difficoltà, no, a ricordare, a tenere insieme le parti del proprio volto.
0: Ma tu pensi sia colpa di Instagram?
1: No, assolutamente, io questa cosa non la riesco a fare da una vita, da quando quando Instagram ancora neanche esisteva.
0: Quindi non c'entrano i social.
1: Non c'entrano assolutamente i social, direi proprio di no.
0: Vabbè, ma questo che le stiamo riportando è dato da uno studio italiano, noi non c'entriamo niente.
1: Internazionale, oltretutto.
0: Internazionale anche.
1: Ha visto anche più stati coinvolti.
0: Più stati, vabbè, comunque.
1: No, però è vero, a volte, cioè io ad esempio mi guardo a volte allo specchio, guardo una foto, dico ma quella...
0: Sai che c'era Arbore Frassica che dice mi guardo in uno specchio e mi sputo in un necchio. Faceva così la canzone, più o meno la stessa cosa.
1: Potrebbe essere.
0: Vabbè,
1: che dire, quindi usiamoli con moderazione, piuttosto mettiamo meno filtri e così scopriamo come siamo fatti.
0: Ecco, meglio.
1: Diciamo,
0: così impariamo a guardarci, anche Marta imparerà a capire un po' come è fatta.
1: Esatto.
0: E soprattutto a ricordarsi, perché
1: non riesce a ricordarsi. Facile, non riesco a ricordarlo.
0: Vabbè, adesso che l'hai detto, ti senti meglio?
1: Ma io pensavo di trovare in te un appoggio, una invece mi hai brutalmente buttato giù.
0: Ma mi fa ridere sta cosa. Vabbè,
1: è così. La musica, mettiamo un po' di musica, che è meglio, va?

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Marta, senti un po', visto che sono finiti i mondiali adesso, sono finiti, no? I mondiali di calcio, sì. La Spagna ha vinto tutto e quindi siamo contenti, ma io sono contento, tutto
1: vabbè,
0: sommato.
1: Indifferenti.
0: No, io tifavo più per la Spagna che per l'Argentina, lo ammetto chiaramente. Comunque, adesso a parte tutto...
1: Senti un magone. Una sorta di malinconia.
0: Sì, perché è saltato proprio fuori questo, da uno studio che dice che finiti i mondiali c'è sempre tanta malinconia.
1: È vero.
0: E c'è la malinconia da post mondiale. E questo perché? Perché i mondiali portano i gruppi, i ragazzi, i giovani a unirsi, a trovarsi insieme, a stare davanti alla birra, davanti alla televisione, a fare comunella.
1: E anche se tutte queste cose noi italiani le abbiamo fatte pochissime in occasione di questo mondiale, comunque patiamo lo stesso la malinconia. Cioè ci prendiamo solo il brutto di questo mondiale. Però ti posso dire che c'è una cosa che mi mette più malinconia ancora dei mondiali.
0: Sì.
1: La fine delle Olimpiadi.
0: La fine delle Olimpiadi
1: mi lascia dentro un vuoto che tu non hai idea.
0: Ma comunque è qualcosa di simile, perché comunque porta i gruppi a unirsi, a tifare per una squadra comune, quindi c'è un'identità che è molto forte quando ci sono i mondiali o le Olimpiadi. E quando non ci sono più ci subentra la malinconia, un po' di tristezza. Guarda
1: molto,
0: che roba.
1: Molto.
0: Adesso pensa quanta malinconia abbiamo noi italiani ormai che gli ultimi mondiali li abbiamo fatti nel 2014, vabbè, tanta.
1: Abbiamo ormai ricordi sfocati più che malinconia.
0: Sembriamo proprio dei vecchi che ricordano i bei tempi, esatto, passati. Ti ricordi quando nel 2006 vincevamo i mondiali?
1: Mi ricordo, sì.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Nel pomeriggio di oggi sull'autostrada Torino-Pinerolo in direzione del capoluogo, nei pressi dello svincolo per piscina, un camion che trasportava cassette di acqua minerale si è scontrato, per cause ancora in fase di accertamento, contro il guardrail della carreggiata, perdendo gran parte del carico che si è riversato sull'asfalto. La carreggiata in direzione Torino risulta chiusa o fortemente limitata per consentire i soccorsi e la rimozione del mezzo, mentre anche in direzione Pinerolo il traffico procede a rilento. Sul posto sono intervenuti gli operatori della viabilità, le forze dell'ordine e i mezzi di soccorso per mettere in sicurezza l'area e liberare la carreggiata dal carico disperso. Sempre nel pomeriggio di oggi a Buriasco è rimasto ferito un operaio della Gervasi Ecologica, azienda specializzata nella costruzione di semirimorchi in acciaio. Secondo le prime ricostruzioni, un dipendente di 80 anni stava effettuando un intervento di manutenzione all'interno dello stabilimento quando, per cause ancora non note, è stato colpito violentemente al volto da una sbarra di ferro. L'uomo è rimasto cosciente per tutto il tempo ed è stato subito soccorso dai colleghi e dal personale sanitario. Le sue condizioni hanno però richiesto l'intervento dell'elisoccorso. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha archiviato le accuse di violenza privata e imbrattamento contestate ai 22 attivisti di Extinction Rebellion per la manifestazione che il 14 marzo dell'anno scorso si era svolta davanti allo stabilimento Leonardo di Corso Francia a Torino, durante la quale quattro manifestanti salirono su una torre evaporativa in disuso all'interno del sito industriale. Nel provvedimento di archiviazione si esclude la configurabilità del reato di violenza privata, ritenendo che nessuna delle condotte descritte poste in essere nell'ambito di una manifestazione pacifica, sia pur alquanto spettacolare, può essere inquadrata nella violenza e minaccia, neppure in senso lato. Il GIP ha aggiunto che la condotta dei manifestanti era finalizzata alla manifestazione del proprio pensiero, con modalità che pacificamente rientrano entro i limiti della copertura costituzionale fornita dall'articolo 21 della Costituzione. Contestualmente è stata archiviata anche l'accusa di imbrattamento per particolare tenuità del fatto nei confronti delle due persone ritenute autrici della scritta e per le altre due perché il fatto non sussiste. Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato una delibera per l'avvio di una sperimentazione per la rimodulazione temporanea delle limitazioni alla combustione all'aperto dei residui vegetali, finalizzata a osservare elementi utili per la definizione di nuovi indirizzi e criteri in materia di abbruciamenti. In tale contesto, ARPA Piemonte avrà il compito di attivare e diffondere uno specifico bollettino informativo che evidenzi le condizioni e le disposizioni vigenti in materia di abbruciamenti. Sulla base di tali indicazioni, i sindaci potranno adottare i provvedimenti di competenza previsti dalla normativa regionale nel rispetto delle disposizioni nazionali in materia ambientale. Sono circa 500 gli operatori e le operatrici sanitari di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta che hanno aderito alla campagna NoCPR Torino, con la quale chiedono, per ragioni di salute pubblica, la chiusura del CPR di Torino e di tutte le strutture analoghe. Alla campagna hanno aderito l'Ordine dei Medici e Chirurghi di Torino e 24 associazioni del territorio, che ribadiscono la necessità di utilizzare criteri clinici rigorosi per attestare l'inidoneità alla vita nel CPR e sottolineando la possibilità di richiedere una valutazione del paziente in caso di presenza di patologie fisiche o mentali nel corso degli accessi in pronto soccorso. La Marcia delle Valli Valdesi raddoppia dopo la quinta edizione che si è svolta a Pinasca lo scorso 14 giugno. L'associazione Liviu Usitan, in collaborazione con le associazioni del territorio, organizza la prima Marcia delle Valli Valdesi notturna, in programma domani sera con partenza dalla borgata Balbutè nel comune di Ussò. Le iscrizioni si chiuderanno questa sera ed è previsto un numero massimo di 300 partecipanti. Il percorso prevede la salita verso il pianoro di Pian dell'Alpe, l'approdo all'Alpe Pintas, situata nel cuore del parco naturale Orsiera Rocciavrè, dove sarà allestito il principale punto di ristoro gastronomico. Da lì la discesa dai pascoli e dai boschi dell'alpeggio al punto di partenza. Chiudiamo con il meteo, le previsioni per domani. In Piemonte cielo soleggiato con cumuli sparsi in montagna e precipitazioni assenti. In Liguria tempo soleggiato su tutta la regione, salvo qualche nube nelle aree interne, nel pomeriggio senza fenomeni. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBF.

0: RBE, vicina a te.
1: E rieccoci, 18.09 in questa seconda parte di puntata di Mi Ritorni in Mente, fino alle 19 la compagnia di Marta e di Samuel, delle nostre voci in TV sul canale 87, in radio, FM, streaming, DAB, sul nostro sito www.rbe.it. E l'ho detto anche, sì, in TV l'ho detto.
2: Sì, l'hai detto, l'hai detto.
1: L'ho detto, ragazzi, basta, devo andare in vacanza, basta.
2: Basta, adesso ci vai in vacanza, ma come speriamo un po' tutti, che possiate fare un po' di vacanza, avete tirato il carretto per tutto l'anno. È giunto il momento, pian pianino, esatto. Ci si avvicina ad agosto, che un po' per tutti sarà, molti lavorano anche ad agosto, ricordiamolo, sfortunatamente,
1: assolutamente,
2: però molti potranno riposare un pochettino e ce n'è bisogno. Allora andiamo un po' a vedere, invece, facendo un salto nel passato, andando indietro nel tempo, andiamo un po' a rivedere quello che succedeva negli anni 80 e 90 per quanto riguarda le merendine. Ve le ricordate le merendine? Ci sono ancora oggi le merendine? No, come?
1: Beh, però, certo che ci sono.
2: Sì, però manca qualcosa alle merendine che c'erano una volta. No, a parte il fatto che, come abbiamo detto qualche tempo fa, sono diventate più piccole.
1: Sì, sono rimpicciolite per questioni economiche.
2: Si sono risciucchiate un pochettino.
1: Costano di più e sono più piccole.
2: Ma a parte quello, se avete notato, soprattutto chi è stato bambino negli anni 80 e 90, che non ci sono più le sorpresine, le sorprese nelle merendine. Ma stiamo scherzando? I bambini di oggi non sanno questa cosa.
1: No, cioè, una volta, quando si sceglievano le merendine, non si sceglievano in base solo al piacere, alla bontà della merendina, ma in base a dove c'era la sorpresina più carina, no? Quella che magari stavi collezionando e tutto. Quindi si era attratti da quello, io me ne ricordo.
2: Non ti fregava niente della merendina in sé, perché magari c'era una merendina che non ti importava proprio niente, non ti piaceva neanche così tanto, però la prendevi perché dentro c'era poi,
1: esatto,
2: quel pupazzetto, quella cosetta che proprio volevi, e poi soprattutto perché poi c'erano delle vere e proprie collezioni.
1: Sì, bellissime.
2: Tra l'altro, a proposito di collezioni, ricordiamoci che tutte queste merendine e queste sorpresine delle merendine vanno alla grandissima oggi nei collezionisti, ci sono fior fior di collezionisti che pagano per averle non poco, quindi se voi avete dei rimasugli, dei ricordi da qualche parte, sappiate che potreste avere qualcosa di valore.
1: Ecco. Assolutamente sì. Ebbene, allora, tra poco andiamo a scoprire come mai nelle merendine non ci sono più le sorpresine. Ci sono diverse motivazioni alla base, noi andremo a capire un po' quali sono, e poi scatterà la domandina di questa seconda parte della puntata di oggi di Mi Ritorni in Mente.

0: per un po' d'amore, molto bello questo brano, mi piace moltissimo. Mannarino non mi delude mai.
1: Mannarino è forte, eh? È forte, forte, forte. Senti, allora, a proposito di sorpresine,
0: ci fosse Mannarino come sorpresina
1: dentro, una, sorpresi,
0: di, dentro, dentro una sorpresina di un pacchetto di merendine, tu lo compreresti subito?
1: Ma certo, Mannarino, esatto. Cioè magari un suo CD che ne ho,
0: ah, cioè, ah, beh,
1: non sarebbe male, sarebbe un po' troppo, anche perché le sorpresine di una volta, ricordiamoci, siamo negli anni 80-90, erano sorpresine un po' semplici, veloci, magari un pastello, dei pastelli,
0: esatto, delle merendine,
1: dei calendarietti, c'erano dei pupazzetti, c'era un po' di tutto, e da collezionare alcune cose erano molto importanti per i bambini dell'epoca, perché c'era proprio la ricerca della collezione, di trovare tutti i pupazzetti per fare la collezione finale,
0: sì.
1: E non era male, però è chiaro che sceglievi soprattutto le merendine in base alla sorpresina,
0: sì.
1: E i genitori ti accompagnavano un po' in questo, no?
0: Sì, diciamo che all'epoca era un po' non soltanto comprare delle merendine per nutrire i propri figli, ma dare delle merendine che contenevano una sorpresina dentro e quindi avrebbero fatto ancora più felice il proprio bambino o la propria bambina, era un ulteriore gesto d'affetto del genitore nei confronti dei figli. Per anni tutto questo è stato portato avanti, diventava anche un momento di condivisione, no? Un rito che diciamo coinvolgeva un po' tutta la famiglia, no? L'attesa della sorpresa, vedere la sorpresina, giocarci, scoprire che cosa ci fosse, oppure no. Poi a un certo punto
1: tutto ciò è cambiato. Tutto ciò è cambiato. Siamo già negli anni 2000, hanno cominciato un po' a sparire,
0: sì.
1: Fino ad arrivare ai giorni d'oggi, dove ormai le sorpresine nelle merendine non ci sono più,
0: no.
1: Se notate, a parte qualche eccezione, però le merendine non ci sono più. Ecco, cioè le merendine,
0: sorpresine, le sorpresine, no, non fare
1: le merendine,
0: no,
1: sì,
0: detto una roba drammatica.
1: Le sorpresine non ci sono più.
0: Ecco.
1: Perché è successa questa cosa? Vogliamo raccontare un po' la vicenda?
0: Sì, dunque, sono diverse le cause. Tra queste c'è il fatto che ci fu una normativa che cambiò un po' le carte in tavola, no? Il Ministero della Sanità pubblicò un divieto di importazione di oggetti che simulavano alimenti. Alcuni anni dopo poi uscì un altro decreto legislativo che è ancora attuale, che dava lo stop a tutte le sorpresine, gommine e altre robe che avrebbero potuto suggerire alimenti da assaggiare. Quindi niente sorpresa a forma di prodotto o simile potevano essere abbinate al prodotto vero, e quindi ci fu proprio uno stop per questo motivo. Poi c'è anche da considerare una questione di costi, che attualmente diventerebbe molto impegnativo, no? Finanziare in ogni confezione una sorpresa. E poi c'è una
1: c'è da domandarsi com'è che una volta ci riuscivano un po', adesso
0: ma una volta c'erano costi, forse le merendine erano più grandi, costavano meno,
1: sì, forse c'è anche una richiesta forse un po' più mirata e soprattutto di gente che pretende, cioè una pretesa maggiore da parte dei giovani, anche magari dei ragazzi, ad avere un tipo di sorpresina che magari è più costosa rispetto a una volta.
0: Sì, in realtà c'è proprio anche un cambiamento i bambini di oggi hanno altre abitudini, dicono, cioè i bambini di oggi probabilmente non sono più affascinati come quelli di ieri dall'idea di scegliere un prodotto, una merendina, in base al tipo di sorpresina che si trovano dentro.
1: Anche perché le cose sono cambiate, è diventato un mondo digitale, c'è meno l'idea del contatto, del toccare veramente una sorpresina, ci sarebbe più da vederla magari in modo digitale, e quindi questo non è tanto fattibile.
0: Ma infatti, se tu vedi gli ovetti sorpresa, no? I più famosi ovetti sorpresa,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: conosciamo tutti, dentro le sorpresine una volta erano fatte benissimo, no? Carinissime,
1: adesso,
0: nei particolari decorazioni. Adesso sono brutte da morire. Però qual è la cosa che hanno in più? È che c'è nel foglietto delle istruzioni il bellissimo QR code,
1: certo,
0: che tu ti scarichi l'applicazione, quella sorpresa bruttissima
1: dal vivo. Ci puoi giocare
0: bene in digitale.
1: Sul tuo
0: esatto,
1: cellulare.
0: Sì, è quella.
1: E questo è il passaggio, ecco, al digitale che è successo. Vabbè, questo comunque per dire che le merendine purtroppo sono rimaste merendine e non hanno più la sorpresina dentro, cosa che era tanto carina e simpatica almeno all'epoca per un bambino come me negli anni 80, e anche perché certe volte c'era anche la cosa a punti, no? E poi alla fine,
0: sì,
1: dai.

0: Le merendine.
1: Dentro le merendine, dentro i cassonetti c'erano delle sorpresine, così anche un po' di cancelleria, e poi tu li collezionavi tutti, bellissimi, io li adoravo. Poi tante altre, mi ricordo, pupazzetti, vabbè, ce n'erano.
0: Ma andiamo,
1: tante.
0: Ecco, facciamo proprio quello che sta facendo Marta, andiamo un po' nei ricordi delle merendine, soprattutto delle sorpresine che c'erano dentro. Tutto ciò che riguarda le sorpresine degli anni 80-90, chi è stato bambino all'epoca magari ci può ricordare qualcosa. No? Di cos'erano, quali erano, quali vi piacevano di più? Andiamo un po' nei ricordi, dai.
1: Sì.
0: Ricordi di sorpresine anni 80-90, tutto quello che vi viene in mente. 328 87 57 845, aspettiamo i vostri messaggini.

0: Ma siamo pronti a ripetere certamente la domandina di questa seconda parte di puntata. Stiamo parlando delle sorpresine nelle merendine. Gli anni 80 e gli anni 90 sono stati un po' gli anni protagonisti di questa usanza che piaceva tantissimo sia agli adulti sia ai bambini, e poi dopo dagli anni 2000 in poi c'è stato ancora qualcosa, parecchio direi, e poi si è interrotto, adesso non esiste quasi più.
1: No, io per esempio ricordo la famosa casa del mulino, non dico quale, sì. Mulino, che si faceva la raccolta punti con le merendine anche, e mi ricordo che con mia mamma cercavamo di prendere tutte le tazze per farci tutto il servizio.

0: servizio. C'era poi la teiera, c'era poi la zuccheriera, le varie tazze, sottotazze, tutto. Poi non ce l'abbiamo mica fatta.
1: Non ce l'avete
0: fatta. Ma no, perché era poi lunghissima, dovevi prendere tanti di quei punti che diventavi matto. Comunque la cosa dei punti esiste ancora oggi, sì. Per carità. Però invece le sorpresine proprio dentro le merendine sono proprio sparite. Questo è un po' un peccato.
1: Ti ricordi quando da bambino leggevi in palio 1000 tute sportive?
0: Ah, sì.
1: Io pensavo, ma perché ma cosa me ne faccio io di 1000 tute sportive?
0: Non voglio vincere tutte 1000.
1: Anche io mi dico, ma perché tutte 1000? Ma datemene 1000 cose diverse.
0: Me ne ricordo qualcuna. cioè, per esempio, io mi ricordo anche, Marta, che c'erano delle confezioni.
1: Sì.
0: Adesso non posso di nuovo fare il nome del...
1: Cerca di farti capire un po'.
0: Una specie di polvere che serve per fare una specie di cappuccino, che non è proprio cappuccino, ma
1: sì,
0: è cioccolato per i bambini.
1: Ah, ok, dai, quello
0: ma
1: che
0: vabbè,
1: si mette
0: dire.
1: Nel latte. No, non puoi dirlo.
0: Non posso
1: però
0: dirlo.
1: È quella polvere di cioccolato che si mette nel latte, famosissima.
0: Vabbè, comunque
1: dove nella confezione gialla.
0: Ecco, nella confezione
1: dove
0: gialla.
1: Dove c'è quell'animalo, cos'è, un grande coniglione marrone,
0: sì.
1: Non so come sia. Vabbè.
0: Sì, comunque, quello, nella confezione, nel coperchio, lì c'era la sorpresa. Tu aprivi il coperchio, sfondavi il coperchio, che c'era un sottopassaggio quasi nascosto, e tu trovavi la sorpresina anche lì dentro.
1: No, io allora quello accompagnato tutte le mattine delle mie colazioni non c'erano già più. Però sai cosa io mi ricordo che adoravo? C'erano delle sorprese. Allora, adesso anch'io qua non posso fare nomi, però i bastoncini di pesce.
0: Sì. Ah, beh, sì, certo.
1: I sofficini.
0: Ma tu che merendine mangiavi, però, I bastoncini di pesce?
1: No, vabbè, no, dico,
0: per
1: c'erano
0: merenda.
1: I bastoncini di pesce, c'erano tutta la collezione del capitano, del pirata, cioè era bellissimo. Poi li tiravi fuori ed erano congelati, quindi sembrava che veramente arrivassero dai mari del nord. Poi c'erano anche i sofficini. I sofficini che avevano anche lì un sacco di sorpresine, una gioia pazzesca. Io ogni tanto ci penso, dico, ma i bambini di adesso no, però forse i bambini di adesso non ne sentono più l'esigenza.
0: Non ne sentono più l'esigenza, sono richieste diverse, hanno bisogno d'altro. Noi piccoli eravamo più concreti, più a contatto proprio con la materia, no? Quindi dovevamo paccioccare, dovevamo sentirla in mano, dovevamo questi pupazzetti, queste cose dovevamo averle in mano. Veramente era proprio una ricerca dell'oggetto che oggi non c'è più.
1: Non c'è più,
0: oggi è tutto digitale, tutto in più immaginario, più avatar che altro.
1: Esatto. Allora la domandina è questa, perché dopo la musica, dopo le notizie di Popolare Network e delle informazioni sul traffico di muoversi in Piemonte, leggeremo i vostri messaggi e si va indietro nei ricordi, e qua c'è abbastanza nostalgica la cosa. Quali erano le sorpresine delle merendine o di altri prodotti che ricordate e che ricordate con nostalgia?
0: Tutto quello che vi viene in mente sulle sorpresine, delle merendine, ecco.
1: Non solo,
0: Non solo merendine, anche noi abbiamo spaziato, siamo andati
1: infatti.
0: Oltre.
1: Oltre.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: E 30, buonasera alle notizie di Popolare Network. Trump minaccia un nuovo massiccio attacco contro l'Iran dopo i raid degli Houthi dello Yemen su navi saudite nel Mar Rosso. Il rischio di un'ulteriore escalation e la chiusura anche dello stretto di Bab el Mandeb, una doppia arma in mano a Teheran. Il presidente statunitense aggiunge una condizione all'accordo con Riyadh sul nucleare firmato ieri, intesa subordinata all'adesione agli accordi di Abramo. Il governo prepara una nuova stretta repressiva sui minorenni, in Consiglio dei Ministri un disegno di legge sull'imputabilità dei ragazzi. Il Parlamento già incardinata una legge per abbassare l'età a 13 anni. Gerusalemme, ennesima provocazione dell'ultradestra israeliana. Migliaia di coloni invadono il complesso della moschea di Al-Aqsa. A Gaza intanto altre vittime civili e avanza la costruzione del muro lungo la cosiddetta linea gialla. Nuovi incendi in Francia, più di 20.000 gli evacuati. Intanto il governo pubblica il bilancio finale delle vittime della canicola di giugno. Oltre 5.700 i morti. Le notizie di Popolare Network tornano alle 19.30. Una buona serata e un buon ascolto.

0: Popolare Network.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ancora ben trovati, in apertura la diramazione Torino-Pinerolo. Per un incidente chiuso il tratto fra Riva di Pinerolo e Piscina in direzione Torino. Nello stesso tratto segnaliamo inoltre code, si consiglia ai viaggiatori la viabilità ordinaria. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Caselle e Bruera in direzione Piacenza e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Ci spostiamo infine in Valle d'Aosta per segnalare code al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Radio Gaga, i Queen, Marta, qui facciamo felici un po' di persone che amano i Queen e li hanno amati tantissimo, e qui uno è Marco, penso.
1: Uno è Marco, Marco. Esatto, Marco, assolutamente sì. Allora, andiamo a leggere i vostri messaggini, i vostri ricordi a proposito delle sorpresine, delle merendine, ma non soltanto, e le sorpresine che trovavamo nei vari prodotti che consumavamo, soprattutto quando eravamo piccini.
0: Piccini, piccini, allora siamo negli anni 80, negli anni 90, però possiamo anche andare in altre epoche, perché merendine, le merendine non so da quanto tempo ci sono, però le sorpresine le si poteva trovare in tanti altri posti, come abbiamo detto. Anche l'abbiamo detto i detersivi anche?
1: No, non l'abbiamo detto.
0: C'erano anche le sorpresine nei detersivi, se qualcuno non si ricorda male.
1: Ebbene, sai che c'erano anche nei cereali?
0: Ecco.
1: Nei cereali che mettevi nel latte c'erano le sorpresine, e mi ricordo c'è stato un periodo che io adoravo, che si stava un po' passando al digitale, dove tu avevi dentro dei CD con dei giochi che potevi mettere nel computer e giocarci.
0: Addirittura, hai capito?
1: Sì, io li adoravo.
0: Tanta roba. Allora, andiamo un po' a vedere i primi messaggini. Intanto c'è Luisa che dice: adoravo i pastelli a cera. Ecco, c'erano i pastelli a cera anche nei...
1: C'erano i pastelli a cera.
0: C'erano i pastelli a cera
1: nelle
0: sorpresine.
1: Nelle sorpresine, vero, sì.
0: Hai capito, che roba. Sai, questa non me la ricordavo.
1: Non ti ricordavi.
0: Vabbè, pastelli a cera. Mi ricordo che capitava certe volte della cancelleria. Sì. Magari delle matitine, dei notes, piccolini. Erano cose tutte piccole che poi non sapevi manco cosa fartene, però erano carine, carucce.
1: È vero.
0: Forse infatti c'erano anche i pastelli a cera di sicuro.
1: Sì, me li ricordo, è vero.
0: Poi andiamo un po' a vedere altro messaggio. Sono diventato matto a collezionare le tartallegre. Mario, le tartallegre.
1: Le tartallegre.
0: Dove erano le tartallegre? In quale merendine? Chissà se qualcuno se lo ricorda. E soprattutto chi erano e quali erano le tartallegre? Erano queste tartarughe antropomorfe. Morfe,
1: sì.
0: Verdine, che soprattutto si adagiavano in spiaggia, quindi facevano cose da spiaggia con la palla.
1: Me la ricordo.
0: Te le ricordi?
1: Bellissime, anch'io ne avevo alcune. Sì, no, queste queste per i collezionisti.
0: Forse erano dentro gli ovetti.
1: Erano dentro gli ovetti, sì. Le tartallegre assolutamente sì, me le ricordo. Io mi ricordo che una volta ho fatto la collezione di tutta una linea di prodotti che davano dentro i cereali, che erano di SpongeBob. Tutti i pupazzetti di SpongeBob, ero riuscita a collezionarli tutti. Però a volte vi ricordate che non tutti i tipi di cereali davano questa sorpresa, quindi se tu amavi un certo tipo di cereale, ma in quel periodo il cereale con la sorpresa più bella era un altro, tu per almeno un mese ti mangiavi vagonate di sti cereali che magari neanche ti piacevano più di tanto.
0: Ma quello l'abbiamo detto, anche i bambini facevano così.
1: Però era un sacrificio che andava
0: fatto. Ma guarda, erano delle furbate per farti comprare anche quelle merendine, quei cereali che non ti piacevano. Comunque andiamo un po' a vedere un ricordo vintage da parte di Roberto, che dice: ricordo vintage molto prima degli anni 90, ecco. Andiamo un po' a vedere cosa succedeva.
1: Wow.
0: Molto prima degli anni 90, molto prima. Allora, vendevano delle piccole gelatine dolci.
1: Sì.
0: Ogni gelatina aveva una bustina con un francobollo. Forse è così che che è nata la passione della filatelia e la glicemia alta. Ecco, ecco, sì. Allora, quindi delle gelatine.
1: Wow.
0: Gelatine, quindi tipo caramelle.
1: Gelatine, credo.
0: Tipo caramelle. Che ogni gelatina aveva una bustina con un francobollo. Hai capito? Davano i francobolli insieme come sorpresa.
1: Ma che bello, stavo cercando di vedere se trovavo delle immagini, ma...
0: Delle gelatine. Stiamo guardando. Gelatine con francobollo, chissà.
1: Con francobollo.
0: Vabbè, ma queste sono le gelatine moderne di adesso. Io non so, Roberto, di che epoca tu sei.
1: Non sappiamo.
0: Allora, quale epoca stiamo andando? Perché noi parlavamo di anni 90-80, tu dici anni 90, ben prima degli anni 90. Mi immagino che siamo almeno negli anni 60, forse, può darsi.
1: Può darsi, sì.
0: O forse
1: dai.
0: Ancora prima.
1: Pensi, bambini,
0: ma.
1: Non sappiamo, non possiamo dire. Poi c'erano su Telegram.
0: Te- Telegram, aspetta,
1: scusate,
0: giusto,
1: spostiamoci un attimino su Telegram. Sì,
0: eccolo qua.
1: Allora,
0: Telegram.
1: Fabio ci dice: mi ricordo le sorpresine degli ovetti di cioccolato che si montavano. Qualche anno dopo c'erano i Playmobil.
0: Ah, sì, sì, i Playmobil, sì, sì.
1: Sì, e c'erano le sorprese anche nelle patatine.
0: Ah, questo è vero.
1: Allora, questo è verissimo.
0: Abbiamo dimenticato di dirle.
1: Assolutamente.
0: Le sorpresine nelle patatine, quelle erano fondamentali.
1: Perché forse nelle patatine è l'unico luogo dove ancora sono rimaste. I pacchetti piccoli di patatine. Sì, sì, alcune patatine, sì, sì, quelle semplici, boh, piccoline, hanno ancora queste sorpresine qui.
0: Non le vedo più io tanto.
1: Io le ho viste a volte.
0: Le viste.
1: Sì. Sono le uniche.
0: Scadute?
1: Un po' di tanto tempo fa.
0: Eh?
1: Quante volte vi capitava nelle patatine di trovarne due di sorprese, di sentirvi le persone più fortunate del mondo?
0: A me mai.
1: A me più volte.
0: Tu sei fortunata.
1: Erano quelle che non avevi tu che ti prendevo io.
0: Ecco, infatti, ecco, hai capito la fortunella.
1: È vero.
0: Avevi doppia sorpresina tu.
1: Sì. Ma sai cosa mi fa venire in mente? Una cosa che mi porta indietro nei ricordi, che c'è stato un'estate, soltanto un'estate, in cui è stato fatto un gelato confezionato. Sto gelato era cioccolato e panna, di dubbio gusto, diciamo, perché non era poi neanche così eccezionale.
0: Ma cioccolato e panna, buono.
1: Però cioccolato e panna era molto lungo e lo stecco che c'era, che lo teneva, era la sorpresa stessa. Praticamente avevo un personaggio della Walt Disney.
0: Ah, bello, bello.
1: E io ho fatto tutta la collezione, mi ricordo.
0: Di stecchi, praticamente.
1: Di stecchi. Mangiavo sto gelato che non mi piaceva manco tanto, però c'era la sorpresa e quindi mi ricordo questo gelato qui.
0: Il gelato con panna con la sorpresa a stecco. Questa non me la ricordavo. Comunque ci sono tante sorprese che sono state messe in gioco nelle merendine. Adesso non me ne vengono in mente tantissime, quindi bisognerebbe stare qui tutta una giornata intera. Se vi vengono in mente altri ricordi allacciati alle merendine, soprattutto alle sorpresine che c'erano dentro, 328 87 57 845. Aspetta, c'è Roberto che ci risponde a proposito del fatto se di che epoca è il suo messaggio. Soprattutto sono più vicino a Garibaldi che a Marta. Ah, vabbè, a Marta.
1: Okay.
0: Marta siamo negli anni 90, quindi Garibaldi siamo nell'800.
1: Okay. Va bene, più o meno ci siamo orientati.
0: Ci siamo orientati, va bene, benissimo.

0: salutiamo subito a
1: salutiamo subito Marco che ci ha mandato i saluti. Grazie Marco, come sempre. Buona serata a te e a tutti quanti. A questo punto facciamo un abbraccio a tutti quanti.
2: Sì, un abbraccio collettivo.
1: Anche perché questa è la penultima puntata, ragazzi. Poi domani sarà l'ultima di questa. Non piangere, ma un po' di malinconia c'è. Però è stato un anno veramente che è fondamentale, fortissimo.
2: Fondamentale per chi?
1: Abbiamo raccontato tante di quelle storie incredibili, veramente Marta.
2: Ma veramente.
1: Sembra tanti di quegli studi che abbiamo preso che sembra incredibile.
2: La testa piena, guarda. Capisco più niente.
1: Veramente, sembra incredibile che la gente possa studiare tante di queste cose.
2: Ma veramente, guarda.
1: Vero? Vero?
2: Assolutamente. Allora noi ci rivediamo e risentiamo domani dalle 17 alle 19 per concludere questa settimana insieme. Non mancate e buona serata.
1: Un abbraccione, a domani. Ciao ciao.
2: Ciao ciao.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Sabato 25 luglio la meditazione di oggi è curata dal pastore Marcello Salvaggio della Chiesa Valdese di Pomaretto. In chiusura ascolteremo Abun Beshmayo, un Padre Nostro in aramaico. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola, edizione Claudiana, sono letti per questo mese da Cristina Pretto della Chiesa Valdese di Torre Pellice.
2: Leggiamo nel Salmo 88 i versetti 8 e 9. Io sono imprigionato e non posso uscire. I miei occhi si consumano di dolore. Io ti invoco ogni giorno, Signore, e tendo verso di te le mie mani. E dagli Atti degli Apostoli, al capitolo 3, leggiamo i primi due versetti. Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera dell'ora nona, mentre si portava un uomo, zoppo fin dalla nascita, che ogni giorno deponevano presso la porta del Tempio detta Bella, per chiedere l'elemosina a quelli che entravano nel Tempio.
3: Sorelle e fratelli, a prima vista l'accostamento di questi due versetti sembrerebbe suggerire una correlazione tra la prigionia e il dolore da una parte e la disabilità e l'indigenza dall'altra. Associazione che sovente mi crea, ve lo confesso, non pochi problemi. Non voglio certo suggerire che il fisico, la mente, la condizione socio-economica non siano spesso condizioni di grande sofferenza per le persone, tanto da indurle a gridare a Dio il proprio desiderio di liberazione. Tuttavia, oggi vorrei mettere l'accento sulle cause di questa condizione e sul senso di questo grido, al tempo stesso straziante e soffocato. Quando oggi ho letto le prime parole del Salmo, io sono imprigionato e non posso uscire, sono rimasto raggelato. Non è certo la prima volta che leggo questo Salmo, tuttavia non credo di essere mai stato così tanto colpito da queste parole. Il salmista dice: «Tendo verso di te le mie mani». Perché? Credo che la risposta sia da cercare nel fatto che l'aiuto per lui non può che giungere dal Dio che sta invocando. La scena è orribile. Non ho potuto fare a meno di pensare alle ultime parole di Eric Garner nel 2014, a quelle di Javier Ambler e di Elijah McClain nel 2019, a quelle di Manuel Ellis e di George Floyd nel 2020, a quelle di Abderrahim Fakir il 19 luglio scorso. Non posso respirare, sono imprigionato, non posso uscire. Quello su cui sto riflettendo oggi con voi è il senso di vuoto assoluto che sperimenta chi è preso nella morsa dell'ingiustizia sistemica, razzista, classista, sessista. È il vuoto della speranza, il non riuscire più a vedere alcuna soluzione davanti alla constatazione della propria distruzione, da parte di chi dovrebbe difendere dall'ingiustizia che invece la agisce per nessun altro motivo se non quello di annientare. In questo momento vorrei ribaltare la preghiera di Lothar Zanetti che oggi Un giorno una parola ci offre. Zanetti diceva: «Mi preoccupo per alcune persone, vorrei aiutarle, ma non posso. Vorrei solo che fossero al sicuro con te e che potessero trovare la strada per uscire dalle tenebre e raggiungere la tua luce». Ebbene, io, Signore, non vorrei invece che le persone fossero semplicemente al sicuro con te. Vorrei che fossero al sicuro nei luoghi in cui vivono e vorrei che la sicurezza non fosse avere più polizia nelle strade, ma più libertà di vivere la nostra vita, più certezza che davanti alle ingiustizie le mie sorelle, i miei fratelli, io stesso, io stessa, sappiamo prendere posizione e gridare finché abbiamo voce la tua giustizia di amore e sostegno reciproco. Vorrei che la mia preoccupazione per le persone si trasformasse con il tuo aiuto, Signore, in una presa di coscienza di ciò che posso fare e non in una dichiarazione di impotenza. Vorrei chiedere al Signore di immaginare con Pietro e Giovanni non tanto semplicemente di guarire le persone nel fisico, ma di poter costruire con loro un mondo nuovo in cui vivere. Perché, sorelle e fratelli, c'è molto da fare e possiamo, grazie a Dio, farlo assieme. Questo sarebbe il vero miracolo. Amen.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. In apertura ci occupiamo della diramazione Torino-Pinerolo, dove per un incidente è chiuso il tratto tra Riva di Pinerolo e Piscina in entrambe le direzioni. Sullo stesso tratto, traffico bloccato per i veicoli in direzione Torino. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, dove si rallenta per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza. Infine vi anticipiamo che questa sera dalle 22 sino alle 6 di domani mattina, per lavori, sulla A26 Genova-Gravellona-Toce sarà chiuso il tratto tra l'innesso con la A10 Genova-Ventimiglia e Ovada verso Gravellona. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Popolare Network.

Trump minaccia un nuovo massiccio attacco contro l'Iran dopo i raid degli Houthi dello Yemen su navi saudite nel Mar Rosso. Il rischio di un'ulteriore escalation e la chiusura anche dello stretto di Bab el-Mandeb, una doppia arma in mano a Teheran. Il presidente statunitense aggiunge una condizione all'accordo con Riyadh sul nucleare firmato ieri, intesa subordinata all'adesione agli accordi di Abramo. Il governo prepara una nuova stretta repressiva su minorenni. In Consiglio dei Ministri un disegno di legge sull'imputabilità dei ragazzi. In Parlamento già incardinata una legge per abbassare l'età a 13 anni. Gerusalemme, ennesima provocazione dell'ultradestra israeliana. Migliaia di coloni invadono il complesso della moschea di Al-Aqsa. A Gaza intanto altre vittime civili e avanza la costruzione del muro lungo la cosiddetta linea gialla. Nuovi incendi in Francia, più di 20.000 gli evacuati. Oggi il governo ha pubblicato il bilancio finale delle vittime della canicola di giugno. Oltre 5.700 i morti.

0: 19:31 minuti, buonasera, le notizie di Popolare Network. Donald Trump alza ancora i toni contro l'Iran. Sto valutando un attacco massiccio, siamo pronti, ha detto il presidente statunitense alla testata Axios. La minaccia di un'ulteriore escalation arriva in una giornata iniziata con l'attacco degli Houthi dello Yemen a due navi saudite nello stretto di Bab el-Mandeb, la porta d'accesso al Mar Rosso. Un secondo stretto che i miliziani filo-iraniani minacciano di bloccare da giorni. Il rischio di un allargamento del conflitto, mentre il prezzo del Brent è tornato a superare i $100 al barile. Il servizio di Michele Migone.
1: Il Mar Rosso è la seconda porta d'uscita del petrolio saudita. Dopo l'inizio della guerra contro l'Iran, dopo la chiusura dello Stato di Hormuz, milioni di barili di greggio sono stati trasportati con le pipeline da ovest, dal Golfo Persico, verso est per essere caricati sulle petroliere destinate verso la Cina, Giappone, la Corea del Sud oppure a nord attraverso il canale di Suez. Il flusso è passato da poco meno di 1 milione di barili al giorno di prima del conflitto ai circa 4 milioni che, almeno fino a ieri sera, prendevano la rotta soprattutto per l'Asia e in parte anche per l'Europa. L'attacco delle milizie Houthi a due petroliere saudite nello stretto di Bab al-Mandab cambia le carte in tavola. I due rubinetti dell'oro nero rischiano di rimanere entrambi chiusi. Il Mar Rosso diventa il secondo teatro dopo Hormuz nel quale si giocano i destini del commercio mondiale di greggio e l'impennata del prezzo del barile che ha raggiunto i $100 lo testimonia. E poi si giocano anche gli equilibri della guerra tra Washington e Teheran. Da giorni gli Houthi minacciavano azioni contro le navi saudite legate a filo doppio all'Iran, si muovono in parte per proprie ragioni strategiche contro un nemico storico, l'Arabia Saudita, e in parte su indicazione del regime iraniano. La forza strategica dei Pasdaran nella regione così viene a duplicarsi. Non è chiaro cosa faranno gli Houthi nel prossimo futuro, se continueranno con gli attacchi alle petroliere saudite oppure no. Donald Trump ha detto che ritiene Teheran responsabile di quanto accaduto e non si comprende cosa significhi, se cioè gli Stati Uniti continueranno a colpire l'Iran ma non allargheranno il conflitto agli Houthi e se l'eventuale risposta militare sarà affidata invece ai soli sauditi. In ogni caso, sugli stretti del petrolio soffiano sempre di più venti di guerra.
0: E Trump oggi è tornato a parlare anche dell'accordo sul nucleare tra Stati Uniti e Arabia Saudita, firmato ieri. Il presidente americano ha aggiunto una condizione alla vendita dei reattori nucleari a Riyadh. L'intesa, ha spiegato, è subordinata all'adesione dell'Arabia Saudita agli accordi di Abramo e quindi alla normalizzazione delle relazioni tra Israele e Arabia Saudita. Roberto Festa.
2: Già Joe Biden aveva subordinato il sostegno americano ai piani di nucleare civile saudita alla normalizzazione delle relazioni tra Arabia Saudita e Israele. Ritorna su quel piano ora Donald Trump e ottiene da Riyadh la stessa risposta che ottenne Biden, cioè l'Arabia Saudita non ha alcuna intenzione di riconoscere Israele se Israele prima non riconoscerà lo Stato palestinese. Al momento quindi sono nulle le possibilità che l'Arabia Saudita aderisca agli accordi di Abramo e che quindi l'intesa annunciata ieri da Trump possa davvero realizzarsi, anche perché sull'accordo permangono diverse incognite. La più evidente riguarda il possibile futuro sviluppo di un'arma nucleare da parte dell'Arabia Saudita. Sebbene l'accordo non sia stato reso pubblico, esso prevederebbe un periodo di studio di 2 anni sulla fattibilità tecnica ed economica del progetto. Vaga resta però la questione dell'arricchimento del nucleare da parte dell'Arabia Saudita, quindi sul suo futuro uso per fini non civili. Gli Stati Uniti sembrano riservarsi un ruolo di controllo sul progetto, ma pare improbabile che Mohammed bin Salman rinunci al diritto di arricchimento o accetti le ispezioni internazionali più rigorose. Il rischio è dunque che l'intesa possa scatenare una corsa regionale agli armamenti, cosa che andrebbe a detrimento proprio di chi oggi Trump dice di voler tutelare, e cioè Israele.
0: Ora la politica italiana. Si è concluso proprio pochi minuti fa il Consiglio dei Ministri chiamato a varare, tra le altre cose, un disegno di legge sull'imputabilità dei minori. Di fatto un'ulteriore stretta dopo i vari provvedimenti già approvati o in corso di approvazione da parte del governo. E vediamo nel dettaglio di cosa si tratta. In studio mi è raggiunta Diana Santini. Buonasera Diana.
3: Buonasera Alessandra, buonasera ascoltatori e ascoltatrici. Allora, il comunicato dettagliato del Consiglio dei Ministri non è ancora stato pubblicato, così come non è stato pubblicato il testo del provvedimento. Ci dobbiamo dunque basare per ora su quanto dichiarato dal Guardasigilli Nordio in una breve conferenza stampa, in realtà poco più che una dichiarazione dopo lo stesso Consiglio dei Ministri. Il disegno di legge modifica l'articolo 98 del Codice Penale che prevede l'imputabilità di un ragazzo tra i 14 e i 18 anni solo quando, che prevede che l'imputabilità debba essere valutata, diciamo, volta per volta in base al grado di maturità del soggetto, alla sua capacità, come si dice, di intendere e volere. Il disegno di legge si compone di 3 articoli, inverte di fatto l'onere della prova, il minore diventa imputabile fino a prova contraria, prova che è a carico della difesa. Non è chiaro concretamente quanto un'inversione di questo tipo poi possa modificare l'andamento di un processo, dei processi, lo vedremo dal punto di vista però del diritto, della filosofia del diritto generale, del quadro ideologico che lo ispira, cambia e molto. Poco fa ha dichiarato sui social anche Meloni a questo proposito: chi sbaglia risponde delle proprie azioni, anche i minorenni, così ha scritto sui social. La proposta è stata fortemente sostenuta da Lega e Forza Italia e va sotto la brutta etichetta della stretta antimaranza, così la chiamano gli stessi interessati. Viene presentata a pochi giorni da una vasta operazione di polizia che ha portato all'arresto di oltre 500 presunti membri di Baby Gang, altra orrenda etichetta, in 44 città italiane. In Parlamento invece è già incardinato a un'altra legge che riguarda sempre minori e giustizia, la legge a prima firma Marta Fascina, e prevede di ridurre dagli attuali 14 a 13 gli anni necessari per essere imputabili. Ricordiamo infine che il governo ha iniziato già poche settimane dal suo insediamento a mettere i minorenni nel mirino con il decreto Caivano, che abbassava a 12 anni l'età a cui si può ricevere un ammonimento del questore ed estendeva ai 14enni il DASPO urbano.
0: Grazie Diana. La maggioranza dunque si compatta sui temi identitari, si veda la stretta sui minorenni decisa oggi in Consiglio dei Ministri, ma le divisioni emerse su legge elettorale e preferenze non si sono appianate. Meloni ha di fatto confermato di voler ripresentare in Senato l'emendamento bocciato per un solo voto alla Camera, incassando il no di Forza Italia. Forza Italia che in queste ore si sta mettendo di traverso anche su un altro provvedimento, quello delle cosiddette intercettazioni a strascico, la possibilità cioè di usare le conversazioni anche in processi diversi da quelle per cui erano state effettuate. I temi di divisione nella maggioranza dunque sono molti. Sullo sfondo c'è appunto la fine della legislatura, le ipotesi di una nuova legge elettorale con tutte le implicazioni del caso e la competizione con Futuro Nazionale di Vannacci. Luigi Ambrosio ne ha parlato con Matteo Pucciarelli, giornalista di Repubblica.
4: C'è da una parte appunto Forza Italia che viene piegata da Meloni e dall'altra Futuro Nazionale che cresce incarnando quelli che dicono cosa sta sbagliando il centrodestra, dicendo tutto quello che fanno in realtà è sbagliato perché in questi anni non hanno fatto quanto promesso, no? Quindi c'è proprio questa distanza, questa polarità, no, molto forte in queste tra ieri e oggi. Vannacci ha fatto un paio di post molto pesanti contro Letizia Moratti. Ora figurati se io devo difendere Letizia Moratti, però insomma a dimostrazione, no, di come comunque ci sia una incompatibilità di fondo tra una destra che era destra, è rimasta destra, ma più moderata, e che comunque entrava in un canone, come posso dire, repubblicano, e questa nuova destra in ascesa che è palesemente eversiva nelle cose che dice, nel come le dice, dei messaggi mediatici che manda. Ecco, tenere insieme tutto, certo, questo non so se sarà possibile, però di fronte al potere accadono cose magiche.
0: È stato fermato l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 35 anni trovata morta in un appartamento a Torino. Daniel Trafandir, 45 anni, è indagato per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Ma il quadro accusatorio potrebbe essere ridefinito anche alla luce degli accertamenti in corso in femminicidio. A Gerusalemme continuano le provocazioni dell'estrema destra israeliana. Oggi oltre 4.200 coloni guidati dal ministro della sicurezza Ben Gvir hanno fatto irruzione nel complesso della moschea di Al-Aqsa. Le autorità israeliane avrebbero inoltre limitato l'accesso alla moschea e aggredito alcuni fedeli e studenti palestinesi. A Gaza intanto 2 palestinesi sono stati uccisi in un raid aereo israeliano nel nord della striscia, nel campo profughi di Jabalia. E prosegue la costruzione, proprio nella striscia, da parte dell'IDF, di un muro di terra lungo diversi chilometri in prossimità della cosiddetta linea gialla. Un nuovo tentativo di ridefinire l'area sottoposta al controllo israeliano. Valentina Bosoni.
5: un terrapieno di sabbia e terra lungo oltre 23 chilometri, un nuovo restringimento imposto dall'esercito israeliano alla già provvisoria linea gialla intorno a Gaza, il limite fino al quale le truppe israeliane si erano ritirate dopo l'accordo di cessate il fuoco raggiunto lo scorso ottobre. A renderlo noto è stata l'Associated Press attraverso immagini satellitari di Planet Labs, che mostrano la costruzione di un muro destinato a separare oltre il 50% della striscia, attualmente sotto il controllo israeliano, dal resto del territorio. L'IDF non ha smentito il progetto. La barriera, dotata di tecnologie militari e sistemi di intelligence, avrebbe l'obiettivo di prevenire infiltrazioni e proteggere le truppe israeliane e le comunità israeliane situate nei pressi della striscia di Gaza. Tra il protrarsi dello stallo diplomatico e nel silenzio di oltre 1000 vittime, la costruzione del muro procede rapidamente. Gli ultimi 2 chilometri sarebbero stati realizzati nelle ultime 2 settimane. Un'accelerazione che alimenta i timori che la temporanea linea gialla possa presto diventare un confine di fatto.
0: Anche oggi è stata una giornata di incendi in Europa. In Spagna sono almeno 9 i roghi al momento attivi e la superficie coinvolta nel paese è di 120.000 ettari. E nel pomeriggio la linea ferroviaria ad alta velocità tra Madrid e Barcellona è stata temporaneamente sospesa. Anche in Francia oggi sono state evacuate più di 20.000 persone, mentre il Ministero della Salute ha reso pubblici i dati finali dei morti del caldo record dello scorso giugno. Il servizio.
6: Più di 20.000 persone evacuate tra abitanti e turisti, quasi 3.500 ettari di boschi pinetaggi andati in cenere e 800 pompieri che resistono metro dopo metro per impedire al fuoco che dura da quasi 3 giorni di accedere alle abitazioni del comune di Léger-Cap-Ferré, località turistica a qualche chilometro dal litorale atlantico in Gironda, nel sud-ovest del paese. La Francia, come gran parte del resto d'Europa, combatte quotidianamente ormai da settimane contro gli incendi, sempre più frequenti e numerosi, alimentati dal susseguirsi delle canicole. Ancora domani, proprio in Gironda, temperature in aumento tra 35 e 38 gradi, con in più venti tra 30 e 40 km orari e un tasso di umidità inferiore al 30%. Gran caldo ricorrente e duraturo, assenza di precipitazioni, siccità e vento. La miscela letteralmente esplosiva che incendia la Francia e il continente. Parigi vanta una delle principali flotte di aerei e elicotteri antincendio d'Europa, eppure, di fronte al moltiplicarsi dei focolai, con più di 7.000 ettari bruciati nelle ultime 24 ore, oggi ha dovuto chiedere il supporto di 3 canali messi a disposizione dall'Unione nel quadro del dispositivo di mutuo soccorso della Protezione Civile Europea. Intanto la sanità pubblica francese ha comunicato i dati definitivi sull'aumento della mortalità dovuto alla canicola di giugno, che come temuto sono nettamente superiori alle prime stime. 5.600 persone, non solo anziani oltre 80 anni, sono morte precocemente in Francia a causa del supercaldo del mese scorso. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: In chiusura, la mostra del cinema di Venezia ha annunciato i film in concorso all'83esima edizione, che si terrà dal 2 al 12 settembre. Tra i registi internazionali in gara, Casey Affleck, Florian Zeller, Lance Oppenheim e Werner Herzog. 5 gli italiani, tra cui Nanni Moretti, che torna in gara dopo 37 anni. Il servizio di Barbara Sorrentini.
7: Dopo l'assenza totale di italiani nel concorso di Cannes 2026, la mostra del cinema di Venezia sembra voler risarcire l'identità nostrana con 5 film in gara per il Leone d'Oro. Oltre all'atteso Succederà questa notte di Nanni Moretti, accanto a Marco Bechis con Ritorno a Buenos Aires, ad Andrea Pallaoro con la sceneggiatura inedita di Bernardo Bertolucci, ad Edoardo De Angelis e Paolo Strippoli, non figura nemmeno una donna. Discorso che si può estendere all'intero concorso, fatto di nomi come quelli di Werner Herzog, Hirokazu Koreeda, Ali Asghari, Danny Boyle, Florian Zeller. Un po' diverso nella sezione Orizzonti, con Alina Marazzi che adatta al cinema La ragazza con la Leica di Elena Janacek e il debutto da regista dell'attrice Anna Foglietta con Una storia. Fuori concorso ci sono anche Mario Martone e Gianni Ameglio. Fa bene Alberto Barbera scegliere film che interpretino il cinema come strumento di conoscenza del reale, con una minuziosa ricerca di diversi luoghi del mondo. Spiazza però ancora una volta la scarsa presenza femminile nella gara più importante.
0: Per ora è tutto, le notizie tornano alle 22.30, redazione Valentina Bosoni, Diana Santini, Roberto Festa, Michele Migone, Valeria Schröter e Alessandra Tommasino. Buona serata e un buon ascolto.
8: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'Erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'Erbolario.
9: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
10: Popolare Network.
11: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Benvenuti a B-Side Summer, la playlist di RBE che evita le solite hit e vi propone nuova musica per affrontare l'estate. Qui troverete di tutto: fusion jazz, afrobeat, indie, cumbia e perché no anche vecchie canzoni di successo. Insomma, tutto quello che serve per evitare i tormentoni estivi. Il tutto selezionato da me, Nicolo Setsu. Buon ascolto.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. Yo, yo. Hey.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. In apertura ci occupiamo della diramazione Torino-Pinerolo, dove per un incidente è chiuso il tratto tra Riva di Pinerolo e Piscina in entrambe le direzioni. Sullo stesso tratto, traffico bloccato per i veicoli in direzione Torino. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, dove si rallenta per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza. Infine vi anticipiamo che questa sera dalle 22 sino alle 6 di domani mattina, per lavori, sulla A26 Genova-Gravellona-Toce sarà chiuso il tratto tra l'innesso con la A10 Genova-Ventimiglia e Ovada verso Gravellona. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Pride on Air. Voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+. Un programma a cura del coordinamento Torino Pride. Ogni giovedì dalle 21 alle 22.30 su RBE ed RBE TV. Conducono Chiara e Mog.
2: Ciao, eccomi, sono Mog, come ben sapete, e siamo su Pride on Air, un programma nato dalla collaborazione tra il coordinamento Torino Pride e RBE. E qui chi ci sta? Ci sta Ellie, che è una mia carissima amica, quindi sono di parte, sappiatelo, stasera sono veramente di parte, però è anche una collega, perché noi abbiamo avuto questa idea geniale, perché è un'idea geniale, di iscriverci a geografia. E io già so benissimo cosa state pensando. Oddio, geografia, ma quindi questi fanno sempre le mappe. Sanno sempre chine e chini sulle cartine, a tracciare linee, confini. Perché noi facciamo solo quello? In realtà, no.
3: No, no, dai.
2: No. In realtà, la geografia critica è una geografia molto complessa, una geografia che si è sviluppata dagli anni 60, ma soprattutto ha cercato, no, di mettere proprio in discussione questa questione delle mappe che ci terrorizzano dalla terza media in poi, più o meno. Cosa è successo? È successo che nel nostro percorso di studi abbiamo iniziato un po' a riflettere, anche grazie ai corsi che facevamo, e ci siamo chiesti, ma cosa c'è di appassionante rispetto alle mappe?
3: Bella domanda. Beh, secondo me le mappe sono bellissime. Se ci facciamo un attimo caso, allora io di nuovo sono di parte, sarò di parte, ma delle mappe fatte bene, con font leggibilissimi, colori accesi, insomma, mi fanno impazzire. Però dietro una mappa c'è tanto. Tutti pensano, vabbè, la mappa topografica, quella che racconta i fiumi, i confini, i nomi dei posti, le mappe politiche, le mappe satellitari, cioè da foto di telerilevamento, cioè per esempio l'uso del suolo, ti specificano che cosa c'è in una determinata area, se è un fiume, una coltivazione, una città, un'abitazione, ma le mappe sono molto di più di così, oggettivamente.
2: Quindi ti appassionano? Ti hanno appassionato?
3: Secondo me dovrebbero appassionare tutto, cioè le mappe sono ciò che ci orienta nel mondo in generale, ma non solo la mappa topografica, quella geografica che siamo solite usare su Google Maps per indirizzarci nelle direzioni in cui vogliamo andare, ma anche le mappe mentali, cioè quando si studia qualcosa ci si crea, cioè va una mappa mentale, come sono soliti adesso fare alcuni software purtroppo. Ci spiegano che cosa dobbiamo studiare e lo fanno di modo tale che la nostra comprensione sia facilitata. Quindi ci danno un metodo rappresentativo che potenzialmente può dirci qualcosa, cioè ci indirizza allo studio una determinata materia. Però esistono mappe di tutti i tipi. Una mappa può essere mentale, come quella dello studio di una materia, topografica, ma può anche essere fatta a cerchi, tipo una mappa di densità della popolazione, può avere per esempio nessuna base topografica, ma tantissimi cerchi che ti dicono più o meno quante persone stanno in un determinato posto, ma può raccontarti anche il gap di genere, per esempio.
2: Ecco, a proposito appunto di genere, di rappresentazione, di immaginazione, quindi stiamo arrivando già a una questione interessante, no? Perché uno dice, sì, vabbè, ma perché oggi ci parlano di mappe? Cioè, qui siamo su un programma Pride on Air, abbiamo sempre parlato di orgogliosamente di Froce, quindi la mappa e la froceria cosa c'entrano? La mappa e la questione di genere cosa c'entrano? E invece oggi, anche ripercorrendo un po' tutta la puntata che abbiamo fatto sulla questione abitativa, sulla questione di genere, io da geografo volevo un po' parlarne con te perché abbiamo già detto che la mappa è rappresentazione, no? Abbiamo già utilizzato questa parola, rappresentazione, quindi dietro a ciò spesso ci sono delle narrazioni, c'è una cultura e quindi penso sia importante oggi prenderci il tempo per parlare di come in realtà quello che vediamo sulle mappe non è oggettivo.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: Bom, spero che siete ancora con noi, che non vi siete spaventate, spaventati appena avete parlato mappa, oddio, aiuto, scappiamo, perché arriviamo al momento più interessante, secondo me, poi sono di parte. Perché quando noi parlavamo un po' di mappe, no? Innanzitutto mi piacerebbe sapere cosa ti ha un po' portato ad avvicinarti a tutto ciò, no? Perché poi hai fatto molte ricerche, molti studi. E poi, se ti va, spiegare come poi ti sei avvicinata alla mappatura critica, quindi politica.
2: Il percorso è stato abbastanza lineare. Io sono, purtroppo, oserei dire, laureata in urbanistica. Okay. L'urbanistica è una disciplina... e chi studia la città lo sa, molto poco politicizzata, nel senso che nella disciplina dell'urbanistica le mappe vengono utilizzate per sfruttare la popolazione locale, spesso e volentieri, e invogliare il capitale ad espandersi. Quindi qualsiasi mente critica nell'approcciarsi all'urbanistica la mette in dubbio inevitabilmente, e io, mettendola in dubbio, mi sono affezionata alle mappe, perché le mappe hanno una grande capacità di denuncia eventualmente, e quindi ho deciso di studiare geografia, perché la geografia, quando studiata in maniera critica, perché la geografia in realtà nasce come disciplina coloniale, le prime mappe sono state fatte per individuare le rotte navali per andare a colonizzare parte dei continenti allora sconosciuti. Quando si utilizza la geografia in maniera critica, si denuncia pure la disciplina urbanistica, per esempio. E io l'ho fatto perché avevo una inquietudine produttiva nello studiare l'urbanistica che mi diceva che c'era qualcosa di sbagliato. E così, approcciandomi alla geografia, poi ho incontrato tutto un mondo di mappe, di studiose critiche, di cartografia, di movimenti migratori, di casa, di città, eccetera, che mi hanno notevolmente appassionata. E devo essere sincera, e questo percorso mi ha poi introdotta, anche tramite alcune situazioni di tirocinio, a gruppi che effettivamente praticano mappatura critica dal basso, in inglese è la cosiddetta counter map, in altri luoghi diversi dall'Italia, per esempio a Berlino, ma poi anche in Sud America, in alcune zone di indigeni in Brasile e così via. In realtà io devo dire che il primo collettivo l'ho incontrato a Padova qualche anno fa durante un workshop di mappatura critica, in cui veniva chiesto ad alcune personalità di studenti del Dipartimento di Geografia di mappare che tipo di situazioni oppressive ci fossero nella città di Padova, per esempio. E poi da lì, vabbè, si è aperto un mondo. Non tanto con il mio essere militante a Torino, quanto appunto con il collettivo Orangotango, che poi ho iniziato a frequentare di lì a poco. Esatto.
1: Quindi diciamo che possiamo già mettere in discussione la visione un po', possiamo dire, acritica e spigolosa della mappa che ci fanno studiare a scuola, per cui dobbiamo imparare i fiumi, i laghi, le città, i capoluoghi, e in qualche modo finisce lì, no? Quindi qualcosa di molto asettico. La mappa, Eleonora l'ha spiegato benissimo, e non so se Darianna si può dire in diretta, ma io ho tipo un orgasmo ogni volta che Ellie mi parla di mappe, però è qualcosa di profondamente politico, perché è legata, come diceva anche un geografo italiano molto importante, Farinelli, al nostro modo di vedere il mondo, no? Cioè è il nostro sguardo. E quindi qui partiamo subito da, e lo elaboreremo dopo, su quanto la mappa è politica e su come questa politica inevitabilmente è legata anche al patriarcato.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
0: Pride on Air.
2: Bene, e qui arriviamo secondo me a una domanda, diciamo, centrale, ovvero perché Ellie allora mappare è politico, è una scelta politica?
3: Perché la mappa è uno strumento di rappresentazione e serve una narrazione ben precisa, nel senso che, come abbiamo detto prima, la mappa è nata come strumento coloniale. Ma tuttora la politica della mappa è evidente nel metodo di rappresentazione, per esempio. Durante gli anni del nazismo, per esempio. Voglio fare un collegamento tra come vengono rappresentate adesso le mappe che hanno a che fare con le migrazioni in Italia e quelle che avevano a che fare un tempo con gli attacchi delle forze limitrofe alla Germania, insomma. All'epoca venivano utilizzate delle grosse frecce rosse per denotare tutti gli stati limitrofi alla Germania, come se in quella situazione lì tutti fossero contro la Germania e quindi ci fosse qualcosa inevitabilmente da proteggere, bisognava armarsi perché c'era un imminente grandissimo pericolo. Al momento, ad oggi, le mappe fatte da Frontex, per esempio, per rappresentare i movimenti degli immigrati dal continente africano, per lo più, e anche quelle provenienti dalla rotta balcanica, sono uguali, identiche. Sono grandi frecce rosse, come se noi dovessimo proteggerci da qualcosa nel dettaglio. Ecco.
2: Ma è interessantissimo questo parallelismo che fai, perché appunto denota quanto, guarda caso, il concetto di confine e anche di, come dire, stato di buoni, di cattivi sia estremamente relativo. Quindi mi viene anche da dire, le geografie critiche sono spesso legate anche a dei movimenti transfemministi e queer molto importanti.
3: Sì, assolutamente sì. Se si vuole invertire la narrazione mainstream, c'è bisogno di un metodo nuovo con cui farlo. Cioè un metodo che non prende le grandi frecce rosse, ma parte per esempio dal confine, come dicevi tu, per esempio quel confine che è il corpo, per esempio. Esistono alcuni metodi di mappatura messi in campo da pratiche transfemministe che si chiamano letteralmente body mapping, ed è un metodo di mappatura della città, del sociale, che parte dall'esperienza del corpo, per esempio, e viene praticato disegnando su alcuni fogli standard dei corpi, come vengono percepiti dalle persone partecipanti. Possono essere anche pomodori, per esempio, i corpi. Non è necessario che qualcuno si rappresenti in forma umana, ok? E si parla di un argomento preciso, prendiamo la queerness nelle strade urbane, e si decide di disegnare, di colorare, per esempio, la testa del pomodoro con un colore ben preciso che denota un'emozione, l'emozione che si prova qua, nella testa, oppure nelle ginocchia, oppure nel petto. Ed è un modo, una mappatura critica e transfemminista che serve a comprendere più o meno bene come alcune personalità si rapportano con lo spazio.
2: Quello che tu dici a me risuona molto, infatti con Chiara e Dariana ne abbiamo già parlato insieme e io l'ho accennato, insomma l'ho elaborato nella puntata riguardo lo spazio urbano, ovvero che i corpi sono già delle mappe, le nostre identità di genere sono già delle mappe.
3: Sì, e non sono solo delle mappe in quel senso lì. Sono mappe che sì, sono mappe che sperimentano confini. Cioè, noi abbiamo una personalità che è fatta di strati, e ciascuno strato significa, cioè identifica una specifica possibilità di desiderio che noi abbiamo relativamente alla città. Ci troviamo di fronte a tantissimi muri. E il confine, così come inteso nella letteratura critica, non è solo il confine dello Stato rappresentato sulla mappa, è proprio il confine del corpo. E questo lo hanno persone LGBTQ+, ma anche persone migranti, e tutte le persone più vulnerabili nella nostra società, persone discriminate da tantissimi punti di vista.
2: A me interessa tantissimo perché... trovo che il concetto di narrazione, no, influisca quotidianamente nella nostra visione e di come noi mettiamo i confini, no? E mi piacerebbe parlarne nel tempo che abbiamo a disposizione.

0: da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.
1: Bene, Ellie, stiamo un po' giungendo alla fine di questa puntata. La cosa che io mi chiedo, magari se lo chiedono anche le persone che ci ascoltano, è: ok, bellissimo, no? Ci sono i pomodori, ci sono i confini, ci sono le... Ma come si fanno ste mappe? Cioè, quali sono i metodi?
2: Allora, dipende da quale vuole essere il tuo prodotto finale. Le mappe possono essere anche mappe sonore. Sonore, per esempio. Si possono fare passeggiate itineranti notturne per mappare le sonorità dei posti. E questo può servire a far sentire le persone più sicure, per esempio. O a indagare quali luoghi della città sono più rumorosi, silenziosi di altri. Mappe di luce ugualmente possono servire lo stesso scopo. Ci sono delle mappe che indagano la luminosità degli spazi urbani, per esempio. Mappe di luce, mappe sonore. Mappe sonore possono anche semplicemente essere documentari audio. Recentemente mi è capitato di fare un documentario audio sul percorso del 25 aprile a Torino. Ho indagato da un punto di vista proprio fisico quali fossero le percezioni e le emozioni delle persone che partecipavano al corteo e quali suoni fossero concomitanti a questo tipo di emozioni qui. Quindi possono le mappe, essendo che il prodotto finale può essere di diverso genere, hanno metodi diversi. Se si vogliono fare mappature dal basso, il termine che prima ho detto di counter mapping, si possono fare dei workshop. I workshop di mappatura critica servono specifici scopi e sono utilizzati molto spesso per impoterare persone normalmente vulnerabili. Quindi di fronte a piani di esproprio di terreni si può andare dalla popolazione locale e decidere unitamente alla popolazione locale di agire un tipo di mappatura dal basso che segue le loro esigenze. Ecco, la mappatura critica è critica, secondo me, questo ci tengo a precisarlo, quando dà alle persone il termine che una famosa geografa di nome Rachele Borghi italianizza in impoteramento, ecco, deve servire alla popolazione locale, non la popolazione locale, le persone, ok? Qualsiasi mappa fatta dall'alto con uno scopo che va contro le necessità di un certo tipo di

0: non è degna di essere una mappa.
1: Questo mi collego molto, no, a quello che poi a me, Chiara e Dariana ci appassiona nel fare questa radio, cioè tutte le questioni LGBTQ+. Spesso pensiamo sempre a parlare di discriminazioni, parlare dei nostri diritti, di tutte le i vari percorsi di affermazione di genere, però ogni tanto mi piace anche portare, no, questi argomenti per creare una forma di narrazione intersezionale, perché poi quando parliamo di mappe, quando parliamo di rappresentazione, quando parliamo di poteri, quando parliamo di sguardo dall'alto, è conducibile a una società profondamente bianca, profondamente coloniale e colonialista, profondamente eteronormata e binaria, perché poi, se pensiamo, quando tu hai parlato delle frecce rosse, il concetto di nemico e di amico, di uomo-donna, di bene e male, di sembra sempre che tutta la nostra vita deve essere condotta, e anche lì si ritorna sempre alla mappa, su due linee, su due strade ben definite. E le intersezioni, appunto, la complessità, la moltitudine è spesso schiacciata o ridotta al minimo indispensabile. Quindi possiamo dire anche che il concetto di mappare dal basso è controcorrente, è contronarrativo, ma anche ha qualcosa di profondamente umano, no? Quindi è giusto pensare alla mappa come qualcosa che dovrebbe sempre essere più vicina alla nostra quotidianità, e quando tu hai parlato ho subito immaginato a fare una sorta di mappa, provarci all'interno della comunità LGBTQ+, soprattutto all'interno della comunità trans, per mappare e rappresentare quindi gli spazi che consideriamo più o meno safe, gli spazi in cui la gender euforia o comunque è più sviluppata, dove ci sentiamo meglio, dove riusciamo a essere più noi stesse, e potrebbe essere, magari ce ne sono già e non lo sappiamo, perché poi sicuramente, proprio perché queste mappe spesso sono critiche, non sono mainstream, ma bisogna vivere questi spazi e viverli in modo intenso per poi trovare altre persone della comunità o comunque persone affini che vogliono in qualche modo ricreare lo spazio che abitiamo.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
4: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: È tempo di 5 per 1000.
5: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
6: 1. È vicina ai territori.
7: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
8: 2. È comunitaria.
9: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
10: 3. È gratuita.
11: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
12: 4. È plurale.
13: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
14: 5. È culturale.
15: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
3: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
0: Pride on Air.
16: Per ricollegarmi a quello che dicevi tu sul mappare luoghi trans a Torino, ti porto un esempio. Un esempio di workshop che io ho messo in pratica in alcune regioni del nord della Germania e in Svizzera, nonché a Padova in Italia, ed è un workshop di mappatura di autoritarismi. E noi non solo chiediamo alle persone che partecipano di mappare autoritarismi reali o percepiti in una zona specifica, può anche essere all'interno di un campus universitario o in un quartiere specifico di una città o nell'intera città, ma chiediamo anche di notare, di mappare dei luoghi di resistenza. E qualora non ci siano luoghi di resistenza, questi autoritarismi che possono essere discriminanti in senso di genere, etnia, eccetera, di pensare a delle potenzialità. L'ultima parte del workshop si occupa di chiedere un'utopia, uno spazio, tipo che cosa ci dovrebbe essere in questa città tra 10 anni. Può anche partire da uno spazio che già è potenziale, ma deve essere potenziato, ma anche può essere un desiderio. In gruppo ho riscontrato enorme gioia, non solo nelle partecipanti, ma anche chi gestiva il workshop, quindi sì. Però, parlando di pratiche e mappe, voi del comitato Europride, come mappate per invogliare le persone a partecipare?
17: Ma io, la cosa bella del comitato Europride è che siamo tante teste, siamo tante persone e abbiamo tanti sguardi. E la cosa ulteriore bella è che siamo, pur nel conflitto, in grado di ascoltarci. Quindi non andiamo sempre d'accordo, ma stiamo anche in quel disaccordo, appunto. E questo fa sì che quando dobbiamo organizzare e coinvolgere altre realtà, altri enti, altri territori, proviamo sempre a farlo con uno sguardo rivolto alla complessità. Oggi, visto che è appena finito il mese del Pride, non solo in Italia ma in gran parte dell'Europa, E gran parte del comitato è andato chi a Barcellona, chi a Madrid, chi a Cagliari, io sono andato a Marsiglia, ci sono stati tanti Pride. Però proprio stamattina, tra ieri sera e stamattina, mi sono detto nei miei momenti un po' selvaggi, illuminanti, mi sono detto vabbè, ma ok, è importante che andiamo nelle grandi città, partecipiamo ai Pride, partecipiamo alle marce, prendiamo contatti con altre associazioni, con i comuni, per provare a creare un 2027 ricco e soprattutto che porti sul territorio di Torino tutta una serie di realtà diverse, e questo potrebbe essere uno stimolo fondamentale per la nostra città e per la nostra regione. Però mi sono detto, se pensiamo a l'Europa è anche fatta di aree interne, aree dove ci sono micro paesini, villaggetti, paesi più o meno grandi, persone che vivono le frocce, stanno anche nell'entroterra, stanno in montagna, stanno in Appennino, nelle Alpi, vivono in campagna. In quella zona lì lanciare uno sguardo, no? Quindi anche comprendere quei territori. E questo non è affatto facile, perché poi quando organizziamo degli eventi pensiamo inevitabilmente, anche per tutta una serie di logiche di economiche, diciamolo chiaramente, a prendere, no, un maggior raggio di utenza, e questa è concentrata nelle grandi città. Parliamoci chiaro, spesso... cioè, se io penso a Traversella, in Val Chiusella, ci saranno forse, non so, 200 persone che ci abitano tutto l'anno. Persone che poi magari sono anche molto lontane dalle nostre tematiche, dai nostri temi, dai nostri bisogni. Quindi ho pensato, vediamo, cioè capiamo se sarebbe possibile... nel nostro sguardo coinvolgere anche queste realtà più piccine, ma a mio avviso altrettanto importanti, perché se pensiamo al nostro territorio, già solo il Piemonte, il 70% del territorio è un territorio montano, come dice lo stesso nome, ma l'Italia è una regione montana, l'Appennino tosco-emiliano, ma l'Appennino arriva fino alla fine della Calabria, quindi ci sono una quantità di realtà che oggi vengono viste come marginali. E se potremmo avere altri 120 minuti per parlare solo del concetto di marginale e marginalità, però marginale non significa assolutamente meno importante, e dovrebbe essere coinvolto all'interno dei nostri sguardi, delle nostre narrazioni, delle nostre rappresentazioni, quindi all'interno delle nostre mappe e dei nostri progetti.

0: Eccoci, questo diciamo siamo in dirittura d'arrivo e ci tenevo anche un attimo a sottolineare che all'interno dell'Europride io faccio parte appunto del comitato, come avrete capito. Noi non siamo andati semplicemente in città grandi come Madrid o come Roma, ma abbiamo cercato di coinvolgere anche realtà più piccine. Siamo stati anche al Pride di Ostana o a quello di Cagliari, quello di Perugia, quello di Ragusa. Però appunto dove siamo andati c'era una comunità attiva, ecco, c'erano delle persone che stavano organizzando un Pride, appunto. Però una cosa che a me piacerebbe fare, e spero si riuscirà, è quello proprio di coinvolgere anche associazioni o microscopiche realtà veramente all'interno di territori che oggi per tanti motivi non hanno quasi nessun tipo di servizio. Proprio recentemente sono stato in Appennino Tosco Emiliano e dove sono stato c'era una ragazza incinta e ha detto: "Eh sì, sono indecisa perché qui non c'è nessun ospedale, non c'è più niente, quindi per partorire devo andare o a Bologna che sta a 60 km di qua o a Pistoia che sta a 40". E io così terrorizzato dicevo: "Ok, quindi tu dovrai farti 60 km in media, 50 facciamo di macchina per partorire". Benissimo, ok. E quindi chiudo questa parentesi per parlare invece di un po' feedback riguardo letture. So che tu fai parte di un collettivo.
1: Sì, assolutamente, ne sono molto orgogliosa, credo che abbia rivitalizzato i miei ultimi anni da geografa. Si chiama Orangotango ed è nato a Berlino intorno al 2008 da una serie di ragazzi di strada che facevano graffiti. Una nascita incredibile. Comunque, nel tempo si è specializzato in mappatura critica e con gli anni ha raccolto, tramite workshop, soprattutto con comunità locali, e ha raccolto negli anni tutta una serie di risultati, di progetti, di disegni, di sculture relative a queste mappature critiche fatte con comunità locali dal basso. E sono tutte racchiuse in una raccolta che si chiama This is not an atlas. È trovabile online perché al momento la versione fisica non esiste per questioni economiche. O meglio, sono state vendute tutta una serie di copie, ma al momento non sono più disponibili. E non solo, This is not an atlas non è solo un libro, ma è anche un sito dove esistono alcune fanzine che ripercorrono buone pratiche di mappatura dal basso. Tant'è che si possono trovare dei veri e propri opuscoli su metodi di mappatura. Sono per lo più scritti, no, sono relativamente, ci sono relativamente tante lingue, direi, quindi non sono solo in inglese, anche in italiano sono reperibili e bello, consiglio.
0: Però mi parlavi anche di alcuni saggi, e anche di un'autrice che ti ha molto colpito.
1: Quando si parla di Atlas, mi viene in mente il Feral Atlas, che è un atlas che però di nuovo non è un atlas come This is not an atlas, di Anna Tsing, che è una famigerata scrittrice che ha scritto un libro di ecologia politica e ha poi prodotto online un atlante molto curioso dal punto di vista informatico, perché tu clicchi su una serie di oggetti che vagano nello spazio digitale e vieni catapultata dentro delle sorte di mappe fatte a mo' però di disegno grafico, cioè sono dei disegni, sono come dei cartoni animati. Come dei cartoni animati, tu clicchi su un dettaglio del cartone animato per capire più o meno dove ti trovi, più o meno dove ti trovi, che cos'è l'immagine che sta essendo rappresentata, e poi ci sono tutta una serie di insight molto curiosi che ti portano all'interno di questi posti. Gli oggetti che si muovono nello spazio digitale sono sono, come si dice, pere, mele, tette, cose di questo tipo. È molto interessante, è un unicum nel panorama, secondo me. Una cosa anche molto interessante che mi viene in mente quando penso alle mappe è una mappa fatta da Kate Crawford sulla costruzione di un Echo Dot, cioè di un Amazon, com'è che si chiama? Alexa, sì, un Amazon Alexa, esatto. Questa mappa ricostruisce tutto ciò che serve per creare un unico strumento Echo Dot, dal lavoro non pagato alle risorse naturali a tutto ciò che è preso dalle menti sfruttate dei nostri algoritmi digitali, e ripercorre tutta la fase di vita di un singolo strumento di questo tipo per poi arrivare al momento in cui non sarà più utile. Ed è veramente struggente notare tutte le dinamiche di potere legate alla costruzione di questo, non solo lavoro non salariato, di genere, in paesi lontani dal luogo in cui questo si vende. Ed è una mappa che in maniera molto politica rappresenta questo. È solo una mappa, perché poi lei ha scritto a riguardo, però la mappa è lo strumento più interessante per visualizzare. Tra l'altro è immediato, è semplicissimo e poi è molto bella. È molto bella perché è su sfondo nero con colline bianche di dettaglio. È un metodo molto innovativo ed estremamente politico per raccontare una storia di soprusi e eventuali lotte. Sì.
0: Bene, io sono un sacco contento, Ellie, che alla fine ti ho convinta a essere qua e che
1: sono
0: hai fatto questa esperienza radio. Noi ci conosciamo da un sacco di anni, quindi anche questa l'abbiamo fatta. Mando un... diciamo una proposta a chi ci ascolta, chi insomma ci segue da un po', sa che noi abbiamo una pagina Instagram, o comunque per chi ci ascolta per la prima volta ci potete trovare a pride_on_air, lì potreste anche mandarci, se avete voglia ovviamente, delle mappe, dei disegni che avete fatto dopo questa puntata, delle vostre rappresentazioni di come vi geolocalizzate e di come vi percepite nei vostri corpi, nelle vostre identità, nella vostra sessualità in rapporto allo spazio e alle altre persone. Sarebbe molto bello ricevere, se avete tempo, perché magari durante le ferie, durante l'estate avete un pochino più di tempo per voi. E io qui ovviamente saluto alla regia d'Arianna, che ci fa sempre da guida spirituale radiofonica fondamentale, e ovviamente vi mandiamo i saluti dal coordinamento Torino Pride e da Radio RBE.
2: Avete appena ascoltato Pride On Air, voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+. Puoi trovare i podcast di Pride On Air sul nostro sito rbe.it e sul nostro canale YouTube.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: Popolare Network.
1: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Donald Trump torna a minacciare l'Iran dopo gli attacchi degli Houthi dello Yemen contro navi saudite. I rischi sono una nuova escalation e la chiusura dello stretto di Bab el-Mandeb, un altro passaggio che farebbe vacillare il commercio globale. Il presidente statunitense aggiunge anche un'altra condizione all'accordo con Riyadh sul nucleare firmato ieri, intesa subordinata all'adesione degli accordi di Abramo. Intanto a Gerusalemme migliaia di membri dell'ultradestra israeliana hanno invaso il complesso della moschea di Al-Aqsa. Il Consiglio dei Ministri approva un disegno di legge sull'impunibilità dei minori. Con il nuovo provvedimento non verranno più considerati incapaci di intendere e di volere. Per il ministro Nordio è il tassello finale del percorso iniziato con il decreto Caivano. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Donald Trump alza ancora i toni contro l'Iran. Sto valutando un attacco massiccio. Siamo pronti, ha detto il presidente statunitense alla testata Axios. La minaccia di un'ulteriore escalation arriva in una giornata iniziata con l'attacco degli Houthi dello Yemen a due navi saudite nello stretto di Bab el-Mandeb, la porta d'accesso al Mar Rosso. Un secondo stretto che i miliziani filo-iraniani minacciano di bloccare da giorni. Il rischio è di un allargamento del conflitto, mentre il prezzo del Brent è tornato a superare i $100 al barile. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
1: Il Mar Rosso è la seconda porta d'uscita del petrolio saudita dopo l'inizio della guerra contro l'Iran. Dopo la chiusura dello stretto di Hormuz, milioni di barili di greggio sono stati trasportati con le pipeline da ovest al Golfo Persico verso est per essere caricati sulle petroliere destinate verso la Cina, Giappone, la Corea del Sud oppure a nord attraverso il canale di Suez. Il flusso è passato da poco meno di 1 milione di barili al giorno di prima del conflitto ai circa 4 milioni che, almeno fino a ieri sera, prendevano la rotta soprattutto per l'Asia e in parte anche per Europa. L'attacco delle milizie Houthi a due petroliere saudite nello stretto di Bab al-Mandab cambia le carte in tavola. I due rubinetti dell'oro nero rischiano di rimanere entrambi chiusi. Il Mar Rosso diventa il secondo teatro dopo Hormuz nel quale si giocano i destini del commercio mondiale di greggio ed impennata il prezzo del barile che ha raggiunto i $100 lo testimonia. E poi si giocano anche gli equilibri della guerra tra Washington e Teheran. Da giorni gli Houthi minacciavano azioni contro le navi saudite legate a filo doppio all'Iran, si muovono in parte per proprie ragioni strategiche contro un nemico storico, l'Arabia Saudita, e in parte su indicazione del regime iraniano. La forza strategica dei Pasdaran nella regione così viene a duplicarsi. Non è chiaro cosa faranno gli Houthi nel prossimo futuro, se continueranno con gli attacchi alle petroliere saudite oppure no. Donald Trump ha detto che ritiene Teheran responsabile di quanto accaduto e non si comprende cosa significhi, se cioè gli Stati Uniti continueranno a colpire l'Iran ma non allargheranno il conflitto agli Houthi e se l'eventuale risposta militare sarà affidata invece ai soli sauditi. In ogni caso, sugli stretti del petrolio soffiano sempre di più venti di guerra.
0: E Trump oggi è tornato a parlare anche dell'accordo sul nucleare tra Stati Uniti e Arabia Saudita firmato ieri. Il presidente statunitense ha aggiunto una condizione alla vendita dei reattori nucleari a Riyadh. L'intesa, ha spiegato, è subordinata all'adesione dell'Arabia Saudita agli accordi di Abramo, quindi alla normalizzazione delle relazioni tra Israele e Arabia Saudita. Sentiamo Roberto Festa.
2: Già Joe Biden aveva subordinato il sostegno americano ai piani di nucleare civile saudita alla normalizzazione delle relazioni tra Arabia Saudita e Israele. Ritorna su quel piano ora Donald Trump e ottiene da Riyadh la stessa risposta che ottenne Biden, cioè l'Arabia Saudita non ha alcuna intenzione di riconoscere Israele se Israele prima non riconoscerà lo Stato palestinese. Al momento quindi sono nulle le possibilità che l'Arabia Saudita aderisca agli accordi di Abramo e che quindi un'intesa annunciata ieri da Trump possa davvero realizzarsi, anche perché sull'accordo permangono diverse incognite. La più evidente riguarda il possibile futuro sviluppo di un'arma nucleare da parte dell'Arabia Saudita. Sebbene l'accordo non sia stato reso pubblico, esso prevederebbe un periodo di studio di 2 anni sulla fattibilità tecnica ed economica del progetto. Vaga resta però la questione dell'arricchimento del nucleare da parte dell'Arabia Saudita, quindi sul suo futuro uso per fini non civili. Gli Stati Uniti sembrano riservarsi un ruolo di controllo sul progetto, ma pare improbabile che Mohammed bin Salman rinunci al diritto di arricchimento o accetti le ispezioni internazionali più rigorose. Il rischio è dunque che l'intesa possa scatenare una corsa regionale agli armamenti, cosa che andrebbe a detrimento proprio di chi oggi Trump dice di voler tutelare, e cioè Israele.
0: E veniamo all'Italia. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge sull'impunibilità dei minori. Il testo introduce la capacità di intendere di volere per i minorenni tra i 14 e i 18 anni. Sarà così da dimostrare di volta in volta la loro incapacità. Un'ulteriore stretta sui giovani da parte del governo, che il ministro Nordio ha definito il tassello finale di tutta una serie di provvedimenti a partire dal decreto Caivano, la norma che ha reso più facile per i minorenni entrare in carcere. Sentiamo l'avvocata Anna Lucchelli della segreteria dell'Unione Nazionale Camere Minorili.
3: Questa è una proposta in qualche modo più subdola rispetto a introdurre delle modifiche importanti in quello che sono i principi proprio della giustizia penale minorile, perché equipara dal punto di vista dell'imputabilità la considerazione dei minorenni sostanzialmente ai maggiorenni, e quindi si andrà a vedere la situazione di quel ragazzo solo in via, diciamo così, eccezionale, se qualcuno porrà la questione. Il punto di partenza è completamente sbagliato. Cioè, si dà per certo che ragazzi pensino di poter fare quello che vogliono perché tanto non gli succede niente. Effettivamente è un passo avanti di una strada che è iniziata col decreto Caivano, che ha avvicinato la situazione dei minorenni per quanto riguarda le misure cautelari a quelle dei maggiorenni, prolungandole e provocando in questo modo sovraffollamento degli IPM, con le conseguenze di avere negli istituti penali per i minorenni una realtà dove non si riesce ad intervenire in termini di supporto, sostegno, e con la conseguenza di provocare invece, questi sì, un aumento dei reati all'interno degli IPM.
0: La maggioranza dunque si compatta sui temi identitari, ma le divisioni emerse su legge elettorale e preferenze non si sono appianate. Meloni ha di fatto confermato di voler ripresentare in Senato l'emendamento bocciato per un solo voto alla Camera, incassando il no di Forza Italia. Forza Italia che in queste ore si sta mettendo di traverso anche su un altro provvedimento, quello sulle cosiddette intercettazioni a strascico, la possibilità cioè di usare le conversazioni anche in processi diversi da quelle per cui erano state effettuate. I temi di divisione nella maggioranza dunque sono molti. Sullo sfondo c'è appunto la fine della legislatura, le ipotesi di una nuova legge elettorale con tutte le implicazioni del caso e la competizione con Futuro Nazionale di Vannacci. Luigi Ambrosio ne ha parlato con Matteo Pucciarelli, giornalista di Repubblica.
4: C'è da una parte appunto Forza Italia che viene piegata da Meloni e dall'altra Futuro Nazionale che cresce incarnando quelli che dicono cosa sta sbagliando il centrodestra, dicendo tutto quello che fanno in realtà è sbagliato perché in questi anni non hanno fatto quanto promesso, no? Quindi c'è proprio questa distanza, questa polarità, no, molto forte in queste tra ieri e oggi. Vannacci ha fatto un paio di post molto pesanti contro Letizia Moratti. Ora figurati se io devo difendere Letizia Moratti, però insomma a dimostrazione, no, di come comunque ci sia una incompatibilità di fondo tra una destra che era destra, è rimasta destra, ma più moderata, e che comunque entrava in un canone, come posso dire, repubblicano, e questa nuova destra in ascesa che è palesemente eversiva nelle cose che dice, nel come le dice, dei messaggi mediatici che manda. Ecco, tenere insieme tutto, certo, questo non so se sarà possibile, però di fronte al potere accadono cose magiche.
0: E a Cosenza un 25enne è morto in serata cadendo dalla finestra del suo appartamento, dove era in corso un controllo da parte dei carabinieri. Mohamed Amin Besioud era agli arresti domiciliari per una condanna per crimini di droga e i due carabinieri lo avrebbero ammanettato dopo aver trovato 100 grammi di hashish in casa. Fonti investigative fanno sapere che Besioud avrebbe spinto un carabiniere e si sarebbe lanciato dalla finestra per morire poi una volta arrivato in ospedale. È stato fermato l'ex compagno di Daniela Floria, la donna di 35 anni trovata morta in un appartamento a Torino. Daniel Trafandir, 45 anni, è indagato per omicidio volontario e occultamento di cadavere, ma il quadro accusatorio potrebbe essere ridefinito anche alla luce degli accertamenti in corso in femminicidio. A Gerusalemme continuano le provocazioni dell'estrema destra israeliana. Oggi oltre 4.000 attivisti dell'ultradestra, guidati dal ministro della sicurezza Ben Gvir, hanno fatto irruzione nel complesso della moschea di Al-Aqsa. Le autorità israeliane avrebbero inoltre limitato l'accesso alla moschea e aggredito alcuni fedeli e studenti palestinesi. A Gaza, intanto, due palestinesi sono stati uccisi in un raid aereo israeliano nel nord della striscia, nel campo profughi di Jabalia. E prosegue la costruzione da parte dell'esercito israeliano di un muro di terra lungo diversi chilometri in prossimità della cosiddetta linea gialla, un nuovo tentativo di ridefinire l'area della striscia sottoposta al controllo israeliano. Sentiamo il servizio di Valentina Bosoni.
5: Un terrapieno di sabbia e terra lungo oltre 23 chilometri. Un nuovo restringimento imposto dall'esercito israeliano alla già provvisoria linea gialla intorno a Gaza, il limite fino al quale le truppe israeliane si erano ritirate dopo l'accordo di cessate il fuoco raggiunto lo scorso ottobre. A renderlo noto è stata la Associated Press attraverso immagini satellitari di Planet Labs, che mostrano la costruzione di un muro destinato a separare oltre il 50% della striscia, attualmente sotto il controllo israeliano, dal resto del territorio. L'IDF non ha smentito il progetto. La barriera, dotata di tecnologie militari e sistemi di intelligence, avrebbe l'obiettivo di prevenire infiltrazioni e proteggere le truppe israeliane e le comunità israeliane situate nei pressi della striscia di Gaza. Tra il protrarsi dello stallo diplomatico e nel silenzio di oltre 1.000 vittime, la costruzione del muro procede rapidamente. Gli ultimi 2 chilometri sarebbero stati realizzati nelle ultime 2 settimane. Un'accelerazione che alimenta i timori che la temporanea linea gialla possa presto diventare un confine di fatto.
0: Anche oggi è stata una giornata di incendi in Europa. In Spagna la superficie totale coinvolta nel paese è di 120.000 ettari. Anche in Francia oggi sono state evacuate più di 20.000 persone, mentre il Ministero della Salute ha reso pubblici i dati finali dei morti del caldo record dello scorso giugno. Sentiamo il servizio.
6: Più di 20.000 persone evacuate tra abitanti e turisti, quasi 3.500 ettari di boschi pineta già andati in cenere e 800 pompieri che resistono metro dopo metro per impedire al fuoco che dura da quasi 3 giorni di accedere alle abitazioni del comune di Léger-Cap-Ferret, località turistica a qualche chilometro dal litorale atlantico in Gironda, nel sud-ovest del paese. La Francia, come gran parte del resto d'Europa, combatte quotidianamente ormai da settimane contro gli incendi, sempre più frequenti e numerosi, alimentati dal susseguirsi delle canicole. Ancora domani, proprio in Gironda, temperature in aumento tra 35 e 38 gradi, con in più venti tra 30 e 40 km orari e un tasso di umidità inferiore al 30%. Gran caldo ricorrente e duraturo, assenza di precipitazioni, siccità e vento, la miscela letteralmente esplosiva che incendia la Francia e il continente. Parigi vanta una delle principali flotte di aerei e elicotteri antincendio d'Europa, eppure, di fronte al moltiplicarsi dei focolai, con più di 7.000 ettari bruciati nelle ultime 24 ore, oggi ha dovuto chiedere il supporto di 3 canadesi messi a disposizione dall'Unione nel quadro del dispositivo di mutuo soccorso della Protezione Civile Europea. Intanto la sanità pubblica francese ha comunicato i dati definitivi sull'aumento della mortalità dovuto alla canicola di giugno, che come temuto sono nettamente superiori alle prime stime. 5.600 persone, non solo anziani oltre 80 anni, sono morte precocemente in Francia a causa del supercaldo del mese scorso. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: E siamo in chiusura. La Mostra del Cinema di Venezia ha annunciato i film in concorso all'83esima edizione, che si terrà dal 2 al 12 settembre. Sentiamo il servizio di Barbara Sorrentini.
7: Dopo l'assenza totale di italiani nel concorso di Cannes 2026, la Mostra del Cinema di Venezia sembra voler risarcire l'identità nostrana con 5 film in gara per il Leone d'Oro. Oltre all'atteso Succederà questa notte di Nanni Moretti, accanto a Marco Bechis con Ritorno a Buenos Aires, ad Andrea Pallaoro con la sceneggiatura inedita di Bernardo Bertolucci, ad Edoardo De Angelis e Paolo Strippoli, non figura nemmeno una donna. Discorso che si può estendere all'intero concorso, fatto di nomi come quelli di Werner Herzog, Hirokazu Koreeda, Ali Asghari, Danny Boyle, Florian Zeller. Un po' diverso è nella sezione Orizzonti, con Alina Marazzi che adatta al cinema La ragazza con la Leica di Elena Janacek e il debutto da regista dell'attrice Anna Foglietta con Una storia. Fuori concorso ci sono anche Mario Martone e Gianni Ameglio. Fa bene Alberto Barbera scegliere film che interpretino il cinema come strumento di conoscenza del reale, con una minuziosa ricerca di diversi luoghi del mondo. Spiazza però ancora una volta la scarsa presenza femminile nella gara più importante.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
8: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
9: Popolare Network.
10: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: basta.
1: Apathy is a grave. Apathy is a grave. Don't let the numbness drug you, Red Star.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: gente.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: version.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina.

BieTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Heaven, I'm in heaven. And my

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.